0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Respect our life. It is time for the party to begin.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tigullio.
2: È il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: fatta sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

Ecco questo è il sodomo, ecco Gigi DJ. Ci siamo. Come avete naturalmente trascorso la settimana molto bene. Sono contento. Ecco qua, adesso arriva Mario Crespo Martinez.

0: se tutti i pezzi del puzzle sono al loro posto. Dunque, ci sono la sigla e abbiamo ascoltata. E allora, ne abbiamo in abbondanza. Signore e signori, si parte subito con Gilberto Santa Rosa, il Callao della Fiesta.
1: Rumba, rumba, Callao.

La piena di sabrosura con una grande salsa del Gilberto Santa Rosa, il grande protagonista della salsa portoricana e che viene definito il cavaliere della salsa, il calao della fiesta. Proseguiamo subito con un altro mostro sacro della salsa, un personaggio che da 20 anni fa ballare la gente de Cuba e non solo, il pianista Alberto Alvarez y su son.

Daniela Abana ad Alberto Alvarez su Sono, un pezzo decisamente molto molto intrigante. Il prossimo è un tormentone, uno di quei pezzi da ascoltare seduti tranquillamente sorseggiando un mojito. Il pezzo è Dwell

stato El Chacal con Señorita Diana, il mentiroso. E noi tutti sappiamo che la bellezza femminile viene molto molto sfruttata in modo decisamente poco edificante, se così vogliamo naturalmente puntualizzare. Ma per chi come noi deve ascoltare i pezzi in rete e si affida molto spesso ai video, e rimaniamo sempre così sorpresi e molto spesso veniamo sconvolti dalla bellezza di queste ragazze che fanno da contorno ai video, e che è difficile rimanere insensibile a questa serie di ragazze, in particolar modo quando parliamo di video che trattano pezzi di reggaeton, kizomba o bachata. Appunto, un esempio ne è stato questo qua che abbiamo appena ascoltato del Chacal. Anche il prossimo protagonista musicale qui a Salsodromo non è da meno, e parliamo di

siamo naturalmente in terra di musica culturalmente avanzata per quanto riguarda la salsa. Qui parliamo di un progetto che arriva dalla Sicilia, la Maxima 79 Combo, nato da un'idea di Fabrizio Zoro con la complicità di Massimo Scalici e il maestro Tony Velardo. Un'altra sua idea è stata appunto Azzafatta. Ah, ricordate sicuramente quella canzone ballatissima. In questo caso noi vi presentiamo la Maxima 79.

band spagnolo, i Trombolanga, che fa parte della nuova generazione salsera, predominante il suono degli ottoni, privilegiando il trombone. La prossima cantante che andiamo ad ascoltare qui al Salsodromo di quest'oggi è roba fresca, roba bella, roba molto molto elegante, è legato al nome della India, una cantante che ha vissuto molte vite musicali. Lei è stata protagonista indiscussa della salsa portoricana, ha collaborato negli anni 90 con il Master at Work di Lou Vega del New Yorkan Soul, e adesso invece si reinventa un'altra volta con questo pezzo in duo con Juan Gabriel, in pieno salsa pop style.

andiamo avanti qui a Salsodromo, musica di grande classe, un direttore dell'orchestra che ci delizia sempre con grandi pezzi, Suprema, lei Abana Express, sono i nomi di due orchestre che ha fondato. Adesso invece con il suo Salsa Maiore è diventato uno dei più grandi, parliamo di

Roman, cari gente de zona? No, abbiamo ascoltato Aldo Contigo. E come poteva mancare il momento baciatero, tero, tero, tero, tero, che tutti noi amiamo? Il protagonista in questo caso è il duo domenicano che da qualche anno imperversa nelle piste da ballo di tutto il mondo.

Abbiamo messo il reggaeton, abbiamo messo la baciata, dobbiamo chiudere però la corsa al sodromo. Naturalmente vi rinnovo l'appuntamento alla settimana prossima, sempre con Gigi DJ, sempre con la musica salsera. E chiudiamo questa puntata con l'esplosività salsera di uno dei più grandi trombettisti, parliamo di Alexandre Abreu e Havana de Primera. Conga passerara, ciao alla

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Primo giorno di settembre, ah no, due, sì, secondo giorno di settembre con noi. Siamo qui in questo 2 settembre, 2, 9, 26, 29, 26, insomma siamo qui. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Eccoci qua per un'altra edizione di Non è mai troppo presto. Ci stiamo avvicinando al compleanno, tra una settimana sarà il nostro decimo compleanno, quindi inizierà l'undicesimo anno di vita di questa trasmissione, quindi siamo corrodati, siamo rodati abbastanza. E allora buongiorno al vostro Gigantibus, che come al solito nel Carmier di stamattina vede tante cose, vede il ballo di Peppe, vede Marco e company, vede altri ascoltatori, vede un po' di musica degli anni 60-70 italiane e vede un po' di tutto, e intanto vede il saluto delle radio, partendo da Radio Mare Italia e le altre radio che saluterà la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora vediamo cosa dice Marco questa mattina, sentiamo.
1: Tanti auguri a Pippo Franco, a Keanu Reeves, Giuliano Gemma,
0: pure.
1: Tanti auguri a Sal Da Vinci, da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò del mare, di quanto è bello insieme a te viverlo così, è già stato così bello, un giorno lo ricorderemo. Io sono Marco Roma, buongiorno.
0: E lui è Marco Roma, sì, e adesso vediamo se lo peschiamo direttamente in diretta.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo qua. Vediamo se già arriva.
2: WhatsApp, riduci voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, ecco.
3: Buongiorno, come va?
0: Va bene, oggi come si va? Anzio, il paese dell'ansia.
3: Questo è Anzio.
0: Questa
3: è una bellissima città del mare, sul mare.
0: Sì.
3: A chi viaggia?
0: Ecco, tu sei arrivato ancora no? Ancora no, mi pare.
3: No, sono partito da poco.
0: Quindi ancora sei in viaggio.
3: Sì. Arriverò alle 5:15, 5:20.
0: Ecco. Bene, oggi è mercoledì e il mercoledì si ricorda che c'è un programma sempre su Disabili International Radio e le radio, le 100 radio, le 100 radio che si collegano, che si chiama 20
3: alle 20 di sera.
0: 20 di sera, sì.
3: 20 di sera.
0: E questa sera avremo Patrizia.
3: Avremo una Patrizia Pellegrino, attrice.
0: Presentatrice.
3: Ieri ha annunciato che praticamente lei è anche cantante.
0: Sì.
3: E diciamo le sue canzoni 80-90 andavano forti a quei tempi.
0: Ah.
3: No? Poi si è buttata comunque sulla programmi, presentatrice, infatti sta Rai 1-1 mattina. Mo. E praticamente a ottobre lei riparte per Berlino.
0: Sì.
3: E l'hanno chiamata in Germania perché deve ricantare tutte le sue compilation degli anni 80-90.
0: Ah, hai capito. Bene, allora sì, vedremo di cercarla.
3: Sì.
0: Bene, e allora questa mattina Damiano e Leonora, che ormai fanno parte integranti della nostra trasmissione.
3: Mi unisco? A parte lui non...
0: Dorme, Damiano dorme.
3: Dorme. Vabbè, ci provo.
0: Questa è la chiamata di Damiano, sentiamo. Damiano.
3: Ci provo. Veniamo. Anche perché lui comunque al lavoro non va.
0: Ah, allora se non va al lavoro dorme. Ancora in ferie?
3: No, perché lui ha un problema con la schiena.
0: Ah,
3: e quindi.
0: Colpo della strega, vabbè.
3: Se prende sempre quei 4-5 giorni, 5 giorni. E vediamo se stavolta. Ecco. Eccolo. No.
0: No, non c'è.
3: Sì, Damiano, Damiano. Buongiorno a tutti.
0: Ah, c'è.
3: Buongiorno.
0: C'è, vedi.
3: Buongiorno.
0: Damiano comunque sente perfettamente. Tu invece, come al solito, svapoli, ma perché sei a viva voce, giustamente.
3: No, sì. C'è il cellulare cinese. Sì, è cinese.
0: Vedi, invece il telefono di Damiano è molto più serio, vero Damiano?
3: Sì. Più sono vecchi, più vanno meglio.
0: Adesso è migliorato, per esempio.
3: No, comunque ho tolto il via voce.
0: Vabbè, comunque dai. Speriamo che questa sera. Speriamo
4: che... Ma che fai che cuffiette?
3: No.
4: Perché adesso quando fai cuffiette ti si sente basso.
0: Quando...
3: infatti, sì. Sì, è vero, bravo.
0: Speriamo che questa sera ti senti così.
3: Sì.
0: Se no vuol dire che viene ad ansio, viene ad ansio. Bene.
3: No, stasera da casa.
0: Quindi sì, dovremmo essere. Allora, sì. Dunque, vediamo il brano che hai scelto per i nostri Damiano ed Eleonora questa mattina.
3: Lo conosciamo tutti. Però vediamo se riuscite a pronunciare chi la canta. Allora, vabbè, Giuseppe è preparato, te la faccio facile stamattina.
0: Sì.
3: Però l'abbiamo sentita io e Giovanna ieri sera e era bellissima per chiudere il capitolo estivo.
0: Sì, perché 2 settembre ci vediamo.
3: Sì, ormai l'estate sta finendo.
0: Ah, l'estate sta finendo.
3: Chi la canta?
4: Sta finendo.
0: l'estate sta finendo.
3: Sì, perché questo è il ritornello, giusto?
0: Però l'hanno fatta anche altre persone, non solo i Righetti.
3: L'hanno fatta, ma sì, ma il vero cantante, chi è? Chi l'ha fatta altre canzoni?
0: I Righiera. Quindi questa mattina dobbiamo andare quest'estate?
3: Eh sì.
0: Capito, Damiano? Lo dice a voi.
3: Ancora no, però la canzone ci potrebbe stare.
0: Ci può stare. Tra 19 giorni l'estate passa all'autunno, anche se.
3: Comunque sto vedendo di portarlo in radio, vediamo un po' se riusciamo.
0: Ah. No, è uno dei due. Tempo fa l'abbiamo avuto, anni fa. Quello che c'è ancora dei Righiera. Vedremo, dai.
3: Proprio il cantante?
0: Sì.
3: Ok.
0: Adesso non ricordo in che maniera, però ci è arrivato. Bene, allora, dunque, chissà. Allora, ragazzi, Damiano, tutto bene? Leonora dorme? Sì? Non sai se dorme o no?
5: Scusa.
0: Se Leonora dormisse, sta dormendo Leonora?
3: Credo poco. Vabbè, ci credo poco.
0: No, sta dormendo.
5: Sta qua accanto a me, sta così.
0: Sta dormendo.
5: Mezza sveglia, mezza dormendo.
0: No, vabbè, non la.
3: No, è vigile a sentire cosa fa Damiano. Cioè,
0: non la molestiamo.
3: Chi sta parlando?
0: Non la molestiamo.
3: Chi sta parlando? È sempre Marco che rompe, che telefona.
0: Sì.
5: È sempre Marco che rompe le scatole.
0: Bene, ragazzi.
3: Sì, sempre io.
0: Con voi ci sentiremo alle 6:50 per i saluti. Se, a meno Ottimo. Che non capita che alle 5:15 manca qualcuno e ti richiamo per fare la coppia,
3: sì.
0: Però oggi ci vorrebbero essere entrambi, sia Raffaele che torna dalle vacanze, sia Lucia, penso. Però tu aspettati di tutto, tanto tu sei al lavoro. Quando non sei al lavoro non sei raccomandabile, ma quando sei al lavoro ci sei sempre.
3: Sì, è vero.
0: Va bene, allora grazie ragazzi, arriva l'estate, grazie. Sta finendo. Ciao ragazzi, ciao.
3: A dopo.
5: Ciao.
0: E prima di mandare l'estate sta finendo, salutiamo ATM Teleonoro BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Ernesto e tutti gli altri, la signora Celeste, il nostro amico Francesco che non c'è più. Salutiamo anche Simona che ci ha salutato, ci ha dato da fare questo saluto a questo amico che non, per motivi di lavoro, ahimè, ha perso la vita. E l'estate sta finendo, i Righiera.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio, e anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi è abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo, il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora il momento più emozionante sia stato un confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
1: Cioè passare dalla luce al buio, praticamente.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
10: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro.
11: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
11: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Beh, se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande...

0: riguardo al Braille.
1: Sì.
0: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, io l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
0: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo, sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti, io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, sì. A presto.
0: Ciao, grazie.
1: A proposito, no, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

Ora sono le 4:58 secondi. Abbiamo adesso il si presenta, sentiremo chi si presenta. Vediamo un po' se i nostri software riescono a farlo dire per intero.

International Radio. Sono Massimiliano Paternò e vivo a Bologna, ma di origine sono calabrese, sono nato a Crotone. Sono un cantautore che scrivo in inglese e in italiano e mi trovate sui social, sia su Facebook, su Twitter, su anche altri social stranieri quali Reverb Nation, SoundCloud, col mio nome appunto Massimiliano Paternò. Questo mio brano appunto è in inglese e parla di una ragazza americana che conobbe a Bologna tanto tempo fa, la prima parte, mentre la seconda parte è dedicata a mia madre, che purtroppo non c'è più. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, dal titolo I Want to Fly into the Sky. Ciao a tutti, grazie.

sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magiria Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi, che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche un minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani inediti e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, Ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno per tutto il giorno, tutto l'ascolto.
0: Come va? Siamo stati via, siamo stati al mare, ti sei fatto nero di bagni oppure no?
1: Insomma, perché sì, durante il giorno c'era tanto troppo caldo, non potevo stare.
0: Quindi andavi di notte al mare?
1: Mattina presto e tardo pomeriggio.
0: Ah, ecco.
1: Una camurria, ragazzi, questo caldo.
0: È stato un caldo particolare quest'estate, insomma.
1: Sì, troppo caldo.
0: Bene, allora, quindi le vacanze del Peperoncino. E niente, non so se provare a chiamare con te in diretta Lucia, perché devo prendere il telefono ancora, non ce l'ho in mano, un telefono, oppure se mandiamo un brano e la chiamiamo intanto che va un brano.
1: Sì, direi che mentre va un brano.
0: Allora, brano. Mandiamo un brano di Stefano Manenti che si chiama Appeso a un filo. Noi siamo appeso a un filo di Lucia. Vediamo.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo con...
1: Siamo permanenti.
0: Permanenti al filo di Lucia. Al filo. Eccolo qua.

Giorno appendo un filo, come un quadro della vita sopra un muro. Come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerca un complice, noi sì, cerchiamo i complici anche per la mattina. E dovremmo avere in linea anche Lucia. Vediamo un po' se c'è un attimino che mi pare chiuso.
2: Qui, buongiorno a tutti, buon inizio di settembre, anche se è ancora caldo. E sembra che stia per continuare.
1: Questo caldo
3: sì,
1: sembra
3: sì,
1: che
3: continua,
1: non.
2: Sì, fino a metà settembre sicuro.
1: Questo caldo non ci ha.
2: Bentornato al peperoncino.
3: Anche a te, donna Lucia.
2: Spero che le vacanze siano state. Questo mi dispiace.
1: No, per il caldo. Per il caldo, insomma, tutti quanti abbiamo sofferto. Insomma.
2: Quello sì.
1: Però insomma dicono che questo qua è stato il più caldo di sempre, ma sarà il meno caldo dei prossimi.
2: Sicuramente, sempre così succede.
1: Quindi insomma dobbiamo aspettarci di peggio, poi man mano noi invecchieremo pure, quindi insomma ancora.
2: Quello vabbè.
1: Bene, noi abbiamo sempre il nostro caro Dennis.
3: Il cuginetto.
1: Il cuginetto c'è sempre.
2: Eccomi,
1: andremo a cercare magari dopo un brano.
2: Eccomi.
1: E allora è iniziato anche il campionato, è iniziata anche la fine. Insomma, cos'è che ha comprato il Genoa?
3: Non lo so, spero di sentirlo domani mattina.
1: Tu ancora stamattina non hai notizie degli acquisti?
3: Perché... No.
1: Perché
3: cioè, stamattina spero di sentirlo verso le 7.
2: Sì, perché hanno chiuso ieri sera, no?
1: Sì. La Roma so che non ha ceduto con E perché dice che è valido, non ha ceduto. Okay. Di fronte a un'offerta di 60 milioni di euro non ha ceduto.
2: No, stanno la Roma c'ha lo scudetto, non vi preoccupate.
1: Allora, questo l'ha detto il 2 settembre, Lucia.
2: Il 2 settembre vi dico Roma quest'anno
3: col vecchio Gaspe
1: se c'è male se c'è male che se 2 o 3 anche se fa 5 ogni due partite in 38 partite dovrebbe fare 100 2,5 per 38 insomma sarebbe
2: perché hanno detto come Battistuta già ieri c'era sul Corriere dello Sport, c'era tutto un altro

0: significa anche
1: adesso
0: genere.
1: Adesso il comolo lo incontriamo noi.
0: Appunto, vuol dire che perde anche.
2: Ah, bene, bene.
1: Bene, bene la fava.
2: Sì, appunto.
0: Bene, ragazzi, allora scegliamo un brano intanto che prepariamo il. Il peperoncino, perché non ce l'ho pronto, se no dobbiamo. Se vi raccontate qualcosa, io ce la faccio a prendere il peperoncino, se no dobbiamo preparare un brano.
1: Io metterei Gente di Mare. Gente di Mare, mi piace.
0: Vabbè, Gente di Mare la possiamo.
1: Gente di mare,
2: sì.
0: Giusto per questi. Vabbè, mettiamo Gente di Mare.
2: Sì, va bene.
0: Gente di Mare, Raff.
1: Tutto. Lo dedico tutto al cuginetto virtuale.

0: e noi siamo sempre qua.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua. E siamo pronti per sentire anche il nostro cuginetto. Sentiamo un attimo che lo facciamo partire. Cuginetto, eccolo qua.
2: Registrazione.

0: bloccata.
1: Braverrimo.
2: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì. Qua Dennis, un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre il Peperoncino, saluto Lucia, saluto Marco Roma e gli altri. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi ti voglio richiedere il brano Bianca di Noemi.
3: Ah.
2: Bene, ti ringrazio moltissimo. Voglio mandare un saluto in particolare a Antonello e a Daniela, che a breve ricomincerò appunto su Danto Radio con il mio spazio con musica italiana col programma Immensamente Dennis.
3: Ah.
2: Che andrà in onda dalle ore 18 appunto su Danto Radio il martedì e dal 15 di questo mese, insomma,
3: dal 15.
2: Bene, ok, vi ringrazio moltissimo e alla prossima. Ciao.
3: Ciao caro, allora Immensamente Dennis.
4: Bene, saluto.
3: Perfetto. E allora ascoltiamo questo brano.
1: Dennis.
3: Questo brano che si chiama Bianca ed è di
4: Bianca.
3: Bianca, eccolo qua.

0: finisco all'improvviso con una bugia, ta, subito.
1: Adesso sì.
0: Finiscono. Uno sta attento, sennò mi ha fregato già.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Va bene, però siamo qua sempre in diretta. Un secondo, speriamo che qualche radio non si è staccata, perché alcune radio basta che sta un secondo, si staccano. Salutiamo tutte le radio che sono con le... Sì, infatti alcuni dicono mamma mia, improvvisamente si stacca. Quando basta un secondo di silenzio torna una regia automatica e si stacca. Bene ragazzi, siamo al 2 settembre, tra un po' inizia la scuola.
1: Le scuole qui già dal 10 ricomincia qualcosa, 10, 12, insomma 10, fino dal 10 in poi, poi si ricomincia 14, 15, certo. Ci siamo, via.
0: Ecco.
2: Cominceranno subito a Bolzen.
0: A Bolzen iniziano sempre
1: prima. A Bolzen già ci siamo, mi sa. Da lunedì.
0: Quindi già.
1: Penso.
0: Il caro libri.
1: Anche
0: c'è
1: perché
0: sempre.
1: Adesso possono fare un po' come vogliono, no? Perché comunque basta che entro fine anno abbiano fatto un tot numero di giorni, però poi se hanno più vacanze a Natale oppure fanno qualcuno, qualche scuola fa la vacanza di febbraio addirittura.
0: La vacanza sì, carnascialesca.
1: Sì, fanno una settimana di
2: settimana bianca.
1: Bianca.
2: Adesso bisogna vedere se ci sarà
0: questa settimana.
2: La settimana in bianco. Oltretutto sì, l'autonomia scolastica consente questi spazi appunto per recuperare un po' dopo. Non so, mi sembra 210 giorni circa di
1: attività. Poi ci sono i vari ponti, no? Per esempio l'8 dicembre quest'anno è un ponte.
0: Ah, è un ponte quest'anno, 8 dicembre, no?
1: Sì, perché il 7 è lunedì e quindi. Ponte.
0: Ah sì, 7 lunedì, 8 e ponte, giustamente. Noi lunedì ci saremo, se non ci saremo l'8, ci saremo il 7.
1: Ah, nonostante fosse Sant'Ambrogio.
0: Vabbè, che c'entra, noi andiamo con l'Italia, non andiamo con la
1: Lombardia. Okay.
0: Quindi, bene ragazzi, chi sceglie un brano?
2: Santa Lucia.
0: A meno non ci sia un argomento da trattare a parte quelli che abbiamo visto del calcio.
1: Allora io sceglierei un brano di Ligabue che si chiama qualcosa.
0: Ho capito, Ligabue con le corna? No,
1: Ligabue si chiama qualcosa per te. Questo brano lo volevo dedicare a Carmina. Chissà se è in ascolto. Chi lo sa?
0: Magari si sentirà la rete.
2: Carminando,
1: sì, giusto, sì. Ma può darsi anche che sia sveglia, no? Io non saprei, però. Chissà, magari con sto caldo pure lei qualche piccola fatica nel dormire la farà.
2: Va bene, dai, allora forza.
0: Qualcosa.
1: Ligabue.
0: Per ti è. Vediamo se arriva.
2: Ligabue.
0: Sì, c'è. Adesso ti mette un sacco di. Ogni volta che fanno le. Sì, mi mette un sacco.
1: Sì, gli aggiornamenti peggiorano.
0: Peggiorano sempre tutto. Eccolo qua, qualcosa per te. Esili fragili. Infatti non me l'ha fatto partire.
1: No, questo era nato zero. Infatti.
0: Sì. Stelle che ora tacciono, ma daranno un senso a quel cielo. Devo cercare il play. Mi fa cercare il play.
1: Sì.
0: Eccolo qua allora.

0: Oh, almeno Ligabue si capisce che sta per finire, vedi?
1: Sì, Ligabue si capisce, Ligabue. Ancora non ce lo fa capire.
0: Invece prima Noemi proprio ha detto no, io finisco e me ne vado. Dunque esatto. sono le 5:40 e 42 secondi, per poco abbiamo toppato l'ora d'oggi.
1: Oggi inizia anche la mostra del cinema di Venezia.
0: E c'è George Clooney, mi pare che...
1: Sì, è proprio George Clooney che sarà
0: che avrà una medaglia, sarà insignito alla carriera come al solito, eccetera. Bene, Peperoncino, che notizie hai tu, che sei quello che in genere ci dà le notizie? Che notizie ci dai su questo petrolio? Che costa?
2: Che ci sono notizie pessime, perché sta riprendendo l'ostilità con l'Iran. E sono, pare che insomma lì non la vogliono capire come gira. E quindi, anzi, hanno attaccato una base in Oman, una base americana, per cui. Poi adesso c'è stato un attacco russo a Berlino, e quindi quelli cercano in tutti i modi di allargare il conflitto, ma non so che cosa gli serva, perché se lo allargano poi le beccano da più punti, quindi non lo so. Il fatto sì è che la situazione è peggiorativa, insomma, al momento attuale, possendo postare poi da tutta la cronaca italiana, che è veramente veramente brutta, anche quella
0: da noi.
2: Suicidi e quant'altro, sono delle situazioni vicino a Roma, insomma, di quella famiglia che
1: ma
2: anche una bambina disabile, gravissimo disabile, che i genitori pare che fossero addirittura d'accordo, da degli scritti che hanno ritrovato, di fare questa cosa, quindi il papà ha ucciso tutte e due, cane compreso, si è fatto fuori anche lui,
0: ma anche l'altra, i tre fratelli.
2: Sì, quindi
0: i tre fratelli a Benevento, più o meno sono a Benevento.
2: Sta sempre peggiorando l'aspetto cronaca, tutto.
0: Dove sono stati inviati? Dove andremo a finire, insomma?
2: Ma questo, siccome non c'è limite al peggio, non lo so.
0: Si peggiora sempre in più.
1: Sì, assolutamente.
0: Purtroppo. Ma una bella notizia invece, niente, Peperoncino.
2: No, al momento purtroppo no.
0: Niente notizie belle.
2: Almeno nessuno ne riporta.
0: Raccontaci una barzelletta, se no la cerchiamo pure di ridere un po'.
1: Di Augusto.
0: Ah, Augusto, sì, abbiamo fatto la cernia di tutte le bambine.
2: Il mitico Augusto.
0: La raccontate voi una barzelletta o la cerco io?
1: No, quella di Augusto.
2: Allora, Augusto,
0: andiamo a cercare una barzelletta di
2: possibilmente tra giù.
0: Sì, però non è che la riesco a trovare. Intanto che la cerchiamo. Intanto che cerchiamo la barzelletta di Augusto, ascoltiamo un brano oppure vi raccontate qualcosa voi?
2: No, ascoltiamo un brano. Ascoltiamo.
1: Sì, possiamo sentire.
0: Cosa vuoi sentire? Io c'ho pronto.
1: Possiamo sentire.
0: C'ho pronto Luna Pop. Non so se.
1: Va bene, Luna Pop. Sommato.
0: Si chiama. No. Vorrei. Quella che inizia col pianoforte. Luna Pop, intanto cerchiamo la barzelletta.

0: Eccoci qua, gli occhi tuoi, eccoci qua. E allora abbiamo un po', abbiamo trovato due o tre barzellette. Allora partiamo con la prima.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: Certo, questo è di geografia. Sentiamone un'altra, anche questa.
3: La seconda.
4: Quanto costa questo ombrello?
5: 5 euro.
4: E per meno cosa posso prendere?
5: La pioggia.
0: Questa era fatta una bambina, quindi. Allora, non c'è due senza tre. Vediamo la terza barzelletta qual è.
6: C'è una figliola, no? Va dai, suo babbo, dice: babbo, ti presento il mio futuro sposo. Vai, portala a casa. Sì, questa figliola porta il futuro sposo a casa e lei è un cinese. Madonna, dice babbo, ma lei è un cinese, perché? Che sei razzista? Dice. No, non sono razzista, però tipo un cinese è una cultura diversa, capisci? Cioè, noi siamo abituati in un'altra maniera, tu mangi con le bacchette, vabbè, che non ti sto a mangiare con le bacchette. E io sì, però insomma tutti i giorni dice, babbo non ti preoccupare, ma poi ti porta in Cina, no, sta qui vicino, sta a Prato, e poi sta lì, insomma, dice. Vabbè, insomma, però insomma non sono tanto contento, ma perché? Non lo so, però c'ho un presentimento. Allora la figliola si sposa con questo cinese che si chiama Chan. Va bene? A un certo punto, dopo un mesetto sono sposati, Chan c'ha un incidente, e si rompe la schiena. Allora la figliola telefona al babbo: babbo, venite all'ospedale, venite la mamma, è successo un incidente gravissimo, Chan ha avuto un incidente. Dice: che è successo? Si è rotto la schiena. Te l'avevo detto io, la roba cinese non dura un cazzo.
0: Vabbè, ci è scappata la parolaccia, però insomma
3: non, c'è il torino.
0: Sì. Bene. Abbiamo così sentito le barzellette di Augusto, che ci ha filtrato, cioè ho dovuto un po' filtrare alcune perché erano un po' più pesantucce, ce n'erano alcune.
3: Alcune non vanno bene, a quest'ora non vanno bene.
0: A quest'ora anche perché poi nelle repliche.
3: Appunto, soprattutto nelle repliche, a quest'ora potrebbero pure andare, dopo che non
0: sì, a quest'ora insomma potrebbero anche essere accettate.
7: Come poi c'è la replica, allora non
0: Il mercoledì è il giorno della barba del peperoncino. Perché è sempre ecco,
7: però un pochino la facciamo.
0: Ecco, la colazione del peperoncino invece com'è?
7: Adesso sta cuocendo un nuovo, facciamo un nuovo sodo e due peperoni agrodolce che
0: ecco,
7: sono di ieri.
3: Invece, una cosa leggera, insomma.
0: La colazione di Lucia.
7: Sì.
3: Oggi yogurt di soia.
0: Yogurt.
3: E cappuccino.
0: Vabbè. Ma la mia colazione invece è marmellata e cappuccino.
3: Lo yogurt.
7: Io non la sento benissimo, la sento un po' metallica.
0: No, è saltato proprio lei. Se sarà il wifi.
3: No, no, dicevo yogurt di soia.
7: Ecco. Ah, beh. La soia proprio te la lascio tutto.
3: È buono, ti devo dire la verità, è buono. Buon sapore.
7: Come mangiarsi i fagioli, non lo so.
3: Più o meno, vabbè.
7: Mamma mia.
0: Cioè,
7: diceva la mia prof di matematica: orrendo, orrendo, un'orrendezza orrenda. Quando dicevi qualche vaccata di
0: orrenda. Bene, allora chi sceglie un brano adesso? Io ho scelto prima Luna Pop.
3: Si potrebbe scegliere l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
0: Ah, quella mezza inglese.
3: Oppure Puoi di Pinguini Tattici e Fulminacci. Sembra che si chiami Puoi.
0: Ah.
3: Che è però molto carino.
0: Sai che non. Questa non l'ho seguita. È andata più l'altra.
3: Quella di Biagio, sì, quella di Biagio si sente, l'ultima canzone si sente.
0: Allora,
3: Puoi, Pinguini Tattici e Fulminacci. Sì, non è male. Sentivo ieri sera, non è male.
7: Sì, i dentici mi pare che piacciono tantissimo al cuginetto.
3: Cosa? I pinguini? Sì. Beh, sono bravi, eh? Fanno belle, hanno fatto belle canzoni e fanno belle canzoni tuttora. Sì, sono molto bravi. Mi piacciono pure a me, devo dire.
0: Sì. Eccolo qua. E con Fulminacci.
3: Eccolo qua, sì. Con Fulminacci, sì, sì.
0: Vediamo se ce lo fa partire subito, seppure. Eccolo qua.
3: Sì, appunto.

0: Anche Lucci stava per.
1: Pure questo se ne va.
0: Se ne va all'improvviso, all'intrasatto. Hanno imparato tutti a lavorare in questa maniera, che cioè il brano dura quei tre minuti e cinque.
1: Sì, adesso si sono molto più brevi, vero?
0: Sì, questo non so adesso quanto dura, però insomma non dura tantissimo.
1: Ma insomma siamo lì, la media è quella.
0: Ecco.
1: Quindi non ti prende.
2: 5,56 e 16 secondi.
0: Scusate. Bene, siamo anche all'ora siamo all'ora tripla.
1: È ora di fare la barba, diciamo.
0: L'ora della barba e anche l'ora tripla, allora. Andiamo con certo. L'ora tripla.
1: Esattamente.
0: Questo è il sol.
1: Ce la facciamo, non sarà alta.
0: Tu che la vuoi fare in sol?
3: Mi raccomando, con l'acuto, Don Alicia.
1: Che cosa sta? È quello, è l'acuto che mi manca. È arrivata. Questa è in sol, giusto?
3: Questa è da sol, sì.
1: È arriva. Troppo bassa e troppo alta. È arriva. No, lì non è troppo alta, sicuro.
0: Se, lì è alta, lì è bassa, la stiamo provando. Facciamola in.
1: No, è troppo bassa.
0: Facciamola in mi.
1: Forse così.

0: Allora, mi diciamo, Elmi,
1: Andalusia di Lammermoor.
0: Perché poi se questa è Elmi.
2: Sì, sì, è giusto.
0: Perché se tu la fai in dove?

0: indolfo è meglio. Sì. Lì vado proprio precisa.
1: Sì, forse è meglio indoor. Allora, la prossima volta
0: è vero?
1: Sì, infatti abbiamo fatto i giri, abbiamo lasciato do perché ci sembrava alta, poi alla fine siamo ritornati a do.
2: Infatti, sono le prime tre note che insegnano le ragazze di solfeggio: si, la, do.
1: Sì, la.
0: Sì, è certo.
1: Bene.
0: Va bene, ragazzi, a questo punto.
1: A questo punto scegliamo un brano che ce ne
0: buona
1: andiamo.
0: Giornata a tutti.
1: Ecco.
0: E diciamo l'ultima canzone.
1: Sì, diciamo l'ultima canzone. Mercoledì prossimo ci sarete? Sì, ormai qua bisogna.
2: Certo.
0: Ti farò sapere perché io sono in trasferta da sabato.
1: Ah, sei in trasferta, ma.
0: Da mia mamma parte mio fratello, quindi.
1: Ah, quindi vai un po' a far compagnia. Vabbè,
0: se non ci sono novità, sì.
1: Tu il mercoledì sera, cioè il martedì sera.
0: Sì, martedì te lo dico.
1: Io perché sennò automaticamente la mattina c'è sempre di chiamare, poi male che va, si chiama, non rispondi, non è un problema.
0: No, ma io sono in non disturbare, quindi non mi dai sti fastidio comunque.
1: Va bene, allora non c'è problema.
0: Però io te lo mando, non ti rompo.
1: D'accordo.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco.
0: Una buona settimana. Ecco. Andate al mare se potete, tanto ancora è possibile.
1: Ecco. E il brano?
2: Ciao, Don
0: Lucia. Il brano, l'ultima canzone. L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
1: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
2: Di Biagio Agnes.
1: Aspetta.
0: Agnes, sì.
3: Quindi dati cinquiari, verificato, artista.
1: Allora.
3: È selezionato, ricerca.
1: Pannello. Che si chiama You and Me, mi pare.
3: È selezionato, ricerca.
0: No, si chiama l'ultima canzone.
1: Ah.
0: Si chiama proprio l'ultima canzone.
1: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
0: Sì, l'ultima canzone.
1: L'ultima canzone. Sempre da tasti così.
3: L'ultima cancella il testo. L'ultimo di viaggio trattino basso annulla. Filtri di ricerca.
2: Ultimi brani di viaggio. Ti sento tanto metallica stamattina.
3: Viaggio Antonacci.
0: Ma strano, perché ho tolto pure l'auricolare per questo motivo.
1: Invece si sente benino. Allora, eccola qua, dovrebbe arrivare, vediamo?
0: Okay.
1: Eccola qua. Ciao ragazzi, bene, alle prossime.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Peperoncino più tardi al 50, ciao!

Dopo l'ultima canzone salutiamo Anna da Milano e mandiamo questo brano di Michele Pecora che si intitola Era Lei.

È il momento di sentire com'è andato il campionato che si è appena svolta la seconda giornata. È finita lunedì sera, noi lo sentiamo il mercoledì mattina con il commento di Alfio Pricoco.

e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come ogni settimana sono qua per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha giocato la seconda giornata. Passiamo ai risultati. Milan-Venezia 2-0, Cagliari-Inter 0-1, Lazio-Genoa 1-0, Lecce-Roma 0-4, Juventus-Parma 2-0, Sassuolo-Torino 2-1, Atalanta contro la squadra della Bologna 1-0, Napoli-Como 1-2, Fiorentina-Frosinone 0-3 e Udinese che vince in trasferta contro il Monza, quindi Monza 2, Udinese 3. Per una classifica che vede al comando ben 6 formazioni, e quindi abbiamo certamente alcune fra le candidate a vincere lo scudetto, ovvero Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. A 2 punti indietro seguono 2 squadre, quindi a 4 punti abbiamo Como e Udinese, mentre a 3 punti troviamo ben 5 formazioni, ovvero Lecce, Frosinone, Napoli, Sassuolo e naturalmente lo stesso Cagliari. Ben 7 formazioni chiudono la classifica con 0 punti e fra queste citiamo indubbiamente alcune fra le più forti, come il Torino, la Fiorentina, il Bologna, il Parma, e quindi, come si vede, formazioni piuttosto importanti che per il momento non hanno certamente iniziato bene il campionato. Cosa dire? Queste 2 giornate hanno dato dimostrazione che le squadre più forti sono partite con il piede giusto, e quindi l'Inter, sebbene soffrendo, ha vinto a Cagliari per 1-0, mentre il Milan nelle fasi finali della partita comunque è riuscito a battere il Venezia. Abbiamo ancora a punteggio pieno la stessa Juventus, l'Atalanta, la Lazio, ma indubbiamente quella che sembra al momento in maggiore forma è la Roma, che con 4 reti a Lecce e 4 reti alla Fiorentina con 8 gol è sicuramente la formazione che, ripeto, sembra più in forma, godendo anche della situazione momentanea di grande forma del suo olandese Malen, che dopo 2 giornate ha già segnato 5 reti. Per il resto vedremo un po' come andrà nelle prossime giornate. Infatti ancora dopo 2 sole giornate è prematuro poter parlare, ma è chiaro che squadre come il Napoli e la Fiorentina, fra le più importanti, devono assolutamente darsi da fare per riprendersi. E il Como invece, anche quest'anno, sembra una formazione di tutto rispetto, prova ne sia che il 2-1 in casa del Napoli a Maradona ha sicuramente dimostrato che anche quest'anno la squadra di Fabregas vuole e può fare assolutamente bene. Vedremo un po' la prossima giornata, perché nella prossima giornata ci saranno delle partite importantissime come Inter-Napoli, Juventus-Milan e anche Roma-Atalanta. Vedremo un po', non dimenticando che durante la prossima settimana inizieranno le coppe e quindi avremo impegnate le formazioni italiane nelle coppe internazionali. Un caro saluto a tutti, per adesso da Alfio Pricoco, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima volta. Un saluto agli amici di Disabili International Radio.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Quindi
1: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in Piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti.

0: al palio, e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
1: Un applauso agli alpini, perfetto.
0: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in Piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia. E non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Ecco. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo. Con 10 fantini che corrono senza sella,
1: sì,
0: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo, che ha delle curve molto difficili da fare, perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno e curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa, che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione. E sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
1: Bene, proseguiamo con
0: questo è solo il primo weekend.
1: vediamo in seguito.
0: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
0: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi e la biblioteca, per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisci o dei libri di narrativa che preferisci, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
0: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
0: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
0: viva
1: sempre
0: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.

0: 6:44 secondi con la signora Maria Grazia da Sciacca, direttamente in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va?
1: Tutto bene?
0: Sì, ti sento abbastanza bene. Sì. Adesso per provare ad alzarti. Bene, il tempo com'è in Sicilia?
1: C'è caldo, infatti ieri ho visto le previsioni del tempo, portava 38 gradi in
0: Mamma
1: Sicilia.
0: Mia, allora
1: non sono i 40, 41, 43, però
0: ma sempre 38
1: gradi.
0: È sempre una bella febbre, diciamo. Bene,
1: sì.
0: Allora sentiamo la poesia di oggi, come si intitola?
1: La poesia si intitola La barca dell'amore.
0: Ah, è stata scritta da?
1: Maria Grazia Bentivegna.
0: E chi è Maria Grazia Bentivegna?
1: La sottoscritta.
0: Ah, allora quindi abbiamo hai scritto una poesia, ma poi non è solo poesia, perché un applauso.
1: Questa poesia è diventata canzone grazie a Calogero Scalici, che l'ha arrangiata, l'ha fatta diventare canzone.
0: Allora prima ascoltiamo la poesia e poi ascolteremo anche la canzone.
1: Non tutte le mie poesie sono canzone, per carità.
0: Vabbè, però
1: questa non so per quale motivo, forse perché è piaciuta a un nostro amico,
0: sì,
1: che l'ha letto durante una festa, che era tra l'altro un assessore, un uomo di cultura comunque,
0: sì.
1: L'ha letta, gli è piaciuta, si capiva proprio dalla sua espressione, dal suo sorriso, così, e Calogero dice: questa la dobbiamo fare diventare canzone. È stata una cosa così, insomma, capitata.
0: E allora,
1: per questa occasione.
0: E andiamo con la poesia e poi andiamo con la canzone. Vai pure.
1: Sì, allora, la barca dell'amore. Se lui fosse una cosa, vorrei che fosse una barca per farla navigare nell'oceano che c'è dentro di me. E cosa vi troverebbe? Vi troverebbe tanto amore da colmare il suo cuore. L'amerei intensamente con tutto il mio ardore. L'amerei perdutamente, come sa fare un cuore che all'improvviso scoppia per amore. Questa barca, che porterebbe un carico di buon umore, diventerebbe la padrona del mio cuore e le trasmetterei tanto vigore. L'arrederei con gusto e userei i colori dell'amore per farla acquistare un gran valore e farla assomigliare allo yacht di un armatore. Sarebbe una barca tanto speciale che navigherebbe senza motore, perché la spinta gliela darebbe il mio amore. Ma la barca andrebbe alla deriva se non ci fosse il mio cuore a farle da timone. E una volta arrivata al porto sarebbe salva questa bella barca.
0: Benissimo, allora arriva la parte musicale. Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Buona giornata, a risentirci. Ciao.

0: E noi abbiamo due barche. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo la barca. Abbiamo la barca da Genova. Buongiorno Genova.
2: Buongiorno Genova.
0: E abbiamo la barca da Anzio che arriva un po' sparata.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Attento che arrivi un po' sparato, arrivi abbastanza forte.
2: Marco Anzio.
0: Allora, Marco oggi c'ha vicino con lui qualcuno. Chi c'hai vicino? Sentiamo.
3: Io sono al bar e c'ho un po' di confusione.
0: Ah,
3: sì. No, non sto al lavoro.
0: Ah, sei al bar. Ecco.
3: Siamo a fare colazione al bar e c'è un po' di confusione.
0: Ho capito.
2: Abbiamo anche Damiano dal Vaticano.
0: Ah, Damiano però non è al bar.
3: Damiano è a casa oggi.
0: Abbiamo anche Damiano dal Vaticano. Ecco.
2: C'è udienza. Oggi c'è udienza.
0: Oggi c'è l'udienza. Ecco.
2: Sì, il mercoledì c'è udienza.
0: È molto panoramico il telefono di Marco perché sente addirittura le persone che sono al bar, quindi insomma. Infatti non arrivi.
3: Ho comprato in Cina il telefono.
0: Infatti arrivi meglio tu che sei dal Vaticano che lui. Allora, ultime notizie.
2: Ma a me il problema è proprio Marco nel telefono.
0: Allora, ultime notizie. Forse meglio. Ultime notizie, peperoncino, che ci sono in giro all'Italia. Tu che hai sentito un giornale adesso, sei un quarto?
4: Sono rimaste quelle che ti ho riferito Primula, quindi la situazione è pessima a livello internazionale. Addirittura adesso ho sentito che Donald ha detto se Reagan reagisce lo faccio sparire. Belle frasine.
0: fa il mago. Vabbè.
4: Sì, no, ho detto lo faccio sparire.
0: Vabbè, hai i poteri di fare sparire le
4: bombe. Sotto le bombe.
0: Bene. E invece Damiano che ci racconta non dal Vaticano perché è a riposo?
4: No, ma lui è all'estero.
2: Sta a riposo.
0: Sempre.
2: Mi fa male una gamba.
0: Ecco. E quindi bisogna.
2: Oggi sto un po' a riposo, ma sto a riposo un pochetto. Le ferie arriveranno a settembre.
0: Ah, quindi tra un po' arrivano anche le ferie. Invece
2: sì, la terza di settembre.
0: Invece
4: Damiano, c'è pure la mutua vaticana.
0: C'è la mutua.
2: C'è la mutua.
0: Sì. C'è la mutua, cioè la malattia vaticanense.
2: No, io sono di testa esterna, non sono proprio dipendente.
0: Quindi insomma italiano.
2: C'è l'INPS.
0: C'è l'INPS italiano nel Vaticano. Invece Marco.
3: Detto così sembra che sia una ditta esterna, ma lì al Vaticano sono tutte ditte così esterne, a parte la ditta quella del Vaticano.
0: Bene,
2: sono 12 anni che sto là, mica un giorno.
0: Sono tanti. Allora, ricordiamo questa sera.
3: Lì non lo caccia nessuno, dice per Giuseppe, perché la mamma di Damiano è la responsabile lì.
0: Certo.
3: Il capo,
2: no,
3: quindi.
2: Ma che sta a dire?
3: È la responsabile dell'agenzia, no?
2: No, mia madre è una dipendente, fa responsabile dentro un altro appalto proprio, non c'è niente col Vaticano.
3: Responsabile dell'appalto proprio sta lei.
2: Però pure lei diciamo non è una capa, è responsabile però dentro un altro appalto.
0: Bene, allora ragazzi siamo alle 6:55, ricordiamo questa sera Patrizia Pellegrino.
3: Con ore 20, noi, attrice, ore 20, presentatrice, ballerina, asciugarla, scrittrice.
0: A 20 di sera, chi è che conta per mandare la sigla? Perché siamo già oltre 55.
3: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
4: sigla.
0: Sigla, sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Arriva. 6:55, 25 secondi in questo momento. Allora facciamo salutare a tutti. Salutiamo Marco
3: a tutti.
0: A questa sera alle 20 di sera. Damiano.
2: Ciao, buona giornata.
0: Peperoncino, buona giornata.
4: Buona giornata a tutti, a tutti.
0: E alla prossima volta. Ciao ragazzi, buon mercoledì.
2: Ciao, stasera.
0: Come si chiama Peperoncino? Che dimenticava Peperoncino.
4: La bimba che ogni tanto chiama con Marco. Che non mi
0: si chiama Eleonora e Giovanna. Ciao, salutiamo anche loro. Ciao ragazze, ciao.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: medesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
1: Ci colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno, siamo in tanti stamattina, vi vedo, quanti siete? Allora, veniamo subito al dunque, siamo arrivati a mercoledì 2 settembre 2026, buongiorno da Graziano D'Andrea, siamo nel Morning Show, prima parte, ed oggi è il 245esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Elpidio, il sole è sorto alle 6.38 e tramonta alle 19.43. La luna è calante ed è illuminata al 76.8%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese, meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Vedi come la prendono bene, e la prendono bene, non c'è che dire. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Facciamoci questa bella colazione e soprattutto ascoltiamo tanta buona musica e non solo, ma ovviamente tante rubriche, tanti appuntamenti che contraddistinguono sempre questa prima parte della mattinata, anche per questo mercoledì. E partiamo con la musica veramente alla grande.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Momento dedicato come al solito alla storia del giorno, anche per questo 2 di settembre. Torniamo subito al 2 settembre 1666. In un incendio di vaste proporzioni si sviluppa nel centro di Londra, nel suo propagarsi fino al 6 settembre distruggerà qualcosa come 13.000 case, 87 chiese, causando 8 morti e 23 feriti e circa 70.000 sfollati. Nel 1752, in questo giorno, sulla base di quanto disposto dal Calendar New Style Act, emanato 2 anni prima, la Gran Bretagna e le sue colonie adottano il calendario gregoriano, già in uso nei paesi cattolici dal 1582. 1913, a Madrid, un antiquario acquista da una povera donna un quadro per una lira. Insospettita dalla cura nell'esaminare il dipinto e dalla fretta nel chiudere l'acquisto, la donna rintraccia il venditore in Calle della Croce dello Spirito Santo, dove ha rimesso in vendita il quadro a 7.000 lire, risultato essere un autentico Goya. 1919, con il Regio Decreto numero 1495, Re d'Italia Vittorio Emanuele III approva il testo unico della legge elettorale emanata il 15 di agosto. Alle elezioni di novembre gli italiani voteranno per la prima volta con un sistema proporzionale che aiuterà a tradurre in forza parlamentare il consenso riscosso dalle organizzazioni politiche di massa. 1937, si spegne a Ginevra il barone Pierre de Coubertin, all'anagrafe Pierre de Frédy, fondatore dei Giochi Olimpici dell'era moderna, di cui fu anche ideatore della bandiera con i famosi 5 anelli intrecciati. Era nato a Parigi nel 1863. Nel 1944, nel campo di concentramento olandese di Westerbork, la giovane ebrea Anna Frank, arrestata dalla Gestapo il 4 agosto durante l'appello, viene selezionata con la famiglia per essere trasferita nel campo di concentramento di Auschwitz. 1945 ancora, Ho Chi Minh proclama il Vietnam Repubblica Indipendente, un'azione che apre la guerra con la Francia. Sempre nello stesso anno, nella baia di Tokyo, a bordo della nave americana Missouri, il Giappone firma la resa alle forze alleate comandate dal generale Douglas MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, e l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale durata 6 anni. 1965, il singolo Help dei Beatles ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute in poco più di un mese dall'uscita. 1965, fermato nella tarda serata dalla polizia per un controllo mentre era in auto a Parigi, il rapinatore italiano Luciano Lutring, detto il solista del Mitra, spara uccidendo un agente. Ferito alla schiena, fugge, ma viene arrestato poco dopo la mezzanotte nel palazzo dove si è rifugiato quasi in fin di vita. 1973, in Puglia, l'epidemia di colera fa registrare altri 4 morti per 41 dei 140 ricoverati a Bari. Viene accertata l'infezione dalla campagna. Intanto arrivano segnali di miglioramento, la diffusione del contagio sta rallentando. Bene, questo è tutto per la prima parte dedicata alla storia di questo 2 settembre. Un po' di musica e poi ancora insieme con la seconda parte, ovviamente. Insieme a noi Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia.

E allora continuiamo con la storia del 2 di settembre, torniamo al 2 settembre 1973 ancora, il trionfo italiano a Barcellona, dove Felice Gimondi conquista il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. A 30 anni di età il bergamasco è riuscito a vincere l'ultimo titolo che mancava al suo palmarès. 1974, 300 rettori universitari europei si ritrovavano a convegno per un vertice sulle università organizzato a Bologna. Nel 1975 in Ecuador, con la resa dei ribelli, si ristabilisce la calma dopo il tentativo di colpo di Stato attuato il giorno prima. 1978, la cantante Gloria Estefan Fajardo all'anagrafe, che ha compiuto 21 anni, sposa Emilio Estefan, conosciuto 2 anni prima, il leader dei Miami Latin Boys, con cui ha iniziato a esibirsi. 1978, in Cile, la giunta militare decreta lo stato di assedio dopo le agitazioni avvenute nelle miniere della provincia di El Loja. 13 lavoratori vengono arrestati con l'accusa di istigazione. Nel 1980 si perdono le tracce di 2 giornalisti italiani a Beirut per servizi sui profughi palestinesi e situazione della nazione. Italo Toni e Graziella De Palo, redattore dei diari Lui e di Paese Sera Lei, avevano denunciato traffici internazionali di armi. 1987, grazie alla tecnologia digitale sviluppata in collaborazione con la Sony, Philips lancia il CD video. 1989, si chiude a Salso Maggiore Terme la 50ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia diretto da Enzo Mirigliani. Il titolo viene conquistato dalla 16enne Eleonora Benfatto di Campo San Piero in provincia di Padova. 1990, approvati 10 mesi prima dall'Assemblea delle Nazioni Unite, entra in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia. 1998, un MiG-11 della Swiss Air diretto a New York precipita nell'Atlantico a largo del Canada mentre tenta un atterraggio di fortuna all'aeroporto di Halifax nel primo

203 centimetri, eguagliando il record italiano di cui è già detentrice. Nel 2012, dopo 50 anni, viene revocato per la televisione egiziana l'obbligo del velo islamico per le conduttrici. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 2 di settembre. Noi con una buona colazione, un po' di musica e le nostre rubriche continuiamo con il Morning Show. Arriva Benson Boone con The Time of My Life.

E allora andiamo a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Siete nati oggi, oggi è il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri dalle nostre radio collegate ovviamente. E andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Giovanni Verga, scrittore e drammaturgo, quello di Malavoglia, e Pietro Ferrero, imprenditore, fondatore della Ferrero Dolciaria. Armando Trovaioli, compositore, quello che ha scritto Roma non fa la stupida stasera. Allen Carr, scrittore. Giuliano Gemma, attore. Ed ancora Sergio Tacchini, tennista, imprenditore e stilista. Pippo Franco, attore. Vanna Marchi, personaggio televisivo. Rosalind Ashford, cantante dei Martha and Vandellas, quella di Dancing in the Street, l'originale. Billy Preston, pianista e cantante. Aldo Donati, cantante e autore. Ed ancora Jimmy Connors, tennista, vincitore della Coppa Davis 1981. Steve Porcaro, tastierista e cantante dei Toro.

Andrea Illy, imprenditore della Illy Caffè, Keanu Reeves, attore, e poi ancora Salma Hayek, attrice, Oscar per Frida nel 2003, Sam Rivers, bassista e cofondatore dei Limp Bizkit, Alexandre Pato, cacciatore, e Matilde Gioli, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti. Ovviamente continuiamo con il nostro morning show.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese. Ci sono rallentamenti tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Incolonnamenti sulla A4 Milano-Venezia per un mezzo in pane. Si sta in fila tra le uscite di Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Sempre a Milano trafficata la tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In Emilia-Romagna sulla A1 Milano-Bologna per lavori code tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova Livorno, dove segnaliamo un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in quest'ultima direzione. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla circolazione, ma invitiamo a procedere con cautela. Infine a Roma i primi rallentamenti e code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Romanina alla Laurentina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci puntuali come al solito con l'oroscopo di questo 2 di settembre. Diamo il via ovviamente ai primi sei segni zodiacali, partendo come al solito dall'Ariete. Amici dell'Ariete, l'ingresso della Luna in Leone nel vostro quinto campo accende l'entusiasmo, la creatività e la voglia di divertirvi. Dopo un inizio di settimana un po' sottotono, oggi ritrovate la vostra proverbiale grinta. In amore torna la passione, ottima serata per organizzare un incontro romantico, un'uscita con gli amici. Toro, la Luna in Cancro vi regala un avvio di giornata calmo, concreto, molto produttivo, perfetto per chiudere le pratiche di lavoro più complesse. Nel corso del pomeriggio il passaggio dell'astro d'argento in Leone vi invita a curare la casa e le relazioni familiari con generosità. Gemelli, con il passaggio della Luna nel segno amico del Leone, la seconda parte di giornata vi regala una iniezione straordinaria di brio, verve e parlantina. Mercoledì ideale per riallacciare i contatti, proporre un'idea brillante ai vostri superiori o condividere momenti spensierati in società. Cancro, al mattino la Luna brilla ancora nel vostro segno, regalandovi un intuito infallibile e una profonda stabilità emotiva. Successivamente lo spostamento della Luna nel secondo campo sposta la vostra attenzione sugli affari pratici e le risorse. Ottimo momento per pianificare gli investimenti di settembre. Leone, nel corso della giornata la Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, restituendovi la leadership indiscussa della scena. Ritrovare energia, carisma e voglia di fare. Il sostegno del Sole in Vergine vi garantisce anche la lucidità giusta per trasformare ogni intuizione in un successo concreto. E andiamo con la Vergine, con il Sole nel vostro segno, siete i registi di questo inizio di settembre, la Luna in dodicesima casa vi invita a lavorare dietro le quinte senza fretta, curando ogni singolo dettaglio dei vostri progetti. La vostra straordinaria precisione vi permetterà di preparare un terreno fertilissimo per i prossimi giorni. E questo naturalmente per la prima parte del nostro oroscopo, poi abbiamo altri sei segni zodiacali che ritroveremo fra poco, però ora un pizzico di musica, il che non guasta mai.

Seconda parte del nostro oroscopo, abbiamo altri sei segni zodiacali ovviamente per questo 2 settembre. Ripartiamo con la bilancia. Amici della bilancia, mercoledì brillante, molto socievole, l'arrivo della luna nell'amico segno del leone riaccende i progetti di gruppo, la vita di relazione, la voglia di condividere i vostri successi con gli altri. In serata sarete al centro dell'attenzione con la vostra naturale eleganza. Scorpione, la luna che sale nel punto più alto del vostro cielo sollecita il settore della carriera e delle ambizioni personali. Con il solido sostegno del sole in Vergine avete tutte le carte in regola per superare una sfida lavorativa ed evidenziare la vostra grande competenza agli occhi di soci e collaboratori. Sagittario, l'ingresso della luna in leone nel vostro nono campo spalanca le porte all'ottimismo, alla voglia di viaggiare, a nuovi stimolanti orizzonti. Una giornata che vi restituisce un bel sorriso, perfetta per pianificare uno spostamento, per avviare un nuovo percorso formativo o vivere i sentimenti con spontaneità. Andiamo con il Capricorno, un mercoledì di riordino e profonda trasformazione. La luna vi spinge a gestire con grande lucidità alcune questioni finanziarie o burocratiche in sospeso. Grazie alla solida sponda del sole in Vergine affronterete ogni decisione con sicurezza, liberandovi di un peso e ritrovando serenità. Acquario, la luna nel segno opposto del leone vi chiede un atteggiamento aperto e collaborativo nelle relazioni interpersonali. Evitate le impuntature di orgoglio se un collega o il partner la pensano diversamente. Con un pizzico di diplomazia troverete un punto d'accordo estremamente vantaggioso per tutti. E chiudiamo con i pesci, un mercoledì operoso ed efficiente, la luna vi guida verso la cura dei dettagli nella routine quotidiana e la riorganizzazione dell'ambiente di lavoro. Con il solido aiuto del sole potrete smaltire un volume notevole di impegni, regalandovi poi una serata di meritato relax per il corpo e per lo spirito. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con l'oroscopo, che ritroveremo domani come al solito alla stessa ora, mentre ritroveremo fra poco anche le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo un po' di ritmo per ripartire bene in questo mercoledì mattina.

Ed eccoci al nostro appuntamento con la nostra breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani, iniziando dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. L'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar. Guerra e inflazione spingono la fuga dai titoli di Stato. Scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. La Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca e illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni chi aggredisce un alleato minaccia anche noi, famiglia suicida, i viaggi del guru per la figlia disabile, balzi in avanti dell'inflazione, prezzi massimi dal 2023. La Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento, nasce il fronte del Nord, rilanciamo l'industria. Il Fatto Quotidiano, report, la RAI nel marasma, pensa a un quadrum virato contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca. Empline, il consulente ucraino, mette d'accordo i due nemici. Andiamo con il resto del Carlino, scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO. Calabresi si candida a sindaco di Milano, ma Schlein frena. Legge elettorale, restano i dubbi sul ballottaggio. Berrettini scuote il tennis, minacce dagli scommettitori. Il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola, Crosetto scelta per l'interesse nazionale, violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni. La Verità, Ranucci insulta tutti tranne la vitola. Oggi sul programma, per evitare la rivolta al report, vogliono la testa dei nuovi volti. I giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. Il Giornale, arriva la guerra in Europa, sotto attacco, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni, il Cremlino minaccia tutti. Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo, con Elli, molestia alla minore, bengalese liberato. Il Tempo, Quotidiano Indipendente, toghe mute, gran silenzio dell'ANM sul caso Ranucci, dagli applausi scroscianti in Cassazione quando Sigfrido era testimonial per il no al referendum, si è passati al silenzio di tomba di oggi, non si trova più una toga disposta a difenderlo in pubblico, lo hanno scaricato. Andiamo con Libero, Italia, paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne, viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto, la rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Accuse, minacce, drone, bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia, i ferri corti, sequestro di bambini piccoli del bosco in libertà vigilata, dormiranno a casa solo nel weekend. Ranucci insulta, i suoi successori sono mediocri. Retroscena, la RAI non teme, gli inviati in fuga costano troppo. Il Sole 24 Ore, bufera sui bond, tassi al top dal 2008. Mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi centigradi, produzioni a rischio, inflazione al 3,3%, massimi dal 2023, pesa il caro benzina, bonus case immobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori.
Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Toro 4 acquisti, segno subito, è sbarcato Voltemade, il gigante della Juve, il jolly di Spalletti, la carta da giocare già contro il Milan, Turan torna nel 2027, Pato scommetto su Ramos, Amorin da scudetto, Plio sei blindato. Berrettini shock, minacciato di morte, il caso scommesse scuote il tennis, Vasseur, Ferrari e Monza, dobbiamo essere perfetti. Corriere dello Sport, Inter, 8 in inglese, bellezza Como, Juve tutto avanti, Voltemade, Colo e Alai, Begovic un attacco ribaltato. Ed ancora Napoli shock, McTominay si deve operare al cuore. Tutto Sport, la vendetta di Juric, ma che razza di toro è? Lezione del Monza 0-1 fuori dalla Coppa Italia. Sua altezza la Juve, gli arrivi di Sarri e Voltemade confermano la strategia, più centimetri e forza fisica in aggiunta alla qualità. Cannevali e Massara consegnano a Spalletti una squadra profondamente rinnovata, 9 innesti. Sar e il modello Pogba, è entusiasta di essere in un club dove sono passati anche Platini e Zidane. Ravanelli applaude, la Juve ora è molto più forte, Caballa rimane a Torino o niente Tagliafico. Gasp fa saltare Coné al Chelsea, lui resta, aritmia benigna, McTominay si ferma, lo scozzese sarà operato, US Open la denuncia di Berrettini, minacciato di morte dagli scommettitori, lo sfogo dopo aver battuto Wawrinka, avanti pure Cobolli, Bellucci e Dardelli. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo ovviamente a salutare a questo punto gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro piacevole mattinata. Ci ritroveremo, mi raccomando, puntuali domani a partire dalle 7.09 come al solito. Un po' di musica ci separa dalle ore 8 e poi ancora Morning Show, musica, notizie, appuntamenti ovviamente per tutti in questo metà settimana, in questo mercoledì 2 settembre 2026 che stiamo vivendo insieme. Buon proseguimento di mattinata, buona colazione se la state ancora facendo, oppure un secondo caffè, questa potrebbe essere l'ora giusta per svegliarsi definitivamente. Rimanete con noi. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Vi sblocco un ricordo musicalmente parlando, naturalmente. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sveglia!

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la vista, da Jerry.
9: Hasta la vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo, torniamo sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tom in regia e come sempre un ospite diverso che si cimenta qui al microfono di questo programma, questo talk che esiste da tantissimi anni ed ogni volta è un'emozione immensa per me cimentarmi nel conoscere una persona grazie a questa formula che conoscete bene, che ci segue da tempo. Ospitare una persona in trasmissione facendola vivere l'emozione della radio è un'emozione condivisa, perché io sono emozionato ad ospitare la persona è emozionata a fare la trasmissione con me e voi siete emozionati perché dell'ospite non sapete nulla. In questa circostanza qualcosa dell'ospite di oggi la so, perché è un amico con la A maiuscola, anzi tutte le lettere sono maiuscole, e quindi vado a dare il benvenuto al mio amico Mark, dico anche il cognome, De Laurentiis. Mark, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, è un vero onore essere qui oggi con te.
0: Sei un po' emozionato?
1: Sono un po' emozionato.
0: Meno male.
1: Devo riconoscere che sono un po' emozionato.
0: Meno male, così non mi sento solo, se no l'emozione è solo la mia. Tu pensi che alcuni immaginano che io bari ogni volta, dice vabbè, ma tu fai finta di essere emozionato. Invece no, sono emozionato davvero, perché è un'esperienza nuova per me averti in trasmissione. Per fortuna non è la tua prima volta in radio.
1: È vero, non è la prima volta in radio per me, però è comunque un'emozione. Il microfono e tutto lo studio, la regia, insomma, dà una bella emozione. Poi soprattutto essere intervistato da te, credo che sia un vero onore per me.
0: Grazie, noi ci conosciamo da anni, poi tra un po' diremo il come ci conosciamo e il perché ci conosciamo, lo diremo magari tra un pochino stata facendo. Mark, allora, tu hai già fatto qualcosina in radio e poi diremo che tipo di esperienze radiofoniche hai avuto, però come faccio sempre all'inizio del programma, do ai nostri amici all'ascolto un indizio sull'ospite, e in questo caso gli indizi sono due, se ti va di dirla, età e provenienza.
1: Allora, ho 50 anni suonati.
0: Sì.
1: E anzi, vado quasi per
0: i 51.
1: Per i 51. E provenienza, io sono nato a New York, negli Stati Uniti.
0: Ok.
1: E quindi doppia cittadinanza. Uh-huh. E però a 5 anni e mezzo sono venuto in Italia, perché i miei genitori sono entrambi italiani.
0: Okay.
1: Il mio papà è campano, mia mamma è calabrese, quindi sono terrone perfetto.
0: Fantastico, bene.
1: Regno delle due Sicilie, quindi.
0: Sì, sì.
1: E quindi sono cresciuto sostanzialmente in Campania e da 18 anni adesso vivo a Roma.
0: Perfetto, bene. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che fa intuire di cosa ti occupi nella vita?
1: Allora, diciamo che mi occupo di qualità,
0: sì,
1: e accessibilità. Però adesso diamo questi due indizi.
0: Non diciamo altro, lasciamo i nostri amici all'ascolto con la giusta suspense. Amici, mettetevi comodi perché le prossime due ore, la puntata di oggi sarà ricca di spunti, di conoscenza di Mark. Mi piace dirlo, il mondo di Mark, perché tu veramente è un mondo, una ricchezza interiore straordinaria anche grazie al lavoro che fai. Amici, tra un pochino iniziamo ad entrare nel vivo del programma, però intanto un po' di musica per voi e noi iniziamo. Che dici, partiamo Mark, decolliamo?
1: Decolliamo,
0: vai.

0: Rieccoci amici, ancora insieme con questa puntata odierna, Hasta la Vista, con ospite protagonista, ho fatto anche la rima senza volerlo, il nostro amico Mark, dico nostro perché ormai è amico mio, dell'amico Tom in regia, e tra un po' lo sarà anche vostro amico, perché amici, quello che ci racconterà quest'oggi Mark è sicuramente una cosa che ad alcuni di voi potrebbe appassionare particolarmente. Che dici Mark?
1: Assolutamente sì, Jerry.
0: Sì, anche perché tu hai iniziato parlando di te, raccontandoci ovviamente le tue origini, e poi hai usato due parole magiche, due indizi che hai dato ai nostri amici all'ascolto, che ti invito a ripetere perché così conosciamoti meglio anche per quella che è la tua esperienza professionale oltre che umana.
1: Sì, allora ho usato due termini che sono qualità e accessibilità.
0: Ok.
1: Però ne vorrei aggiungere un terzo, visto anche lo slogan che abbiamo sentito prima.
0: Sì.
1: Hasta la vista, sempre in pista. Ecco, anche la pista potrebbe centrare qualcosa.
0: Vero, vero, vero, perché effettivamente questa è una bella coincidenza, voluta forse casualmente, poi insomma nulla accade a caso nella vita, forse il nostro amico Tom in regia ci ha pensato, perché effettivamente l'argomento pista a noi, e dico noi, ci sta particolarmente a cuore, perché un po' ci lega anche per questa amicizia che abbiamo da diversi anni, per un discorso che riguarda il lavoro, lo possiamo dire, siamo colleghi, e tu a questo punto, lo devo dire, sei anche il mio direttore, il mio capo.
1: Sì, lavoriamo insieme da ormai dal 2008.
0: Sì.
1: Ed è veramente un privilegio e un onore per me averti nella squadra.
0: Grazie, grazie, troppo buono. E allora diciamo esattamente dove lavoriamo e cosa facciamo, perché poi il tema della qualità ce l'abbiamo entrambi nel cuore come realtà anche proprio di attenzione a delle situazioni ben precise, ma non voglio anticipare perché sennò se dico la parolina poi si capisce, quindi lasciate il piacere di dire esattamente in che ambito lavoriamo.
1: Allora, noi abbiamo il privilegio e la fortuna di lavorare per l'ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile, ossia l'autorità italiana che si occupa di tutto ciò che riguarda il trasporto, quindi aeroporti, compagnie aeree a 360 gradi.
0: Esatto, lo facciamo da tanto tempo, poi in modo particolare l'argomento della qualità, della tutela, dell'attenzione ai passeggeri in generale, ancora di più di quelli codificati PRM, passeggeri ridotta mobilità, è un qualcosa che ci teniamo ad affrontare con molta attenzione, soprattutto perché io la vivo sulla mia pelle l'esperienza dell'essere PRM, ma tu hai una sensibilità particolare proprio perché ci tieni a fare bene il tuo lavoro, e i tanti progetti che poi magari racconteremo ne sono un'ampia testimonianza di ciò. Però partiamo da lontano, Mark, tu prima ci hai detto che vieni, le tue origini sono americane. Ma tu da bambino avevi il sogno di volare come tanti bambini, o questa realtà lavorativa ti è arrivata un po' per caso, un po' l'hai scelta?
1: Allora, diciamo che il viaggio mi ha sempre affascinato sin da piccolo.
0: Sì.
1: E sin da piccolo ho cominciato a prendere degli aerei, perché appunto sono nato negli Stati Uniti, ho gran parte della famiglia distribuita tra Stati Uniti e Canada. Però i miei genitori, come dicevo, hanno origini italiane, perché sono uno campano e l'altro calabrese, quindi quando mio padre poi nell'80, dopo il terremoto dell'Irpinia, ha deciso per una serie di motivi legati alla famiglia di tornare in Italia, è chiaro che è stata per me la prima volta a 5 anni e mezzo, per in cui, diciamo, prima occasione in cui sono salito su un aereo.
0: Ah, quindi è lì che ti è venuto il primo pensiero di magari un giorno spiccare il volo anche da un punto di vista professionale con questo tipo di lavoro.
1: Esatto, esatto. E poi, diciamo, una volta tornati in Italia, proprio perché abbiamo comunque parte della famiglia tra Stati Uniti e Canada, mi è capitato spesso sin da piccolo. Mi ricordo per esempio a 13 anni mio padre mi ha messo sull'aereo e mi ha spedito proprio letteralmente negli Stati Uniti per 3 mesi. Ed è stato, diciamo, devo dire, è stata un'esperienza veramente indimenticabile, molto formativa sotto tanti profili.
0: Quindi hai viaggiato totalmente da solo?
1: Ho viaggiato totalmente da solo, come sai, perché si può fare.
0: Certo, io lo so, ma magari non tutti i nostri amici all'ascolto lo sanno, quindi la diciamo questa cosa a beneficio di tutti.
1: È qualcosa che si può fare perché viene affidato al personale di bordo e che ti prendono in consegna alla partenza e poi ti assistono durante tutto il volo, e chiaramente poi all'arrivo in aeroporto ci sono dei parenti, insomma, che ti vengono a prendere e poi il personale ti consegna ai parenti.
0: Guarda, io ho la sensazione che secondo me con questa tua esperienza personale fin da bambino hai capito che certe cose nel trasporto aereo si potevano fare. Secondo me questa esperienza in qualche modo ti deve aver predisposto a un'attenzione, a un'idea che non esistano limiti, soprattutto in volo.
1: Beh, hai ragione, in effetti
0: non la dica a caso.
1: No, no, hai centrato il punto, anche perché diciamo sono sempre stato molto curioso, attento, sono un buon osservatore, per cui poi sicuramente queste esperienze mi hanno aiutato anche nel percorso poi professionale.
0: Poi vabbè, a un certo punto ti sei trasferito in Italia con la famiglia, quindi anche magari il periodo degli studi, beneficiando anche della doppia cittadinanza, perché insomma a questo punto avevi già un'idea della cultura americana, anche se eri piccolo, ma ti sei anche confrontato con quella italiana.
1: Assolutamente, sì, infatti devo dire che in casa si è sempre parlato, diciamo, la doppia lingua, quindi sia l'italiano che l'inglese, sia quando vivevamo a New York che poi quando siamo tornati in Italia, per cui quello sicuramente sì, è stato un qualcosa che poi mi sono sempre portato dietro, ho voluto sempre migliorare, quindi...
0: E come studi? Perché poi vabbè avrei fatto le classiche scuole, sì, medie, allora, superiori...
1: Allora, scuole elementari e medie le ho fatte a Baiano, che è un paesino, piccolo paesino di 4.000 anime in provincia di Avellino.
0: Ok.
1: E dopo ho fatto il liceo scientifico ad Avellino. E poi l'università a Napoli.
0: Ok, ma già negli studi universitari ti sei dedicato da un punto di vista professionale a questo tipo di disciplina, o quello era un qualcosa sperimentato da bambino come sogno e poi magari è arrivata dopo?
1: Perché... Allora, ti posso dire questo, che vabbè, chiaramente quando finisci il liceo è sempre complicato, sì, scegliere l'università, tant'è vero che adesso ho mia figlia che è al quinto anno e deve scegliere la facoltà e non è, capisco che è un momento complicato.
0: Certo.
1: Io in realtà ho studiato economia e in particolare mi sono laureato in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, quindi c'era il termine internazionale.
0: Infatti, ma su questa parola ti fermo,
1: internazionale.
0: Bravo, vedi quando dice che l'ospite aiuta il conduttore, mi sono mangiato le parole. Amici, un momento di pausa per noi, ripartiamo esattamente da questo punto, quindi rimanete lì perché tra un po' sveleremo il resto della storia di Mark. A tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, siamo ancora con voi, con tutta l'internazionalità di oggi. Mi è uscito! Ci tenevo a dirla. Oh, sembra uno scioglilingua però, internazionalità. Perché questo programma in un certo senso è internazionale e oggi lo è ancora di più con te, caro Mark, con la doppia cittadinanza che hai, ma soprattutto con quello che ci stai raccontando di te da un punto di vista personale. E abbiamo anche iniziato a parlare da un ambito anche più professionale, per quello che è l'ambito proprio lavorativo. E stavamo dicendo proprio che i tuoi studi di economia e commercio...
2: Economia, sì.
0: C'era anche il commercio sull'economia.
2: Sì, economia, economia del commercio internazionale e dei mercati valutari.
0: Perfetto. E quindi hai fatto i classici anni di studi universitari e poi qual era la tua ambizione?
2: Allora, la mia ambizione era comunque sempre stata quella di fare un lavoro che mi mettesse a contatto un po' con il mondo, no?
0: Sì.
2: Quindi questo carattere di internazionalità in effetti c'è sempre stato.
0: Uh-huh.
2: E inizialmente ho fatto diverse esperienze. Uh-huh. Dopo, appena laureato, sono stato in uno studio commercialista.
0: Sì.
2: Per fare il praticantato da dottore commercialista.
0: Uh-huh.
2: E mi sono cimentato un po' con quelle materie lì. Poi dopo sono stato a Pisa per un master.
0: Uh-huh.
2: In materie bancarie.
0: Okay.
2: E da lì sono approdato ad uno stage a Bruxelles.
0: Okay.
2: Dove sono stato per un po' Banca San Paolo. Ho fatto,
0: sì,
2: questo stage internazionale appunto a Bruxelles.
0: Quindi ti sei cimentato con tutto quello che è il tema dell'economia,
2: esatto,
0: discorso,
2: esatto,
0: proprio europeo,
2: sì,
0: parte proprio economica internazionale.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Poi dopo l'esperienza di Bruxelles sono tornato in Italia.
0: Uh-huh.
2: E precisamente a Milano.
0: Sì.
2: Dove ho lavorato in banca.
0: Okay.
2: Proprio nell'ambito dei mercati valutari.
0: Penso.
2: Derivati, swap, queste materie qua.
0: Quindi eri un bancario.
2: Ero, diciamo, un bancario, sì.
0: Bello, vedi, questo lato di te non lo sapevo.
2: Sì,
0: vedi,
2: sì.
0: Vedi. Pur conoscendoci da tanti anni, io lo dico sempre a Michele Ascolto, che l'ospite lo puoi anche conoscere umanamente, ma le cose che vengono fuori in radio sono totalmente imprevedibili, come questa.
2: Poi, quindi, dopo questa parentesi a Milano,
0: sì,
2: sono tornato a Napoli per fare un altro master.
0: Uh-huh.
2: E dopo il master sono andato a fare uno stage in una società di consulenza direzionale marketing strategico.
0: Uh-huh.
2: E lì ho avuto l'occasione di, ad esempio, fare le prime docenze, che è una cosa bellissima, che mi piace fare tanto.
0: Uh-huh.
2: E ho la fortuna ancora di farle con l'ENAC.
0: Sì.
2: E dopo questa esperienza praticamente ho lavorato, i corsi

0: I corsi storici, sì. Ho lavorato presso un cliente che era proprio Banca Intesa, Intesa San Paolo.
1: Ok.
0: E quindi, come spesso succede, da consulente poi sono finito di nuovo a lavorare in banca, però questa volta in Intesa San Paolo formazione, quindi mi occupavo di formazione, dalla progettazione dei progetti di formazione, uh-huh, sia interni che esterni, uh-huh, alla rendicontazione finanziaria, perché poi quello è il mio background. E anche le docenze proprio in aula.
1: Ok, quindi diciamo che piano piano cominciava a venire fuori in te, dai racconti che ci stai facendo, la tua attitudine alla relazione umana, al parlare con le persone, ad ascoltare anche le loro magari esigenze, perché immagino che in banca in qualche modo il rapporto con l'utenza, col cliente sia un valore aggiunto particolare, ancora di più nella formazione.
0: Assolutamente, sicuramente nella formazione. Poi ho avuto la possibilità di fare diversi corsi di formazione, per esempio mi ricordo un corso, il primo corso in realtà che ho fatto di docenza, sono venuto proprio qua a Roma, uh-huh, ed era un corso per 25 imprenditrici donne. Penso. Quindi tu immagina, che erano ovviamente tutte prese dal dover aprire una nuova attività, poiché okay, io ho fatto la tesi proprio in sviluppo imprenditoriale, uh-huh, all'epoca c'era Sviluppo Italia, le start-up aziendali eccetera, sì, sì, quindi sono fatto questa settimana di corso proprio su queste materie.
1: Caspita, quindi immagino quante emotività hai respirato in quel periodo, soprattutto perché immagino una donna che si cimenta per la prima volta nell'aprire un'attività nuova, interessante, magari il sogno di una vita, e tu nella parte di formazione hai dovuto anche dare fiducia, infondere coraggio e dire: signori, sappiate, signore, si può fare,
0: se tutto si può fare, Jerry, e tu ne sei un esempio. Insomma, diciamo tutto si può fare nella vita.
1: È vero, basta desiderarlo e, come diciamo spesso, grazie anche al nostro lavoro, l'importante è volare alti.
0: Esatto, sempre volare alti,
1: sempre, sempre, sempre. E poi piano piano tutte le varie formazioni, esperienze, come ci sei arrivato all'ENAC?
0: Allora, all'ENAC ci sono arrivato perché diciamo che, pur lavorando in banca, continuavo a guardarmi un po' intorno, non sì, ero completamente soddisfatto, diciamo, della, per quanto mi piacesse, uh-huh, però volevo trovare comunque qualcosa che mi mettesse ancora più a contatto con le persone,
1: sì,
0: e soprattutto mi è sempre piaciuto il settore dell'aviazione, sono oh, sempre stato affascinato dal volo,
1: okay,
0: e da questo mondo, no, dell'aviazione,
1: sì,
0: e quindi ho fatto questo concorso all'ENAC,
1: uh-huh, e nel lontano
0: il concorso l'ho fatto mi sembra nel 2005, poi c'è stato un po' di blocco, se ti ricordi, delle assunzioni nel pubblico, quindi alla fine sono entrato in ENAC il 1 febbraio 2008, che è una data che tu dovresti ricordare.
1: La vita è veramente buffa, amici, perché io e Marco, vabbè, ci siamo conosciuti nell'ambito lavorativo, adesso siamo amici da anni, ma abbiamo anche quest'altra coincidenza curiosa, che il primo giorno di lavoro per entrambi è stato il 1 febbraio 2008.
0: Esatto, esatto.
1: Coincidenza, va bene.
0: E poi dopo un po' ci siamo ritrovati a lavorare insieme,
1: sì,
0: nel
1: esatto,
0: 2018,
1: sì, perché all'inizio,
0: 10 anni dopo,
1: esatto, all'inizio non lavoravamo nello stesso settore, io sì, sono rimasto sempre nello stesso, tu anche in ENAC hai fatto il tuo percorso di formazione, di crescita professionale eccetera eccetera.
0: Sì, infatti ho iniziato nel settore economico perché uh-huh, ovviamente avendo quel tipo di background, sì, ero alla direzione analisi economiche e tariffe, per cui mi sono occupato delle tariffe aeroportuali, uh-huh. In pratica noi quantificavamo le tariffe che ciascun passeggero paga quando decidi di viaggiare, quindi tutte le varie voci che compongono il biglietto aereo erano calcolate in qualche modo da noi.
1: E tuttora funziona così.
0: E tuttora funziona così, assolutamente.
1: È una cosa che ai tempi tu facevi da un punto di vista lavorativo, però questo aspetto che magari conoscono in pochi del costo finale del biglietto è la risultanza di una serie di voci di spesa, ma ci ritorniamo tra un pochino, perché adesso rimaniamo sempre su di te con le tue scelte musicali. I primi due brani che hai scelto, a te il piacere di presentarli, dopo spieghiamo il perché. Vai.
0: Allora, il primo è la colonna sonora di una serie,
1: sì,
0: che è Mare Fuori.
1: Ok. E il secondo?
0: E il secondo è
1: The Police.
0: Sì. I've Been Watching You.
1: Ok, li ascoltiamo, dopo spieghiamo il perché. Momento flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: E questa sì che è la classica musica da viaggio, soprattutto questo brano. Io non so se anche a te, Marco, fa lo stesso effetto, ma io ogni volta che lo sento faccio un viaggio, mi viene in mente un viaggio in treno, in aereo, qualsiasi formula di viaggio possibile, ma questo brano fa viaggiare. Però dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto il perché hai scelto i due brani appena andati in onda per il tuo momento flashback. Perché? Partiamo dal primo.
1: Allora, intanto perché sono molto legato a Napoli, avendo chiaramente questa origine campana, uh-huh, e avendo studiato e lavorato a Napoli, uh-huh, sono molto legato alla città.
0: Giusto.
1: E devo dire che sono anche tifoso del Napoli, Gianni.
0: Ah, sai. Lo so.
1: Infatti sono un grande tifoso del Napoli.
0: Diciamo che adesso non dovrei dirlo a microfoni aperti, però a volte è stato difficile trovare un giorno giusto per averti qui in trasmissione. Oggi è un miracolo, il miracolo di San Gennaro, mi verrebbe da dire, perché tu viaggi spesso per lavoro, poi ci sono delle giornate in cui gioca il Napoli e quindi lì si ferma l'Italia.
1: Si
0: ferma tutto, e poi perché avendo anche famiglie e impegni familiari, quindi trovare un giorno, due ore a disposizione per averti in trasmissione è veramente un miracolo. E quindi capisco che il Napoli è il tuo terzo figlio, proprio,
1: esatto,
0: un amore.
1: Esatto. Però diciamo la canzone, perché secondo me, intanto la serie mi è piaciuta molto,
0: sì,
1: perché secondo me lancia un messaggio di speranza.
0: Sì.
1: Secondo me è stata veramente una serie ben fatta, di ragazzi difficili che vengono da un contesto complicato. Spesso non si sceglie il contesto nel quale si cresce,
0: sì,
1: però dà un messaggio di speranza,
0: mm-hmm,
1: e che comunque ognuno, come dicevamo prima, con il giusto supporto, con i giusti mezzi, con i giusti strumenti, ce la può fare a cambiare vita. E quindi è un messaggio di speranza.
0: Mm-hmm.
1: C'è sto marafor, no? È come è un po' per noi dire il cielo, no?
0: Sì,
1: uguale.
0: Sì, esatto.
1: Quindi questo orizzonte su, in qualche modo, sull'infinito.
0: Sì.
1: Quindi
0: questa parolina, ricordiamocela, stiamo lanciando un po' di parole nell'etere, nell'aria, perché
1: esatto,
0: poi ci ritorniamo sopra.
1: Quindi questo, diciamo, sono le motivazioni alla base della scelta del mio primo brano musicale,
0: uh-huh,
1: questo messaggio di speranza che la serie dà.
0: Okay.
1: Il secondo invece è molto più, come dire, personale e intimo, perché, uh-huh, diciamo, è una canzone che mi lega tantissimo a mia moglie, uh-huh, Rossella,
0: che salutiamo. In ascolto, ok,
1: che salutiamo, e un po' la colonna sonora, diciamo, della nostra storia d'amore, diciamo, uh-huh, se così vogliamo dirla.
0: Sì.
1: Ma io mi sento di dedicarla anche ai miei figli.
0: Sì.
1: Roberta di 18 anni e Raffaele di 17.
0: Ok.
1: Perché è una canzone molto melodica, molto dolce,
0: uh-huh,
1: dice I've been watching you,
0: uh-huh,
1: ad ogni passo, ad ogni movimento, ad ogni cosa che fai, io ti guarderò,
0: sì,
1: quindi ti starò accanto. E quindi da genitore, ecco, ci sta
0: anche perché la figura dell'essere genitore esprime poi nel tuo caso, ma in generale anche un po' per il lavoro che fai, un'attenzione, una tutela, un desiderio di veder crescere ed evolversi al meglio. L'amore di un genitore verso un figlio, chi è genitore lo può comprendere molto bene, e tu incarni pienamente questa figura del genitore protettivo grazie anche al supporto di tua moglie Rossella, che io conosco molto bene, una persona veramente graziosissima. Siete veramente una coppia ben affiatata e soprattutto un bel esempio genitoriale verso i vostri figli.
1: Grazie Gerry, ma devo dire che il merito è soprattutto di mia moglie, che è veramente una donna straordinaria, che fa un lavoro, ha fatto e continua a fare un lavoro veramente spettacolare.
0: Bene.
1: Con i nostri figli. E quindi sono molto fortunato.
0: Un grande lavoro di tutela. E mettiamoli un'altra parolina, la parola tutela, perché insomma è un altro degli argomenti che ti sta particolarmente a cuore, sia come genitore ma anche come persona che lavora nel trasporto aereo. Non so se abbiamo finito la motivazione dei brani.
1: Sì.
0: Perché, ok, allora ritorniamo al punto precedente. Tutto comincia un po' come le parole crociate, no? Che ci sono a un certo punto delle lettere sparse che poi cominciano a incastrarsi correttamente. Prima parlavamo di passeggero, di tariffa, di biglietto. E se un passeggero vuole sentirsi ancora più tutelato, che deve fare in generale? Tiè, guarda come te la sto servendo.
1: Allora, noi lavoriamo in una direzione che si chiama proprio tutela diritti del passeggero.
0: Sì.
1: Quindi il nostro compito principale, la nostra mission è quella di tutelare i diritti dei passeggeri. passeggeri nel caso in cui ci siano delle, noi le chiamiamo tecnicamente delle disruption, ossia un ritardo, una cancellazione, un negato imbarco, e quindi siamo l'organismo che deve far rispettare il regolamento comunitario. Sì. Con anche potere sanzionatorio e quant'altro. Ma abbiamo a cuore, come dicevi tu, anche un altro passeggero, cioè il passeggero con disabilità e a ridotta mobilità. E quindi facciamo un lavoro molto bello e molto particolare proprio per tutelare al meglio i passeggeri con disabilità nel trasporto aereo.
0: Sì. Esatto, lo facciamo da tanto tempo perché, come diceva adesso Mark, mi fa strano parlare del lavoro in radio. C'è ovviamente un discorso di regolamenti europei che ci aiutano a tutelare i passeggeri in generale, ma tutto parte, non l'ho detto a caso, il discorso dell'acquisto del biglietto, proprio da quel momento lì, dal primo contatto con la compagnia aerea. Quando voi, amici all'ascolto, comprate un biglietto, è sicuramente di recente, passate le feste, avete già viaggiato in lungo e largo, chissà quanti eventuali disagi avete affrontato nel trasporto aereo, sappiate che tutto quello rientra in un discorso di attenzione che dovete avere voi per primi verso voi stessi, perché quando comprate un biglietto leggete le famose condizioni contrattuali, perché lì c'è scritto tutto, giusto?
1: Esatto, Jerry. E in particolare un elemento sul quale noi ci siamo concentrati ormai da diversi anni è quello della prenotifica. Uh-huh. Ecco, questo è un termine che poi tornerà più avanti. Sì. Per un motivo ben preciso. Sì. Che cos'è la prenotifica? È la richiesta anticipata dell'assistenza che il passeggero con disabilità e ridotta mobilità deve fare nel momento in cui acquista il biglietto aereo.
0: Sì.
1: Quindi c'è la possibilità, perché è un diritto garantito, ma è anche, come dire, un onere, no? una responsabilità del passeggero richiedere in anticipo l'assistenza, perché questo permette a tutti gli operatori coinvolti nella filiera del trasporto aereo di poter in qualche modo performare al meglio, di poter assistere al meglio il passeggero sulla base delle diverse esigenze, perché sappiamo bene che le disabilità sono tante e sono diverse.
0: Esatto, poi su questo ci ritorneremo, amici, perché ovviamente viaggiare in sicurezza ma sentirsi tutelati è un qualcosa che tutti in generale amiamo fare, sia che abbiamo o non abbiamo una situazione di disabilità. Sì, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, rimanete lì, un momento di pausa per noi e musica per voi. Hasta la vista, continua.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista. Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente un grande, darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.
2: Yeah. Hasta la vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, noi ci siamo ancora. Pausa per noi, tra l'altro, che pausa, lo dobbiamo dire, con gli amici della Panella che prima dell'inizio del programma ci sono venuti a trovare qui in studio portandoci un gustoso omaggio che Marca ha gradito, perché abbiamo mangiucchiato mentre voi stavate ascoltando ovviamente i brani. Noi abbiamo fatto una piccola pausa, ma siamo ancora pronti a continuare questo racconto, il magico mondo di Mark, devo dire anche il cognome, De Laurentiis, che magari qualcuno dirà: ah, ma è parente. Sei parente?
2: No,
0: non sei parente, però te lo chiedono tutti, secondo me. Comunque, tornando a te, Mark, prima stavamo proprio parlando del nostro lavoro. A questo punto lo devo dire nostro, tuo e anche mio, nel tuo ruolo di direttore, e parlavamo proprio della tutela dei passeggeri in generale, nello specifico dei PRM, che è la sigla che identifica passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, e parlavamo dell'importanza di organizzare in anticipo il viaggio in generale. Quindi, amici, quando comprate un biglietto, leggetevi sempre le condizioni contrattuali e sappiate a cosa avete diritto, a cosa no, tutta la tematica dei bagagli. In generale ci sono delle normative, non abbiamo il tempo di approfondirle, però prima di affrontare un viaggio documentatevi anche su quello che è possibile portare a bordo o quelli che sono i divieti, eccetera eccetera. E per chi magari volesse saperne di più sui propri diritti e doveri, cosa suggeriamo di fare, Mark?
2: Allora, sicuramente suggeriamo di visitare il nostro sito, quindi www.enac.gov.it.
0: A conferma, amici, che nulla è concordato di Hasta la Vista.
2: Nella sezione passeggeri,
0: sì,
2: ci sono delle pagine dove illustriamo tutte le informazioni utili per i passeggeri con disabilità, e addirittura abbiamo sviluppato un'app che Jerry ha testato, sì, quindi è fruibile ed accessibile anche per le persone non vedenti, e app scaricabile gratuitamente, che dalla quale è possibile avere tutte le informazioni utili, sì. Poi abbiamo un chatbot sul nostro sito, un risponditore automatico, anche lì è possibile avere informazioni in tempo reale, e tanti altri progetti che abbiamo sviluppato e realizzato nel corso degli anni. Ne ricordo qualcuno così...
0: Esatto, anche perché l'ENAC esiste, signori, da tantissimi anni, e noi come autorità del trasporto aereo abbiamo tanti progetti realizzati in questi ultimi anni, in modo particolare a tutela in generale di tutti i passeggeri, e poi in modo particolare dei cosiddetti PRM, persone a ridotto, passeggeri a ridotta mobilità o con disabilità, soprattutto perché per noi l'attenzione e la tutela è un qualcosa che abbiamo particolarmente a cuore.
2: Esatto, Jerry, e parto dal progetto, diciamo, più datato, che è quello che riguarda le persone autistiche.
0: Sì.
2: Quindi abbiamo un bellissimo progetto per le persone con spettro autistico dal 2014, quindi ormai da tantissimi anni,
0: sì,
2: che consiste nel poter nel dare la possibilità a queste persone di familiarizzare con l'ambiente aeroportuale attraverso una o più visite in aeroporto, in modo tale da poter renderli un po' più confidenti con l'ambiente aeroportuale, che chiaramente è un ambiente caratterizzato da rumori, colori, annunci sonori e così via. E quindi questo consente poi di essere più tranquilli, più sereni il giorno del viaggio aereo. Ma abbiamo fatto di più, perché sì, 3 anni fa non ci siamo fermati all'aeroporto e l'ambiente aeroportuale, ma 3 anni fa abbiamo coinvolto ITA Airways in questo progetto, e loro hanno messo a disposizione un simulatore di volo a Fiumicino. Quindi da 3 anni è possibile effettuare una vera e propria simulazione del volo, quindi facendo anche l'esperienza del volo. Quindi oggi possiamo dire, anzi da 3 anni, possiamo dire che il progetto è ormai completo.
0: Sì.
2: E Jerry, sai quante visite ITA Airways ha ricevuto?
0: Te lo stavo per chiedere, esatto.
2: Allora, guarda, siamo a più di 1000 visite.
0: Caspita, beh, vedi l'importanza di pensare a dei progetti che hanno senso per l'utilità e soprattutto a tutela di persone magari che fino a qualche anno fa vivevano un disagio nell'approcciare a un trasporto aereo. Ricorderete il famoso film Rayman, quella scena lì, un momento,
2: esatto,
0: di viaggio in aereo come panico, e invece questa forma di attenzione, di tutela preparandosi al volo è un qualcosa che potete immaginare l'importanza, perché rende possibile quello che fino a qualche anno fa era totalmente impossibile.
2: Esatto. Esatto. Infatti il nostro, come dire, la nostra soddisfazione, il nostro orgoglio è che grazie a questo progetto tante famiglie che magari prima si precludevano la possibilità di viaggiare e di prendere un aereo, oggi invece lo fanno.
0: Sì. E non è l'unico progetto. Non sai che non bastano due ore per parlarne, esatto. Però ne citiamo alcuni perché
2: i progetti sono tanti, però questo dell'autismo è, diciamo, un progetto unico al mondo che, come ricorderai, Jerry, lo abbiamo portato anche alle Nazioni Unite di New York nel 2023 con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, invitata proprio da lei. Sì. E quindi proprio io ho avuto l'onore di andare a New York nel giugno del 2023 a rappresentare questo bellissimo progetto alle Nazioni Unite.
0: Perché poi molti dei nostri progetti piacciono tantissimo in campo internazionale, al punto che qualcuno ci emula oppure ci prende a modello. Ad esempio, ne cito un altro, così ti do l'assist: One Click.
2: One Click. Un altro bellissimo progetto nella sua semplicità, ma di una efficacia estrema. Sì. Praticamente ci siamo resi conto, analizzando i siti web delle compagnie aeree, che era complicato trovare la pagina dedicata proprio alle informazioni per i passeggeri con disabilità. Addirittura in alcuni casi bisognava fare 7-8 click per trovare la pagina. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme le tre compagnie aeree italiane, insieme con le associazioni, con la IATA, che è l'associazione internazionale delle compagnie aeree, con il supporto di Jerry e di altri soggetti che fanno parte del tavolo tecnico, magari ne parleremo dopo del tavolo tecnico. Sì. Abbiamo semplificato questa pagina, quindi oggi con un solo click dalla home page, dal logo della sedia a ruote, è possibile con un click aprire questa pagina e trovare tutte le informazioni, compresa l'informazione relativa alla prenotifica, esatto, ossia alla richiesta anticipata dell'assistenza. E questo progetto, da progetto nazionale, è diventato una best practice a livello non solo europeo, perché abbiamo avuto l'adesione di tante altre compagnie, a partire da Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea. Adesso avremo British, tutto il gruppo British, il gruppo Lufthansa, Air France, KLM e così via. Ma addirittura l'abbiamo portato all'ICAO. Uh-huh. Che cos'è l'ICAO, Jerry?
0: Vabbè, questo lo lascio dire a te, sei il mio direttore, sennò perché abbiamo finito il tempo, abbiamo 20 secondi.
2: Allora, l'ICAO è l'Organizzazione Mondiale del Trasporto Aereo. Perfetto. Quindi lo abbiamo portato all'attenzione mondiale, chiedendo all'ICAO di inserirlo come pratica raccomandata all'interno dell'annesso 9, affinché tutti gli stati membri del mondo lo applichino.
0: Hai capito perché l'ho fatto dire a te? Perché adesso devo fermare l'amico Tom in regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Tom, qualche altro secondo? Vabbè. Amici, pausa per noi, musica per voi, ma ripartiamo esattamente da qui. A tra poco.

0: Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!
2: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Sì, amici, come sempre, tutta la musica del momento qui ad Hasta la Vista, grazie al nostro amico Tom in regia, che come diciamo sempre sta sul pezzo. Come sta sul pezzo, Mark, nel racconto di tutte le cose lavorative che hai fatto in questi anni di intenso lavoro in ENAC, da direttore della realtà che abbiamo il piacere di condividere, perché tu sei il mio direttore, ma in qualche modo io lavoro nella tua direzione, che ricordiamo, guarda, lo voglio far dire a te perché mi piace quando tu parli citando proprio la direzione, dilla proprio così:
1: direzione tutela diritti del passeggero.
0: Esatto, e questa direzione, amici, pensate che qualche anno fa ho avuto l'intuizione di creare un tavolo tecnico, perché prima abbiamo usato questa parola però non l'abbiamo spiegata questa realtà, un tavolo tecnico. Spieghiamo ai nostri amici in ascolto di cosa si tratta.
1: Allora, si tratta di un tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri, ma praticamente siamo andati un po' oltre quello che è il nostro compito istituzionale, perché abbiamo voluto fare qualcosa di più, soprattutto chiedendo la collaborazione di tutti i vari soggetti che si occupano di accessibilità in questo settore. Quindi abbiamo coinvolto le compagnie aeree, le società di gestione aeroportuale, gli operatori che fanno l'assistenza diretta ai passeggeri con disabilità ridotta mobilità negli aeroporti, abbiamo coinvolto tutte le principali associazioni che si occupano di disabilità, per la prima volta abbiamo coinvolto anche gli intermediari, ossia i tour operator e le agenzie di vendita, perché spesso il biglietto aereo, come sapete, viene acquistato attraverso questi intermediari e non direttamente sui siti delle compagnie aeree. Abbiamo la IATA, abbiamo anche rappresentanti del Ministero per le Disabilità.
0: Esatto, e essendo un tavolo tecnico, come l'ho intuito, amici all'ascolto, già dal nome, si analizzano tutte quelle iniziative, quelle progettualità che servono a garantire la massima attenzione e tutela ai passeggeri, anche ragionando su iniziative innovative come quelle che abbiamo accennato nel talk precedente e come altre iniziative che vi racconteremo, perché poi il tavolo tecnico ha l'obiettivo di analizzare, studiare e intuire magari quali possono essere i progetti, le iniziative più efficaci, sempre per rendere il viaggio aereo un'esperienza più gradevole per tutte le tipologie di passeggeri, con o senza disabilità.
1: Hai detto bene, Jerry, tant'è vero che noi lavoriamo appunto con tutte le diverse disabilità, lavoriamo con l'Unione Italiana Ciechi, lavoriamo con l'Ente Nazionale Sordi, con l'ANGSA per quanto riguarda l'autismo, e proprio in questi ambiti ci siamo aperti anche alle nuove tecnologie, ad esempio l'intelligenza artificiale, per dirne una. Ma mi piace citare un progetto che abbiamo presentato proprio lo scorso anno in occasione di un workshop che organizziamo ogni anno proprio alla Presidenza del Consiglio con il ministro Locatelli, ministro per la disabilità, che è la Safety Briefing Card.
0: Mi suona familiare.
1: Mi suona familiare. E infatti vorrei che spiegassi tu che cos'è esattamente questo strumento.
0: Lo devo raccontare io, va bene. Allora, ti ringrazio. Ovviamente, amici, capite che è un gioco, perché essendo Mark il mio direttore me la fa dire a me questa cosa, perché sa che essendo una mia intuizione che risale a lontano 2010, sostanzialmente, per sintetizzare al massimo, avete presente quel cartoncino che c'è nel sedile anteriore dove siete seduti? Normalmente quelle informazioni di sicurezza obbligatorie a bordo per tutti i passeggeri, normalmente i passeggeri ciechi o ipovedenti non le possono consultare agevolmente in autonomia. Infatti per questa tipologia di passeggeri viene fatto un briefing individuale dedicato, quello che viene fatto a tutti i passeggeri in generale prima del decollo del volo viene fatto al passeggero cieco, facendogli toccare la maschera per l'ossigeno, il giubbetto, eccetera eccetera. Nel 2010 l'intuizione di creare una versione di quel cartoncino totalmente fruibile e accessibile ai passeggeri non vedenti e ipovedenti, ovvero scritte ingrandite per gli ipovedenti, caratteri in braille per le persone cieche che conoscono questo linguaggio, e soprattutto le immagini riportate semplificate a contrasto di colore per gli ipovedenti e soprattutto in rilievo, affinché il passeggero blind, quindi così codificato cieco o ipovedente, nell'esperienza di conoscere autonomamente le procedure da seguire in caso di emergenza, può consultare questo libretto che nel lontano 2011 era presente sui voli Alitalia in due versioni, italiana e in inglese, oggi su tutti i voli di ITA, perché due anni fa abbiamo ideata la nuova versione e riattualizzata, un anno fa si è deciso di presentarlo ufficialmente e attualmente sappiatelo che su tutti i voli di ITA c'è questa doppia versione a disposizione su richiesta dei passeggeri, o magari vi verrà presentato a degli assistenti di volo se venite riconosciuti come passeggeri ciechi o ipovedenti, con tutte le informazioni da conoscere accessibili a tutte le forme di disabilità visiva, ipovedente, cieco. Abbiamo scoperto recentemente anche apprezzato dei sordi, perché anche se il passeggero non conosce il Braille può consultare agevolmente in autonomia le informazioni, sentirsi in qualche modo agevolato e tutelato nel trasporto aereo. Quindi un'idea apparentemente semplice e banale, ma con grande orgoglio dobbiamo dire che siamo stati i primi al mondo a pensare a uno strumento così inclusivo, e non è un caso che abbiamo avuto il patrocinio del Ministro per le Disabilità e soprattutto anche il plauso di Andrea Bocelli, che ha riconosciuto in questa iniziativa un grande valore culturale oltre che di attenzione ai passeggeri ciechi. L'ho detta bene?
1: L'hai detta benissimo.
0: Cioè, meno male.
1: Sei stato bravissimo. Io posso solo aggiungere che appunto è un lavoro di squadra, sì, ma c'è molto di Jerry in questo progetto, perché l'ha voluto fortemente sin dal 2010 e poi rinnovato, come lui ricordava, con ITA Airways 2 anni fa. Quindi, come diceva Jerry, oggi è possibile trovare questo libro, sì, in Braille su tutti i voli di ITA Airways. Altre compagnie ci hanno chiesto di aderire, per cui è un progetto che si sta allargando, e come Jerry sa, io ne ho una copia con me che porto sempre in giro quando vado a rappresentare l'ENAC nei contesti europei ed internazionali.
0: Eh sì, infatti questo è un altro di tanti progetti che congiuntamente, perché sentite i nostri racconti amici, c'è un grande lavoro di squadra come realtà di direzione, ma soprattutto come realtà ENAC, che cerca sempre di tutelare i passeggeri in tutte le forme possibili immaginabili. Quindi se volate sui voli ITA, magari se siete curiosi di toccarla con mano, perché poi è un qualcosa che va toccato con mano per apprezzarne le peculiarità, chiedete: ma c'è la briefing card per passeggeri cieco ipovedenti? E magari ve la faranno toccare con mano e vi renderete conto di questa idea progettuale attualmente unica al mondo. Caro Mark, se volessimo rimanere invece nel tema della tutela, dell'attenzione, prima abbiamo detto quella parolina magica, prenotifica.
1: Prenotifica.
0: Cosa arriva adesso?
1: Adesso arriva una sorpresa.
0: Sì, una tua creatura. Una abbiamo 30 creatura. Secondi per parlarne.
1: Allora, è un progetto che nasce a seguito della collaborazione con la RAI, in particolare con la trasmissione O anche no, di Paola Severini Melograni, sì, e in particolare con la band romana I Ladri di Carrozzelle.
0: Sì.
1: Ho conosciuto il leader Paolo Falessi e dopo un loro concerto ad una cena abbiamo parlato della prenotifica. Lui si è incuriosito e mi ha detto: bella, però, perché non ne facciamo una canzone?
0: Allora, facciamo una cosa, visto che vedi, Tom mi fa segno della regia che è arrivata quasi il brano. È un brano con il testo inciso da te, amici. Si intitola La prenotifica, momento dedicato a te, lo dedichiamo a tutti quanti voi. Lo ascoltate e poi lo commentiamo bene, così ne parliamo bene, ok? Lo vuoi lanciare tu? Vai, lancialo.
1: Signore e signori, la prenotifica.
0: Spot e poi brano.
2: Dedicato a te. Un po' di più
3: dedicato a te,
2: ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
3: Per tanti motivi il prossimo brano è

0: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Hasta la vista. Hasta la vista.
4: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.

0: Sì, amici, quest'oggi il momento dedicato a te l'abbiamo fatto volutamente doppio. Abbiamo fatto un'eccezione alla regola, caro Mark, perché era difficile scegliere uno di questi due brani molto diversi, significativi entrambi. E non abbiamo avuto il tempo prima di motivare la scelta della dedica, perché questo brano, il primo della sequenza, La Prenotifica, è un brano che per te ha un significato particolare, perché l'hai scritto tu.
1: Eh sì, Jerry, pur non essendo un paroliere, mi sono cimentato con la passione, diciamo, con la voglia di fare un prodotto musicale in qualche modo, per provare ad utilizzare un canale diverso di comunicazione, che è quello della musica e quello della canzone. Uh-huh. E quindi è nato questo progetto, come dicevo prima, con Paolo Falessi, leader dei Ladri di Carrozzelle. Il testo è mio, adattato in qualche modo da Paolo, uh-huh. Arrangiato dal maestro Capranica, sì, che voglio dire è una garanzia,
0: sì,
1: e musicato e cantato dai Ladri di Carrozzelle, e registrato alla SIAE, è già andato in onda nella trasmissione O Anche No del 12 ottobre, uh-huh. E addirittura, Jerry, ne abbiamo fatto anche una versione in inglese.
0: Fantastico. E questo brano è dedicato a tutti coloro che magari vogliono sentirsi più tutelati nel trasporto aereo, sapendo che devono preannunciare alla compagnia aerea la loro esigenza di assistenza con la prenotifica, giusto?
1: Giusto, ecco, giusto.
0: L'importanza della prenotifica, perché come diciamo sempre noi amici, se voi non avete timore di rappresentare quali sono le vostre esigenze, dall'altra parte sarà più facile che le vostre esigenze vengano prese in considerazione e vi sentirete più tutelati, perché la tutela passa in primis dalla nostra attenzione verso noi stessi. Quindi tutelare noi stessi significa consentire agli altri di farlo, e magari rappresentando, comunicando la prenotifica, quindi dire in anticipo di cosa si ha bisogno, si attiva tutto quel processo aeroportuale che serve a sentirsi tutti più tutelati, e il sistema funziona.
1: L'hai detto benissimo, Jerry.

0: non ho nulla da aggiungere.
1: Quasi quasi vengo a lavorare con te. Vabbè, ma questo perché ovviamente, lo capite amici, c'è un lavoro di squadra, siamo tutti affiatati e quindi ci piace lavorare veramente in totale sinergia, come lo diciamo prima con il tavolo tecnico, ma in tutte le altre situazioni che ci hanno visti protagonisti con tanti bei progetti. Però non abbiamo detto, perché sennò qui il tempo vola, è il motivo di Infinito. Perché?
0: Allora, l'infinito perché appunto si collega un po' al senso di libertà, uh-huh, al cielo, uh-huh, all'orizzonte, quindi all'infinito, ma allo stesso tempo è una canzone che ha caratterizzato in qualche modo la mia infanzia. Uh-huh. Ero indeciso tra due titoli di Raff, devo dire. Sei la più bella del mondo, okay, che chiaramente dedico a mia moglie Rossella,
1: sì,
0: e l'infinito, che okay, è anch'essa una canzone d'amore, mm-hmm, e quindi la dedica e comunque a Rossella,
1: sempre a Rossella, sempre a Rossella. Okay, infatti quest'oggi, avendo intuito che c'era una motivazione doppia nel momento dedicato a te, abbiamo dato la possibilità a te, caro Marco, in via eccezionale, di mandare in onda tutti e due i brani, giustamente per, come dire, sottolineare questa importanza, l'attenzione, la dedica verso i passeggeri, quindi la tutela verso i passeggeri, e soprattutto l'attenzione verso tua moglie, che insomma è veramente una tua grande fan, oltre che sostenitrice, perché si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una donna straordinaria.
0: Ed è vero,
1: e secondo me è così.
0: Lo confermo, ecco, lo confermo, ecco, lo confermo e lo sottoscrivo.
1: Bene, bene, bene, mi fa piacere sentirtelo dire. Senti, visto che il tempo scorre velocemente, tanti altri progetti come Enac ne abbiamo fatti, sul nostro sito enac.gov.it c'è ampia testimonianza di ciò. Una delle più grandi soddisfazioni che ti sei preso in questi anni di lavoro in Enac, qualcosa che è andato oltre l'inimmaginabile, oltre l'infinito, oltre le tue aspettative?
0: Ma guarda Jerry, tante devo dire, uh-huh, ma diciamo secondo me il complimento più bello che mi sento di sottolineare quando me lo fanno, e veramente lo vivo con grande emozione e grande soddisfazione, e quando mi dicono che percepiscono la passione che metto nel mio lavoro, perché uh-huh, veramente lo faccio con tanta dedizione, tanta passione, abnegazione, perché ci credo, uh-huh, come te ci credo, ci crediamo, e quindi è un lavoro che veramente ci dà soddisfazione, soprattutto poter fare qualcosa di concreto e di utile per le persone,
1: eh sì,
0: questa è la cosa più bella, aiutare tante famiglie che hanno, o passeggeri che hanno comunque una disabilità, a poter vivere il viaggio, che è una cosa stupenda, in maniera molto più serena e accessibile, appunto, inclusiva.
1: Esatto, esatto. E approfitto, Mark, per salutare, a questo punto lo dobbiamo fare doveroso, tutti i nostri colleghi di direzione, siamo tanti, citarli tutti non ce la facciamo perché siamo tipo 10 persone, siamo tanti, però tutto questo è reso possibile, amici, da un lavoro di squadra che voi neanche potete immaginare, perché ognuno di noi poi ha la sua personalità, la sua attitudine, la sua competenza, e certe realtà sono possibili grazie al prezioso lavoro e contributo di tutti. E poi siamo brillantemente, adesso passa come svelinata, ma io ci credo, te lo dico anche a microfoni spenti, grazie a te che sei il nostro direttore, Deus del Macchina, proprio, cioè della serie, che tutto è possibile grazie a te.
0: Grazie Jerry, però hai fatto bene a sottolinearlo, perché è un lavoro chiaramente di squadra, hai fatto bene a ringraziare tutti i nostri colleghi, perché grazie a ciascuno di loro, con il proprio impegno, con il proprio sacrificio, con la propria uh-huh, passione, uh-huh, riusciamo veramente a fare tantissime cose, pur essendo comunque pochi poi alla uh-huh, fine,
1: sì,
0: veramente riusciamo a fare tante cose, e tante cose fatte bene, uh-huh, d'altra parte come dire, siamo diventati un modello,
1: vero,
0: siamo riusciti a contaminare anche il settore ferroviario, con il quale abbiamo dei bellissimi progetti che stiamo portando avanti, e siamo un modello anche per l'Europa, ci viene riconosciuto anche in occasione dell'ultimo workshop che abbiamo realizzato alla Presidenza del Consiglio, con la partecipazione del ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, e abbiamo avuto in sala più di 70 persone provenienti da tutta Europa, quindi è veramente un bel risultato di squadra, perché come si dice sempre, da soli non si va da nessuna parte,
1: è vero, e tu in qualche
0: modo, l'unione fa la forza,
1: è vero, e tu in qualche modo non sei solo il nostro direttore, ma potremmo dire, usando una metafora musicale, il nostro direttore d'orchestra, perché noi come dire, grazie a te ci sentiamo degli strumenti, ognuno con la propria sonorità, che insieme riusciamo veramente. veramente a fare una bella sinfonia chiamata ENAC. Ti piace questa metafora?
0: Bellissima, bellissima.
1: Direttore d'orchestra non ti ci aveva chiamato nessuno, mi sa.
0: No, devo dire che effettivamente è una bella metafora e ti ringrazio, Gianni.
1: Grazie a te. Senti, come siamo messi con gli anni 90? Ti piacciono?
0: Molto.
1: Bene,
0: molto,
1: allora
0: molto.
1: Facciamo un tuffo nel passato, novità di questa edizione di Hasta la Vista, Dance Story, ricordi sonori che risuonano qui ad Hasta la Vista, due brani in sequenza degli anni 90.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Un saluto in esclusiva agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Allora, amici cari di Hasta la Vista, che vi posso dire? Vi voglio bene, ciao.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista, Dance Story.
1: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story.

0: Sì, amici di Hasta la Vista, tutta la musica del momento risuona qui a Dance Story. Hasta la Vista, i ricordi del passato che risuonano. Io devo dire che ogni volta che arriva questo momento ci facciamo delle grandi ballate, dei grandi salti qui in studio. Marco invece sta gustando il gustoso omaggio degli amici della panella. Dai, così raccontiamo anche un po' il fuori onda. Hai gradito,
1: Buonissimo, complimenti, veramente un cannolo straordinario.
0: Bene, no, è importante che si senta che tu hai gradito, perché a volte le persone dicono sì, ma magari non è vero.
1: No, amici, no, è vero, però sicuro che è vero.
0: È vero, Marco ancora sta lì, tutto buonissimo. Quindi veniteci a trovare qui in studio, perché anche per voi ci sarà un gustoso omaggio degli amici della panella qui a Roma, che ringraziamo sempre per il prezioso contributo. Marco, tornando a te, il tempo vola, chiudendo la parentesi lavorativa, che poi è una parte importantissima della tua vita. Tu nei ritagli di tempo, il tuo poco tempo libero, quando non lo trascorri in famiglia, che è un altro dei valori importanti, come abbiamo detto prima, per te, cosa ti piace fare? Quali sono le tue passioni? Perché io qualcuna l'ho scoperta recentemente, tipo il paddle.
1: Sì. Allora, Jerry, io amo lo sport.
0: Sì.
1: L'ho sempre praticato da piccolo, ho giocato a calcio. Uh-huh. Anche ad un, insomma, discreto livello. Uh-huh. E poi, vabbè, 3 anni fa ho subito un brutto incidente stradale, come ricorderai.
0: Sì.
1: Con la moto. Sì. E quindi calcio, ho appeso gli scarpini al chiodo. Uh-huh. E mi sono dato al padel. Uh-huh. E quindi gioco con gli amici, insomma, cerco di giocare 1 o 2 volte a settimana, ed è uno sport che comunque mi piace.
0: Bene.
1: E poi un'altra passione, il basket.
0: Infatti mi stavi accennando adesso nel fuori onda, microfoni spenti, rispetto, sì, al basket.
1: Allora, il basket non l'ho mai giocato, se non a livello amatoriale. Uh-huh. Cioè per puro diletto. Uh-huh. Però uno sport, essendo poi anche io americano,
0: sì,
1: uno sport che mi è sempre piaciuto, e tanto che quando, nella mia esperienza, quando vivevo appunto a Baiano, uh-huh, durante i miei studi, uh-huh, mi sono avvicinato a questo sport. Anche da un punto di vista proprio dirigenziale, perché mi è stato chiesto dal presidente dell'epoca di dare una mano alla società, una piccola associazione sportiva dilettantistica, e sono diventato dirigente del basket Baiano. Mm. Tanto che in pochi anni siamo riusciti ad incrementare il numero dei ragazzi del mini basket. Pensa che avevamo più ragazzi al mini basket che al calcio,
0: perché, no,
1: sì, perché lavoravamo nelle scuole, facevamo iniziative, eccetera. Già all'epoca avevo fatto un progetto con il piano di zona sociale per le persone con disabilità, quindi vedi, c'era,
0: vedi,
1: qualcosa.
0: Immagina che ti rigira il DNA, è quello.
1: Esatto, un progetto bellissimo, tra l'altro, che abbiamo fatto con i nostri istruttori, mm-hmm, basket. Mm-hmm. Facendo delle attività sportive con questi ragazzi con disabilità.
0: Bene.
1: E poi quando mi sono trasferito a Roma, mio figlio ha scelto di praticare questo sport. Uh-huh. E quindi lo seguo, diciamo, nei miei diciamo, il sabato e la domenica l'ho sempre seguito.
0: Bene.
1: Adesso ha 17 anni e ha iniziato anche ad allenare.
0: Bene, quindi, giovanissimo.
1: Sì,
0: bene.
1: Giovanissimo, ha iniziato a fare l'aiuto allenatore del mini basket. E anche qui mi sono avvicinato in qualche modo ad una società di basket con la quale collaboro e do una mano.
0: Ottimo, ottimo, diciamo, quindi impegnato anche nella parte sportiva, quindi non solo nella tutela, nel trasporto aereo, ma anche per l'attività dello sport. Senti, invece, adesso faccio una domanda proprio personale. Un pregio e un difetto che ti riconoscono le persone?
1: Oddio.
0: Questo lo chiedo sempre agli ospiti, che è un momento anche un po' di autocritica.
1: Oddio, questa è una domanda complicata.
0: È difficile. È, vabbè, complicato. Il pregio l'abbiamo detto prima, perché le persone ti riconoscono grande capacità di leadership, grande empatia, riesci a mettere le persone a loro agio. Ti sto dando tempo per pensarci.
1: Sì, infatti. Ti ringrazio.
0: Prego, figurati. D'altronde siamo in diretta, quindi gli amici lo sanno, insomma, che è tutto in presa diretta. Quindi il pregio l'abbiamo raccontato. Invece, che ne so, un difettuccio che ti dici, c'è questo difetto, se lo potessi un po' smussare di me.
1: Guarda,
0: se c'è, magari non c'è.
1: No, no, c'è. No, assolutamente, ne ho tanti di difetti. Forse il difetto che a volte sono un po' testardo. Mm. Un po' testardo e permaloso
0: no, no, non direi. Direi di no. Però la testa pagina può essere anche un pregio.
1: Sì,
0: perché
1: può essere anche un pregio.
0: Dobbiamo parlare con tua moglie, ho capito, esatto, questa domanda esatto, la dobbiamo fare a tua moglie.
1: Ecco, intervista a mia moglie, così due ore non ti bastano di trasmissione per raccontare i miei difetti. Ecco.
0: Va bene, allora chiederemo a lei. Senti, invece, un sogno che ancora non sei riuscito a realizzare, perché tu tante cose le hai desiderate e poi le hai concretizzate, le hai fatte diventare realtà, non solo nell'ambito lavorativo ma anche tuo personale. Invece un qualcosa che ti piacerebbe veramente vedere concretizzato, se non direttamente per te, immaginandolo sui tuoi figli, perché in quanto genitore magari i progetti, i desideri sono anche proiettati su di loro.
1: Guarda, progetti a livello personale, devo dire la verità, sono abbastanza soddisfatto della mia vita, delle cose che ho fatto, perché comunque ho fatto sempre tutto con grandi sacrifici. Uh-huh. Devo ringraziare sicuramente i miei genitori, ecco, colgo l'occasione per ringraziare mio padre e mia mamma. Uh-huh. Per i tanti sacrifici che hanno fatto per me. Però diciamo sono contento di quello che ho realizzato, perché ripeto, ci ho messo sempre tanto impegno, tanta buona volontà. Uh-huh. e credo che questo poi sia l'esempio migliore per i figli.
0: Sì.
1: Tu sai bene che quando ho fatto l'incidente, sono stato diversi mesi in ospedale. Sì. Mi collegavo dall'ospedale. Sì. Con voi. Sì. Per,
0: sì. Per il lavoro,
1: per il lavoro.
0: Sì. Sì. Non ti sei mai fermato.
1: Non sono mai fermato,
0: pur essendo a letto bloccato. Sì, ma eri sempre presente.
1: E sì, anzi, in quel periodo, come ricorderai, io appena sono stato un po' meglio, diciamo, di salute. Uh-huh. E mi sono fatto portare i libri da mia moglie in ospedale. Ho studiato per il concorso da dirigente.
0: Sì.
1: Quindi,
0: sì, sì.
1: E questo credo che sia stato un esempio che vale molto più di tante parole. Uh-huh. Per i figli, quindi ecco, l'auspicio più grande ce l'ho, diciamo, per, ovviamente per i miei figli, che possano vivere la loro vita con la massima serenità e libertà. Uh-huh. E con il senso dei valori che i miei genitori hanno trasmesso a me e che noi stiamo cercando con mia moglie di trasmettere ai nostri figli. Questo, insomma, che siano felici e sereni e si possano realizzare le loro aspirazioni e le loro ambizioni.
0: Usando una metafora a noi cara, portarli a volare in alto con le loro ambizioni, i loro desideri, i loro sogni, perché se c'è una cosa che in cielo non esiste sono proprio i confini, quantomeno nel desiderare di voler essere ciò che si vuol essere a prescindere da tutto. Quindi questo secondo me è il più bel desiderio. Tom della regia mi fa segno che è arrivato il tempo dell'ultimo brano e poi, caro Mark, siamo in sigla finale, perché il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ma ancora un brano per noi. Lo so, è così.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Basta con questa storia, lo spilorcio di Jerry. Basta, devi finire, Mark. Smentiamo questa leggenda. Te l'ho offerto il caffè.
4: Jerry me l'ha offerto il caffè. E non solo, esatto, solo il caffè.
3: Esatto, meno male, perché sennò questa leggenda dello spilorcio di Jerry prima o poi deve finire. Ovviamente è una battuta ironica. Caro Mark, siamo in sigla, abbiamo finito le due ore a nostra disposizione.
4: Già finito, Jerry?
3: Purtroppo sì. Lo so che era proprio il momento migliore per proseguire, però... promesso, ritornerà in trasmissione
4: molto volentieri. È stata una bellissima emozione, Jerry, ti ringrazio per l'opportunità e per questa piacevolissima esperienza.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito, ne abbiamo parlato tante volte, dovevamo trovare due ore libere perché tu sei sempre in giro per lavoro, tanti impegni, però il tempo l'abbiamo trovato, per fortuna forse è il nuovo anno che ci ha consentito di trovare questo spazio a disposizione. Caro Mark, poi c'erano tante altre cose di te che avremmo dovuto dire, tipo il tuo rapporto con la cucina, so che sei un ottimo chef.
4: Sì, mi diletto a cucinare, mi rilassa e lo faccio volentieri per la famiglia e per gli amici.
3: La domenica è un classico. Il pranzo della domenica
4: è una cosa che mi piace molto, sì.
3: Bene, quindi la convivialità, la condivisione, sì, lo stare bene con te stesso e con gli altri, abbiamo capito che sono ingredienti nella tua vita a te molto molto cari. Allora, visto che siamo in sigla, chi vogliamo salutare?
4: Allora, saluto sicuramente mia moglie Rossella, i nostri figli Roberta e Raffaele, uh-huh, i miei genitori,
3: sì,
4: e tutti gli amici in ascolto, i colleghi, e le auguro, visto che siamo all'inizio dell'anno, un augurio sincero di buon anno per tutti e buona vita.
3: Sempre. Poi, se volete sapere cosa dovete fare per tutelarvi, amici, semplicissimo, www.enac.gov.it, e lì trovate tutto quello che vi può interessare nel mondo del trasporto aereo. Era doveroso dirla questa cosa. Io ringrazio, amici, tutti quanti voi che avete seguito questa brillantissima puntata di Hasta la Vista. È stato un piacere avervi in ascolto. Grazie, Mark, davvero di essere stato qui con me per queste due ore. Ringrazio Tom, come sempre, in regia, a seguire la parte tecnica. Tra 7 giorni noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Mark, ultimissima domanda, mi sa che la risposta la sai. Come si salutano gli amici in ascolto?
4: Oddio, mi cogli impreparato, no?
3: Meno male, almeno una cosa che non sai, ma te lo dico io. Si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
4: Hasta la vista!
3: Ciao Mark, alla prossima!
4: Grazie Jerry, buona vita!
3: Sempre, ciao!

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
5: Pronto?
6: Pronto, pronto, scusi. Allora, 4,50 euro al chilo per adesso.
5: Come?
6: Le cipolle di Tropea.
5: Allora? Dai, ma che un bel...

costo delle cipolle di Tropea dopo quando venite a fare la spesa. Prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le consumiamo e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

0: pagherai.
1: Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: Tu es tu âme peur. Like everyone else is doing.
1: Pronto? Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
2: Non ho capito.
1: No, dicevo 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
2: Ma con chi sto parlando?
1: Stavamo parlando del Monaco.
2: Ma io non ti conosco.
1: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
2: Ah, per dormire?
1: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
2: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
1: No, se lei eventualmente la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
2: No, io dormo quelle 5-6 ore, io sto bene così.
1: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene, signora, grazie, buon proseguimento.
2: Prego.

0: Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca. Adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e all'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
4: Stuck up on that stage.
5: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: Radio Tivulio.
2: E stiamo girando con i nostri carrelli pieni di articoli tra gli scaffali di

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi. No, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Sì, sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non so, io... qui Casa Vitale, non so che si è sbagliato il numero, non
1: ah,
0: lo so.
1: non la stava ascoltando.
0: No,
1: ho capito, va bene, grazie, la saluto.
0: Ah, grazie, prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, non... Ma chi è che parla? Scusa?
1: Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: In via Cava io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, e ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, non glielo so dire.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare.

0: siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
1: No, io non so nulla.
0: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso oppure pensa possa creare disagio?
1: Non lo so.
0: Quindi su via
1: Carpi. Sottopassi, poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
0: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di
1: perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
0: Ah, è più lontano rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
1: No.
0: Ho capito. Va bene. La ringrazio molto, buon proseguimento.
1: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 10:33.
5: Radio Tiguglio.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi mercoledì con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il progetto Sciamantrica, abbiamo Gianni Venturi che è già collegato con noi. Gianni, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ricordiamo anche ovviamente, io ho presentato Gianni Venturi che sei tu, però sei in featuring anche con Felice Del Gaudio con questo progetto appunto Sciamantrica. Ecco, raccontaci un pochino di questo progetto, come nasce?
1: Nasce dall'incontro tra me e Felice Del Gaudio, che è un contrabbassista, uno dei migliori in Italia, che da tanto tempo che volevamo fare un disco insieme, considerando le mie poesie, perché io sono essenzialmente un poeta, e ci siamo incontrati e c'è nata questa idea di unire un po' l'idea sciamanica con il mantra, quindi una cosa che ha una valenza anche mistica e non solo musicale.
0: Beh, insomma, si parla di mantra, spesso viene associato ai vari mantra induisti nelle pratiche magari di meditazione, cioè, quindi anche questa combinazione è molto interessante. Sciamantrica viene definito un manifesto poetico svincolato dalle leggi di mercato. In un mondo musicale spesso dominato dai

0: numeri dei trend. Quanto coraggio serve oggi per scommettere su un progetto che mette al centro esclusivamente la libertà creativa?
1: Guarda, mi rifaccio a un libro scritto dal produttore di Red Hot Chili Pepper, che alla domanda cosa deve fare un ragazzo per far bella musica, lui gli risponde: deve trovarsi un lavoro. Nel senso che per rimanere svincolati e fare le cose che piacciono oggi nel mercato che non esiste praticamente oggi, bisogna avere altre fonti di sussistenza.
0: Esatto.
1: Perché se scegli di fare musica, chiamiamola alternativa, ma per me non è alternativa, è semplicemente musica, sai già che avrai poco riscontro, però la fai perché ami farla e perché ci credi. Il mercato è quello che è, lo sappiamo tutti,
0: certo.
1: Non lavorano neanche i grandi, quindi figuriamoci i piccoli.
0: Sono pochi gli artisti che riescono a stare a galla con la loro musica. Io in Italia cito sempre Caparezza, che fa un disco ogni 5-6 anni, però svincolato totalmente dalle major.
1: Allora, beh, il numero uno.
0: Esatto, perché comunque insomma ci mangia, credo dignitosamente, però non ha fatto patti con multinazionali.
1: No.
0: Ascolta, tornando alla collaborazione con l'altro tuo collaboratore, da una parte
1: Felice del Gaudio,
0: da una parte abbiamo la tua poesia, no? Origini Gitane di Gianni Venturi, dall'altra la musica mistica di Felice del Gaudio. Com'è avvenuto questo incontro e qual è stato soprattutto il collante che ha permesso a questi due linguaggi così diversi di fondersi in un'unica voce?
1: Con Felice ci conosciamo da tantissimi anni. Felice era tra l'altro il maestro di basso di mio fratello tantissimi anni fa. Io non sto a dirlo tutto, io ho fatto 21 dischi con vari progetti, quindi Felice non stiamo a dirlo adesso perché diventerebbe lungo, ma uno, se mi cerca online Gianni Venturi, trova. Felice è un musicista che io ho sempre apprezzato e soprattutto un jazzista, ma ha suonato con i più grandi. Col jazz, il vero jazz comunque, è molto facile legarlo alla poesia perché c'è una parte di improvvisazione, di composizione istantanea, quindi quando c'è sensibilità musicale le arti si incontrano, e grandi poeti hanno incontrato grandi musicisti, e poi comunque la musica è cantata, è poesia anche.
0: Certo.
1: Bob Dylan è un poeta, voglio dire, cioè, quindi la fusione è, la sua è musica poetica e la mia è poesia musicale. Io poi sono un ricercatore vocale, quindi le due cose si uniscono bene.
0: Allora Gianni, ti voglio fare quest'ultima domanda appunto. Voi stessi dite che il confine tra poesia in musica e musica poetica è estremamente labile. Durante le vostre performance come riuscite a mantenere questo equilibrio magico senza che un elemento sovrasti mai l'altro?
1: Ci vuole una grande sensibilità, voglio dire, questo è molto sensibile Felice, perché quando tu hai a che fare con la poesia hai sempre paura di sporcarlo, di rovinarlo o di sopraffarla. Felice ha una sensibilità musicale enorme, dove comincia lui finisco io, dove comincio io finisce lui, cioè quindi è un intercalare, no? Quasi sempre dal jazz vengono grandi sensibilità e Felice riesce ad amalgamare tutto. È più merito suo che mio, ecco.
0: Allora Gianni, a questo punto dacci dei contatti per approfondire la conoscenza di questo progetto Sciamantrica sul web e soprattutto anche per cercarvi.
1: Beh, siamo in tutti, nonostante che è un progetto particolare, su Spotify, su YouTube Music, su Bandcamp. Il Bandcamp lo gestiamo noi, e in più uscirà il disco fisico e il disco in vinile, quindi online ci trovano dappertutto. Nella mia pagina Gianni Venturi Artista in Facebook do sempre notizie su Sciamantrica.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mandiamo anche a Felice del Gaudio un caloroso saluto che oggi non è potuto restare con noi qui all'interno di Supermarket Show, e detto questo vi facciamo un caloroso in bocca al lupo, anche se già consolidata, per la vostra carriera artistica. Grazie per essere stato con noi al Supermarket.
1: Grazie a tutti voi, grazie.
2: Voglio scrivere

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo, signora, sono l'autista del consorzio agrario per lo scarico dell'asino.
0: Scusi?
1: Lo scarico dell'asino, chiedo scusa perché ce l'ho sul camion, dobbiamo scaricarlo.
0: Io non lo so dove.
1: No, via Dati 21?
0: Siamo noi, ma non c'è un asino qui.
1: No, dobbiamo scaricarlo noi. Cos'è? Chi ha fatto l'ordine dell'asino? L'asino dal Bangladesh.
0: Non lo so, adesso chiederò mia cognata perché io non so niente.
1: Perché il ragazzo quando arriva col camion lo lascia lì sotto legato e poi va via perché non è solo da scaricare.
0: Ma non deve mica lasciare qui un asino, dove lo mettiamo noi l'asino?
1: Non lo so, chi è che l'ha, mica io l'ho ordinato, scusi signora, io mi perdoni ma non... Chi l'ha fatto l'ordine?
0: E qui non abbiamo un posto per un asino.
1: Ma chi l'ha preso? Cioè, chi
0: non
1: chiede...
0: lo so.
1: È un errore, quindi?
0: Io non te lo so dire, non glielo so dire. Guardi, io sono proprio di non sapere niente di questa cosa.
1: No, però quello che voglio capire, l'ha ordinato, ha detto prima sua cognata, l'ha preso sua cognata?
0: Ma io non, quale cognata è?
1: Non lo so, ho capito mia cognata o ho capito male io al telefono?
0: No, io di cognate ne ho due, però non so come si... quale delle due è?
1: Quale delle due abbia ordinato l'asino?
0: L'asino?
1: Sì, sto dicendo da mezz'ora che ho un asino sul camion da scaricare.
0: Ma è vivo o è morto quell'asino?
1: Non ho capito, scusi.
0: È vivo o è morto?
1: No, è vivo, e come che è vivo? Non senti che confusione che fa, ce l'ho qua.
0: Ma io, guardi, adesso vado a sentire mia cognata, però...
1: L'ha ordinato la cognata?
0: Non lo so, io non ho detto niente di sicuro.
1: No, perché io sono soltanto l'autista del consorzio, io signora non lo posso sapere chi l'ha preso, ecco. Quindi non, io ho soltanto la bolla di scarico e basta, capito? Quindi devo lasciarlo lì, lo leghiamo lì fuori e varangiate.
0: Ma perché... no, non si può fare una roba così, siamo in pieno centro.
1: Non è campagna.
0: No che no.
1: E dove lo mettiamo?
0: Siamo in centro di Viserba noi.
1: Viserba vicino al mare, ma dove lo mettiamo allora? Scusa, dove lo tenete lì in città un asino?
0: Ma noi non abbiamo mica l'asino qui.
1: No, lo stiamo portando noi col camion.
0: Senta, aspetti un attimo che vado a sentire la mia cognata adesso, perché io non so niente di queste cose. E poi di asino qui non

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Si prega di pagare almeno gli articoli rubati e di non chiudersi nel bagno.
1: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora abbiamo un asino del Bangladesh che ci rimane sulla coppa, come si dice, no? Sulla schiena. E quindi se volete fare un giro tra i nostri scaffali troverete un asino, ci sta dentro il carrello della spesa. Magari prendete quello più grosso, ve lo portate a casa, una cifra veramente imbattibile. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Questa è Radio Tiguglio.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: E rieccoci, passo dopo passo, siamo arrivati 62esima puntata. Grazie di essere qui presenti con noi, cari amici ascoltatori, care anime viandanti sparse in tutta Italia e non solo. Rieccoci, siamo qui, 62esima puntata, mai appunto che scalpita. Scalpiti, quasi come non mai, potrei dire.
4: Sì, assolutamente, ma 62 veramente, Campi?
3: Sono 62, sì, cari amici e cara viandante, mai appunto. Sono 62 volte che ci presentiamo, la domenica come al solito dalle 14 in avanti e anche il mercoledì, non dimentichiamo che siamo in replica il mercoledì.
4: Dalle 11
3: alle 12. Dove siamo, Maya? Perché qua si respira un'aria particolare, ecco, sicuramente forse molto particolare, direi, perché sono sempre particolari, a volte un po' più magica, a volte un po' più intrisa di situazioni storiche, leggendarie. Oggi siamo in una realtà che affonda radici profonde, ecco, mi viene da dire questo.
4: Profonde e antichissime.
3: Antichissime, perché siamo... Dove siamo? Dillo tu, Maya.
4: La dico io? Sì. Ma dico proprio il nome del percorso che stiamo facendo?
3: Di prima il nome del percorso e poi proprio il luogo dove di partenza, dove stiamo parlando.
4: Allora, siamo lungo la via del tratturo, Campi.
3: Eh sì, e qui una domanda viene spontanea, perché magari, che cos'è il tratturo?
4: È una grande strada d'erba.
3: La grande strada d'erba. Sì, no, mi stavo distraendo un attimo. Sì, una grande strada dove viene percorso, dove è stata percorsa da tutti i pastori da 1000-2000 anni ancora prima di Cristo. Quindi siamo veramente nella storia della storia.
4: Non l'anticipare, perché oggi non ti perdono. È troppo bella la storia di questi luoghi.
3: Sì, di questi luoghi, come ovviamente possiamo immaginare, di questa terra che esisteva già ancora prima che si chiamasse Italia, perché tante volte noi ci dimentichiamo che viviamo una terra che era costruita da tribù, quindi erano decine e decine di tribù, che una delle più famose chiaramente è già più elevata, forse del discorso tribù era già un po' più importante, dagli Etruschi, ma c'erano insieme agli Etruschi tante piccole tribù che creavano questa bella patria e questa bella terra.
4: Che meraviglia. Comunque, allora, diciamo che siamo lungo un percorso di chilometri all'incirca 112, suddiviso in 6 tappe, che parte da Pescasseroli,
3: dove finisce, siamo adesso, sì.
4: Esatto, e finisce a Campobasso,
3: quindi nel bel mezzo del Molise, quindi siamo nel centro sud Italia, ed è veramente una terra particolare, molto accogliente, ricca di pastorizia, di gente che sa il fatto suo, eh.

0: Anime viandanti sulla via del Tratturo con Val Galliano che è presente. Ma dove sei, Val Galliano?
1: Ciao, ciao Campi, ciao a tutti. Sono direttamente sul Colle Maggio.
0: Colle Maggio, quindi sei già avanti, diciamo, come al solito, in maniera virtuale, anche non solo in maniera virtuale. Val Galliano è sempre, sempre avanti.
1: Ma teniamo conto, io sono qua davanti alla chiesa, la chiesa di Santa Maria sul Colle Maggio. Teniamo conto che, come tu ben sai e ben dirai, i tratturi qui sono intanto un percorso un po' particolare, dimmi se sbaglio, Campi.
0: No, assolutamente, assolutamente. Siamo di nuovo immersi nella storia, siamo in un luogo molto particolare perché siamo in quell'Italia pre-italica, no? Poi, perché alla fin fine i tratturi non sono altro che questi sentieri ampi dove veniva esercitata da centinaia e centinaia di anni, ancora oggi, la transumanza delle bestie, no? E quindi qui si assapora proprio quella dolcezza dei tempi che furono, quando l'Italia ancora non si chiamava Italia, o sbaglio?
1: No, assolutamente vero, perché qui parliamo di epoche veramente lontanissime, epoca addirittura dai tempi degli antichi romani e qualcuno dice ancora prima.
0: Ancora prima, sì, ai tempi degli Etruschi probabilmente, quindi in età preromana, sì.
1: Però volevo dire che la particolarità di questo sentiero è che comunque mi pare che fino ad oggi non abbiamo mai trovato nessun sentiero che addirittura attraversasse tre regioni, perché parliamo di Abruzzo, Molise e Puglia.
0: Assolutamente sì, adesso anch'io vado un attimo a memoria, però occhio e croce sì, diciamo che per quanto i chilometri poi non siano tantissimi, abituati viceversa, anche ricordandoci semplicemente settimana scorsa con i 200 km che abbiamo fatto, qui siamo decisamente sotto e siamo appena sopra i 100 km divisi in 6 tappe. Sì, però 6 tappe importantissime perché vanno a toccare tre regioni storiche di sempre, che erano terre appunto prima ancora dei Sanniti.
1: Esatto, e come mi dicevano qua, nel frattempo che ero qui a aspettare il collegamento con te, ho potuto parlare con la popolazione, qualcuno di qua, della gente che abita da questa parte, mi dicevano che appunto questi tratturi hanno la caratteristica che cambiando regione cambiano anche la qualità, il tipo di territorio, il tipo di terreno cambia parecchio e cambia anche la temperatura, perché si parte dalla montagna abruzzese
0: Ecco,
1: per
0: sì.
1: arrivare alle colline molisane e alla pianura pugliese, le temperature sono molto differenti.
0: Sì, escursioni termiche importanti, certo che sì, ne parleremo perché abbiamo veramente tante cose da dire. Lasciamo parlare un po' la musica e poi ci risentiamo.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: 62esimo appuntamento di Anime Viandanti con Anime Viandanti. Val Galliano è in postazione a qualche... a circa 50 chilometri, o sbaglio, da noi. Noi in questo momento siamo a Pescasseroli, quindi stiamo per partire. Siamo alla punta base, e tu sei a quanti chilometri da noi?
2: Ma penso sia lì, circa siamo a 50.
1: Quindi sei a metà strada. Sei a metà strada. Hai già iniziato, col freddo, arriverai verso il caldo prima di... Caldo, poi vabbè, la temperatura proprio caldo no, ma diciamo verso il tiepido.
2: Verso il tiepido, sì, per fortuna. Comunque mi hai portato adesso di nuovo in
1: Lo so che stai patendo molto, ultimamente, Val Galliano, come scorsa puntata, che hai patito, hai più volte dimostrato un certo patimento per il freddo della Normandia, e qui siamo in centro-sud Italia, ma in posizioni montanare, quindi si esclude un po' il solito dixit, no? Il sud fa caldo, un paio di, ecco, diciamo, perché sicuramente siamo in montagna, e quindi Abruzzo, Molise, insomma, Irpinia stessa, non è che faccia proprio così tanto caldo.
2: Ma tra l'altro volevo chiederti, Campi, scusa se divago un attimo, questa volta te lo chiedo io, sai se è in zona Roberta da Bouvignon?
1: Oh, assolutamente no, amici ascoltatori, non abbiamo ancora notizie di Roberta da Bouvignon. Ho provato a contattarlo ma non risponde alla chiamata, perché il telefono dà completamente scollegato con il mondo, quindi non lo so se riusciremo a incontrarlo. Sarà il famoso aspettando Godot?
2: Ma io spero di no, perché l'appetito qua sta salendo, abbastanza.
1: Scusami se ti trovo, perché noi giustamente qui siamo in un'area pre-italica, no, come abbiamo detto, perché grosso modo un migliaio di anni prima di Cristo già qua c'erano questi contadini e anche questi guerrieri, perché chiaramente per difendere i contadini c'era anche bisogno di guerrieri, ma rimaniamo pur sempre italiani, quindi il fatto di non riuscire a mangiare, puoi mancare tu, volevo dire questo, ecco, puoi mancare tu, Val Galliano. Posso mancare io, può mancare mai appunto, ma se manca Robert della Bourguignon, insomma.
2: Il piatto piange.
1: Il piatto piange anche forse il nostro cuore insieme allo stomaco.
2: I viandanti non hanno la benzina per camminare su questi sentieri.
1: Su questi sentieri, però speriamo nel buon costume intanto di ritrovare Robert della Bourguignon. Eventualmente portati avanti con qualche amico contadino qua di origine sannita. O del genere che possa darti una mano, assolutamente.
2: Sì, tanto non mi sono perso d'animo, proprio per questo mi sono portato avanti, vediamo un po' se ci sarà bisogno di sostituire il nostro caro Robert.
1: Vedremo.

0: nome?
1: Alex.
0: Cognome?
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti
3: con Alex De Sì.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigulio.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Radio Tigullio, con te
2: sempre.
3: Sulla via del tratturo da Pescasseroli a Campobasso, come abbiamo detto, 112 chilometri in mezzo a questi grandi viali, non sono dei viali perché sono delle

0: però volevo farti una piccola menzione. Mi sono spostato dalla bellissima chiesa che ti menzionavo prima di Santa Maria di Collemaggio, è una bellissima chiesa che raggruppa uno stile medievale, quindi gotico, romanico gotico, che nel tempo ha subito delle variazioni stilistiche, nel senso che ha avuto delle fasi, come tante architetture nella nostra storia hanno avuto diverse modifiche, e quindi i secoli hanno apportato delle ristrutturazioni o completamenti di lavoro. Infatti vediamo anche dei tocchi che sanno di rinascimento in questa chiesa, seppur la radice comunque dell'epoca, appunto dell'epoca romanica. E parliamo dell'intorno al 1300 è stata inaugurata questa chiesa, e all'interno di questa chiesa abbiamo degli affreschi molto interessanti. Uno fra tutti è quello che è stato realizzato da Antonio Martini di Atri, che è l'artista del quale oggi volevamo dire.
1: Ah, oggi ci parla di questo artista, quindi siamo in quale epoca, Val, scusami?
0: Antonio Martini di Atri nasce proprio ad Atri, ovviamente,
1: sì,
0: e intorno al 1350, quindi
1: ok, molto bene.
0: Ha portato questo affresco all'interno della basilica, dopo che appunto era stata inaugurata in tempo più avanti, e è comunque un'opera molto molto molto interessante, perché ricalca perfettamente lo stile della sua epoca, dove viene raffigurata la Madonna con bambino.
1: Molto bene Val, e quindi restate all'ascolto, perché siete all'ascolto di Anime Viandanti. Restate con Anime Viandanti, e fra poco Val Galliano ci spiegherà delle cose molto interessanti.

0: Eccoci, Anime Viandanti, siete su Radio Tiguglio all'ascolto di Anime Viandanti. E Val Galliano, ci stavi raccontando delle cose molto interessanti, come al solito peraltro.
1: Sì, volevo fare una piccola appendice, perché parlando appunto della... l'ultima nozione che mi sembra interessante altrettanto sulla chiesa, sulla basilica di Santa Maria Collemaggio, volevo fare riferimento a c'è chi sostiene che ci siano dei valori sulla numerologia che entra in campo.

0: anche la numerologia su questa
1: parte,
0: perché contando le fioriture dentro il rosone che c'è sulla facciata, unendoli al numero delle piastrelle, delle piastrelle in terracotta, insomma, escono fuori dei numeri che uniti creano degli agglomerati, diciamo così, molto molto interessanti, che riportano addirittura numeri sull'equinozio e sul solstizio. Quindi sono elementi molto particolari.
1: Assolutamente sì, anche questo che arriva sicuramente dai tempi dei tempi. Quindi, come solito, noi dobbiamo sottolineare, ed è un bel sottolineare, che vagando in tanti, errando dal nord al sud, dall'Italia all'Europa, poi alla fine il nominatore comune rimane sempre il medesimo, e quindi l'attaccamento al sacro di queste popolazioni che ci hanno preceduto.
0: Assolutamente sì. E invece, per concludere sulle nozioni da dare sul nostro Antonio Martini di Apri, possiamo aggiungere che comunque sia si mosse andando poi anche all'Aquila, nella città di L'Aquila, dove completò la sua formazione arricchendosi di una scuola senese che si era formata appunto all'Aquila, e dove riuscì a raccogliere quel sodalizio veramente molto importante che arriva dalla cultura appunto toscana e senese per completare la sua formazione che si può notare soprattutto appunto nel Duomo di Atri, dove lui anche fece altri affreschi, e dove si può vedere la Trinità all'interno del Duomo di Atri. E abbiamo poi anche dentro la chiesa di Sant'Agostino altre opere sempre del periodo tardo trecentesco e inizio quattrocentesco, che denotano una formazione tecnica molto molto avanzata del nostro
1: artista.
0: Antonio Martini.
1: Bene, molto bene, quindi chiunque recupererà anche i nostri passi e ci verrà a seguirci su quello che è il cammino del tratturo potrà trovare veramente tantissime informazioni anche culturali come al solito. Ma intanto di Robert della Bourguignon neanche l'ombra, Valgalliano.
0: Allora io vado ad avvicinare qua i conti, gli amici contadini, mi faccio preparare un bel
1: E ti conviene, Valgalliano, un po' di musica per stemperare la fame, allora.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Rieccoci amici ascoltatori, ricordiamo intanto chi siamo, perché dove siamo l'abbiamo detto, è stato molto bello l'esplicazione di Val Galliano. Intanto Robert della Bourguignon, nessuna notizia. Siamo qui in aperta campagna e Maya, che non so, stiamo andando a vedere Maya, perché la vedo in lontananza in mezzo a pecore e cani. Quindi veramente un'idea bellissima di Maya si crea qui. D'altra parte non potevamo aspettarci qualche cosa di diverso, perché laddove c'è natura, dove ci sono situazioni, eccola qua, Maya. Siamo arrivati insieme.
2: Sì, però sono le pecore che mi stanno camminando. Aspetta, ci dobbiamo allontanare. Non riesco a camminare.
1: Splendida Maya Punto, perché ha voluto vivere la transumanza proprio rigorosamente dal vivo, rigorosamente per quello che rappresenta, un episodio veramente importantissimo della pastorizia, dove appunto col cambio stagione gli animali vanno a, anche con il loro passaggio, non è vero Maya, vanno anche a in qualche modo a germogliare anche loro la stessa terra.
2: Sì, scusate, beh, ho un po' di fiattone, cioè anche del fieno, non, diciamo, però che, cioè, non è facile
1: giocare
2: camminare.
1: Al rugby con le pecore non è facile,
2: no,
1: anche perché c'erano anche i montoni.
2: Sì, io so che ti spingono a passare, però è un'emozione, un'emozione fortissima.
1: Diciamo bravissima, verissima, perché per chi non è abituato, sicuramente fra i tanti ascoltatori, non so quanti pastori ci possano essere, però diciamo che una di quelle emozioni è un po' come passare una notte in barca al mare, in mare aperto, insomma, sotto le stelle in quota, insomma, ci sono delle emozioni importantissime. Sicuramente stare in mezzo alla transumanza è una di quelle.
2: No, fantastico. Poi sentire il pastore che le chiama il cane che guida le pecore a baia. Allora, no, fantastico, meraviglioso. E infatti penso che dopo io continuerò il passaggio.
1: Sì, ti lasciamo qui, Maya. Ti lasciamo qui, ci vedremo poi domenica prossima. Se vuoi iniziare ad andare, non c'è alcun problema. I nostri ascoltatori sono abituati, non è soltanto il campi che ti conosce.
2: Non mi vuoi stare vicino per il profumo che...
1: Sì, stiamo vicini. Ricordiamo chi siamo, Maya, le anime viandanti, quindi le anime viandanti, questo programma che ormai ha la seconda stagione, ormai detto in senso buono, quindi ricordiamoci che in questo programma c'è la grande cultura, il grande avvento del buon Val Galliano, le leggende e la simpatia di Maya Punto, la leggerezza simpatica di Maya Punto, condite da un ottimo Robert della Bourguignon, che purtroppo oggi non abbiamo potuto vedere. Arriva il Campi che shaker a mescola tutto con buona musica, ed ecco a voi Anime Viandanti. Siete all'ascolto appunto di Anime Viandanti.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Sulla via del tratturo, nel bel mezzo di una meravigliosa transumanza, ecco che arriva il punto di Maio.

0: punto di Maya.
1: Eccoci qua, finalmente ce l'ho fatta.
2: Maya. Tu in qualsiasi modo comunque devo farti i complimenti a livello on air sicuramente, perché veramente in qualsiasi occasione riesci a tirare fuori, veramente sei quasi un mago Silvan antemarcia, sì.
1: E beh, noi ci godiamo tutte le situazioni, quindi ognuno prende il meglio e poi condividiamo tra di noi e con i nostri ascoltatori, quindi...
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, intanto, siccome vi devo rendere partecipi di Robert della Bourguignon ancora nulla, quindi rimaniamo a digiuno, quest'oggi sappiate, perché era già preoccupato Val Galliano.
1: Anche io.
2: Preoccupata. Io non lo so, vedete voi.
1: Adesso anche io. Comunque io vorrei intanto condividere con i nostri ascoltatori una frase molto bella che è incisa all'inizio del tratturo per Scasseroli Candela, perché secondo me è fantastica, chiaramente da dei pastori. E la frase di questi pastori cita queste parole: molti uomini hanno fatto il cammino che noi facciamo, la nostra orma si perde ma la strada rimane. E infatti la storia dei tratturi è arrivata fino a noi. Allora, la domandina non te la posso fare perché mi hai chiesto tu all'inizio cosa significasse tratturo, e quindi io ti racconto la storia.
2: Però ripetiamo, magari qualcuno sia un po' distratto. Sapete, noi a volte siamo molto concentrati nel cammino, perché giustamente passo dopo passo bisogna fare attenzione dove si mettono i piedi. Non so se tu lo fai sempre, Maya.
1: No, io non lo faccio mai.
2: Vedo che sei, quando sono un po' dietro di te, vedo che osservi molto spesso le stelle, che va benissimo, però anche i piedi ben saldi a terra. Però magari qualcuno non l'ha sentita, ripetila pure.
1: Va bene, allora iniziamo col dire che tratturo significa grande strada terba. E iniziamo con la storia. Allora, questo cammino parte da lontano, molto lontano. Addirittura si dice che le prime pecore arrivarono in Abruzzo all'età del bronzo, pazzesco, quando in Oriente c'erano popolazioni di origine, diciamo, anatolica. Dopodiché però la grande migrazione ha origine con i Safini attraverso il Ver Sacrum, Primavera Sacra, che percorsero il cammino dei padri occupando tutto l'Appennino centro-meridionale. Però ti chiedo, chi fu a capire l'importanza e la ricchezza della pastorizia?
2: Ma chi fu, scusami, come persona o come di nuovo
1: popolo?
2: Questa è una domanda importante, ma sono talmente tanti popoli, non posso dire, per tirare a caso non lo dico.
1: Lo dico io, i romani.
2: Va bene, i romani, certo che sì, ma scusa, perché gli etruschi non la facevano già prima?
1: Sì, vabbè, però diciamo che poi adesso, dopo la musica ti spiego meglio.

0: Allora, dicevamo che i romani diedero importanza, diciamo, alla transumanza perché si sviluppò quella orizzontale, cioè proprio dagli altopiani abruzzesi al tavoliere delle Puglie e viceversa, per questo. E nel 1447 Alfonso da Ragona istituì a Foggia la dogana della Mena, che significa conduzione delle pecore, e creò una vera e propria industria basata sulla produzione della lana.
1: Maya, come al solito, io direi vedesi il capitolo precedente. Complimenti, bella, è una storia importantissima da sapere. Anzi, io vorrei esortare tutti i nostri ascoltatori a riprendere queste cose, a studiarle meglio, perché sono veramente dei passi fondamentali, direi, perché bisogna conoscerle e sapere dove mettiamo i piedi, nel vero senso della parola.
0: Infatti, proprio per questo dicevo che Alfonso d'Aragona creò questa rete tratturale che si chiamavano i Regi Tratturi, e avevano, per quello che si chiama grande strada d'erba, perché avevano una larghezza che anche qua è simpatico, perché loro la definivano 60 passi napoletani, però sono circa 111 metri, e addirittura le pecore transumanti erano raggiungere quasi i 5 milioni.
1: 5 milioni di capi?
0: Di sì, sì.
1: Caspita, ragazzi, cioè sì, veramente una roba fantastica. Maya, dove ci hai portato? Ci hai portato veramente alla ricerca di situazioni importantissime e bellissime. Io, guarda, tutto sommato meglio così, meglio stare a digiuno, e vorrà dire che impareremo qualcosa di più con la pancia vuota.
0: Assolutamente. E poi un'altra cosa che io vorrei sottolineare, dato che è un nostro carissimo, la pratica della transumanza, tu sai quando inizia e sotto che data? So che ti piacerà
1: questo sicuramente, ma sicuramente un cambio stagione nella data che sancisce un certo tipo di emblema.
0: Assolutamente sì, infatti iniziava in autunno il 29 settembre, che questo te lo lascio dire a te, è il giorno
1: dell'equinozio?
0: No.
1: Di che cosa?
0: San Michele.
1: Ah, beh certo, ma scusa, veramente qua devo chiedere venia io, è il giorno di San Michele, ma certo, ne abbiamo parlato talmente tanto, ha voglia.
0: Assolutamente sì, lo sapevo che ti avrebbe fatto piacere. Quindi vabbè, chiaramente per forza, perché sappiamo che col troppo caldo e il troppo freddo non potevano farlo. Quindi, però, una storia meravigliosa.
1: È veramente una storia meravigliosa, ed è veramente meravigliosa, ed è veramente buona cosa. E siamo arrivati anche oggi, domenica di marzo, domenica di festa. Ringraziamo i nostri ascoltatori perché siamo arrivati al giro di lancette, Maya.
0: No, anche oggi mi stavo divertendo tantissimo.
1: Lo so, ma salutiamo i nostri amici ascoltatori, li ringraziamo tanto. Salutiamo anche Robert della Bourguignon, prima o dopo lo troveremo. E a domenica prossima.
0: Ciao.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Ben ritrovati, carissimi amici di Così e Cosà Radio Show. Io sono...
0: Ciao a tutti.
1: Il me medesimo Steo e poi abbiamo la mangereccia Stella.
0: Perché in realtà...
1: Cioè, allora...
0: succede questo, che lui è vorace. Mm-hmm. E quindi mangia e mastica velocemente.
1: Esatto.
0: Lo stesso boccone che mangio io, in realtà ci metto il doppio del tempo a masticarlo e ingoiarlo.
1: È vero.
0: E quindi e lui poi è lì che aspetta e inizia a parlare e io sono ancora qua a masticare.
1: Allora, come state, bella? La gente, nuova settimana, nuova puntata. Io ricorderei la mail e poi
0: certo, Così e Cosà appunto radioshow@gmail.com e potete scriverci su tutti i nostri social.
1: Bene, bene, partiamo con la prima. Abbiamo scelto Gabri Ponte con il rework di I Don't Know di Erika.

0: eccoci qui, pronti, pronti, partenza, via. Allora, io devo dire una cosa, prima di tutto. Allora, oggi sarà una puntata molto, molto particolare, perché io ho, uno, la sciatica, due, sono senza svapo, quindi... Potrei non rispondere delle mie azioni. Quindi,
1: se settimana prossima
0: sappiatelo.
1: Trasmette da solo, sapete qual è il motivo.
0: Ecco, sappiatelo. Io direi che possiamo partire.
1: No, io volevo dire una roba.
0: Non posso parlare.
1: Perché oggi non hai da svapo.
0: Esatto.
1: Va bene, dai, allora andiamo avanti.
0: Dillo.
1: No, volevo solamente, siccome prima era maleducazione, no? Prima stavo masticando e abbiamo detto che mangiato, tu hai mangiato, io ho mangiato, giustamente gli ascoltatori si chiedono: ma cosa mangiate? Era un pezzettino di panforte.
0: Un pezzo di panforte, perché Stella ha comprato un panforte grande come una torta e sta durando.
1: E noi ogni tanto ce ne mangiamo
0: un pezzettino, anche con la carta di contorno.
1: Esatto, perché abbiamo scoperto solo qualche giorno dopo che era la carta.
0: Non è l'ostia, ma è la carta.
1: Quindi nei giorni prima ci siamo mangiati la carta.
0: Va bene,
1: dai, andiamo avanti. Allora, ci è piaciuta questa cosa? Perché, non lo so perché ci è piaciuta. Comunque ci è piaciuta.
0: Ci è piaciuta perché noi siamo amanti degli anni 90.
1: Esatto.
0: E questa cosa un po' ci dispiace.
1: I nomi degli anni 90 che negli anni 90 appunto spopolavano, ma adesso stanno completamente scomparendo.
0: No.
1: Sì. Allora, che poi in realtà non è proprio così, però vabbè, andiamo avanti. Allora, nei nomi quelli degli anni 90 più usati, cioè quelli più usati in assoluto, sono Marco, Davide, Martina e Alessia.
0: Oh. Beh, c'erano anche tanti Simoni, anche tanti Alessandri.
1: Sì, ma infatti poi gli altri nomi, questi sono quelli che sono
0: Il top del top. Il topissimo.
1: Poi per esempio c'era Davide, Simone, Andrea e Alessandro. Io probabilmente sarò un po' antiquata, perché mio figlio non è degli anni 90, ma è del 2012 e io l'ho chiamato Alessandro.
0: Vabbè, ci sta, dai.
1: Va bene. E mentre invece per i nomi femminili, per le bambine, i più diffusi oltre Martina e Alessia sono Federica, Valentina e Sara.
0: È vero. Mia sorella si chiama Valentina ed è nata esattamente nel 1990.
1: Vedi? E quindi una cosa di verità c'è. Però quello che mi fa così pensare, no?
0: Sì.
1: Se alcuni nomi stanno scomparendo come questi, ce ne saranno altri che invece arrivano, no?
0: Ma
1: quindi sono stati sostituiti da quelli un po' più moderni.
0: Figli della nostra società multietnica, sicuramente, figli anche delle mode, perché dai, lo sappiamo,
1: certo,
0: che esistono i Chanel piuttosto.
1: È chiaro,
0: che
1: chiaro,
0: abbiamo dei nomi nuovi, ma ve li diciamo nel prossimo talk, perché adesso arriva lei, Laura Pausini, con La solitudine.
1: Marco

0: rimasti invece a quello che ai nomi, scusami, che hanno soppiantato quelli vecchi, diciamo così, vecchi, che poi non è vero perché chissà quante persone si chiamano ancora così, no?
1: Beh, sì.
0: Però tra gli internazionali ci sono Liam, Noah, Emma e Chloe.
1: Salutiamo
0: la nostra Chloe. Ciao Chloe. Poi tra quelli corti e semplici Leo, Mia, Eva, Joe. Retro e vintage come Ginevra, Edoardo, Anita e Vittorio.
1: E poi abbiamo detto quelli modaioli che i VIP, insomma, vanno a scegliersi dei nomi un po' particolari. Ricordiamo Chanel, figlia di Totti.
0: Sì, sì.
1: Oppure il figlio di Briatore si chiama Nathan Falco.
0: Certo, perché così, solo lui si poteva chiamare così. Vabbè, ma noi poi ci siamo anche posti un altro discorso,
1: sì, è vero,
0: no?
1: Questo...
0: Abbiamo detto, visto che si parlava di nomi internazionali, ma se gli attori famosi
1: di Hollywood
0: abitassero in Italia, no, come si chiamerebbero? Per esempio quello più famoso,
1: vai,
0: perché questo secondo me l'hanno tradotto tutti, sì. Tom Cruise
1: Tommaso Crociera.
0: ma ascolta sì, senti a me,
1: dimmi.
0: Nicolas Cage,
1: beh, Nicolas Cage è un Nicola Gabbia.
0: Orlando Bloom,
1: allora, vabbè, Orlando Bloom, questo è carino, però Orlando Fioritura.
0: Perché Brad Pitt?
1: Bardo Foss.
0: Ma poi c'è, no, questo mi piace tantissimo, Vin Diesel.
1: Vabbè, Vin Diesel e Vincenzo Gasò, ovviamente.
0: Bellissimo.
1: Che poi tra l'altro con la saga di Fast and Furious si sposa benissimo.
0: Ma senti Christian Bale,
1: Cristiano Balla di Fieno.
0: Aspetta, poi questo mi piace tantissimo, Johnny Depp
1: Giovannino Profondo. Ma il migliore di tutti secondo me è il grandissimo Kevin Bacon, Gavino Pancetta.
0: Bellissimo.
1: E poi l'ultimo
0: dai,
1: proprio il top del top è Clint Eastwood, che sarebbe Clinto Legna dell'Est.
0: Oddio, ce n'è un altro, ma non facciamo noi la traduzione,
1: no,
0: lasciamo che la facciate voi. Emily Dickinson.

0: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: Allora, signori e signori,
2: dica.
1: Spesso si parla delle classifiche mondiali dell'uomo più bello del mondo, si parla della bellezza degli uomini calvi, si parla di quello che gli uomini desiderano, vogliono, eccetera, eccetera. Ma delle stranezze delle donne si parla pochissimo.
2: Si parla pochissimo, ma è il mondo, il web è pieno raso di cose interessantissime.
1: Stranezze, chiamiamole stranezze.
2: Particolari.
1: Mi
2: piacerebbe tra l'altro sapere il vostro commento, il vostro pensiero riguardo a quello che andremo a dire ora. Quindi se ci volete
1: scrivere,
2: andate sui nostri social e dateci un commento.
1: E noi siamo qua che rispondiamo.
2: Oppure alla nostra mail, che è così e cos'ha appunto radioshow@gmail.com.
1: Allora sentiamo perché ci è venuta in mente questa cosa. Perché ultimamente c'è una notizia che viaggia sul web, dove la nostra amatissima, perché dai, è amata, Kim Kardashian,
2: che sappiamo essere una grandissima nostra ascoltatrice,
1: lei ci ascolta, ha creato un accessorio per noi donne molto particolare.
2: Sì.
1: Che è il Fox Air Micro String Tong.
2: Oh.
1: E uno dice: mamma, che nome, che chissà cosa sarà. Ed è un perizoma minimal, molto minimal, con un finto pelo pubblico sintetico.
2: Oh, ritorniamo negli anni 70.
1: Perché donne, ve lo dico chiaramente, con tutti i soldi che spendiamo per la ceretta, il laser, eccetera eccetera, per toglierli, lei giustamente decide di fare pubblicità e far diventare una moda rimetterseli.
2: Alla fine le mode le detta lei, le dettano Paris Hilton, quindi se lei dice che è così, deve essere così. Io non
1: massimo un cappello di pelo, ma un cappello di pelo,
2: cioè
1: posso mettermi un cappello di pelo,
2: cappello,
1: ma uno slip di pelo, onestamente,
2: Tra l'altro leggevo che è particolare perché lo si può trovare in 12 colori,
1: certo,
2: e texture,
1: perché
2: differenti.
1: Deve essere abbinato alla nuance dei capelli.
2: Beh, ci sta.
1: Chiaramente, come se fosse vero, tra l'altro. Poi aspettate, perché questo congegno costa 42 euro.
2: Mica poco.
1: E non solo. Se anche voleste in questo momento cercarlo, sappiate che è sold out.
2: Cioè, ma io sono abbastanza basito da questa cosa.
1: Anch'io molto
2: basito.
1: Certe
2: mode effettivamente non le capisco. Se la moda e la tendenza è questa, insomma, ce ne faremo
1: una ragione.
2: Anche perché tu dicevi: noi spendiamo soldi, eccetera. È vero, ci sta. Quindi ti fai un trattamento, poi ti metti queste e così l'uomo può scegliere.
1: Con o senza. Vabbè, non dico niente.
2: Ma infatti non diciamo niente.

0: siamo donne. Beh, siamo donne, oltre le gambe c'è di più. Sì, il perizoma col pelo,
1: grandissima hit degli anni 80.
0: Bellissimo, bella, bella. Sì, no, io mi, già so che ho esaltato il tuo cervello ricordando forme che solo negli anni 80 ti facevano esaltare.
1: Ma figuriamoci. Vabbè. Allora, mai? Quando
0: no,
1: mai?
0: Ma certo, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, no, delle tue passioni oscure, del tuo oscuro passeggero.
1: Chi era il signore oscuro?
0: No, il signore oscuro è quello della
1: Voldemort.
0: Saga di... No, no. Sì, sì, scusami,
1: sì,
0: è la saga di Harry Potter, okay. Ma il passeggero oscuro invece è il Dexter.
1: Ah, non conosco.
0: No, però è famoso, chi conosce Dexter sa chi è il passeggero oscuro. Comunque, rimanendo sulla nostra scia dei prodotti così strani
1: per
0: che riguardano
1: donnine.
0: Le donne, un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere andando a fare questa ricerca è Nai Crivelli, che è la figlia di Ornella Muti, grandissima figlia di Ornella Muti, che ha creato la Vulvart. Lei, ecco, praticamente con un pennello aiutata dalla mamma si dipinge i peli che in realtà lei non ha tolto e non ha bisogno dello slip perché ce li ha tutti.
1: Sì.
0: Se li dipinge con un po' di pittura e poi gli stampa su una tela. E ragazzi,
1: cioè, ma Picasso in confronto è Leonardo da Vinci,
0: cioè Leonardo da Vinci, cioè perché ha dipinto il Cenacolo?
1: Esatto,
0: è vero?
1: Perché non ci è arrivato Leonardo da Vinci? Va.
0: Allora, la cosa tremenda è che per i quadri di Nai Crivelli si può stimare un range di prezzo, considerato il mercato dell'arte, più o meno che varia da poche centinaia a diverse migliaia di euro.
1: Però,
0: a seconda probabilmente di quanto pelo aveva in quel momento.
1: Ci ha fatto i soldi.
0: Esatto, cioè, puoi mettere.
1: Infatti dicevo, perché non ci è arrivato Leonardo? Cioè, un'invenzione di cotanto prestigio. Va bene.
0: L'ultima tra le varie cose che ci sono venute in mente in questo periodo, invece, che io trovo anche questa un po' troppo, ma sappiamo che lei lo ha fatto per una provocazione, mettiamola così,
1: sì,
0: è la famosa candela,
1: La
0: al
1: candela.
0: Profumo di vagina.
1: Ma chi è quest'altra fantastica? Questa è?
0: Aspetta, questa qui è Gwyneth Paltrow.
1: Oh, beh, sì. Qui andiamo oltreoceano,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, qui andiamo oltreoceano, perché lei nel 2020 ha lanciato questa campagna dove vendeva queste candele che erano esattamente l'estratto della sua patatina.
1: Oh, molto bene.
0: Questa candela, ragazzi, si chiama This Smell Like My Vagina.

0: La vita le bela.
1: E rieccoci per il nostro momento La vita le bella, che oggi abbiamo deciso di tenere sempre in tema femminile.
2: Certo.
1: E abbiamo trovato una cosa carinissima.
2: È un
1: dove...
2: vita le bella culturale.
1: Esatto, dove si parla di lessico femminile.
2: Bene.
1: Ovvero quello che le donne dicono,
2: ma che poi viene tradotto in italiano. Io sono il dizionario umano dal donnese all'italiano.
1: Quindi per renderci
2: facciamo
1: l'idea,
2: un esempio.
1: Noi siamo la coppia, okay. E io sono la donna e tu l'uomo.
2: Vai. Facciamo un esempio per far capire.
1: Ok. Ci Vai. Serve.
2: In italiano vuol dire mi serve. È vero, però dai.
1: Tesoro, non ti preoccupare.
2: In italiano vuol dire faccio da sola.
1: Tesoro, sarebbe bello se...
2: Guarda che facciamo come dico io.

0: Charlie Puth, Changes.
1: Charlie Puth
0: Changes.
1: Che poi, ritornando al discorso che facevamo prima, Charlie Puth diventa Carlo Ometti.
0: Così. È vero, non ci avevo pensato. Allora, Carlo Ometti cambia.
1: Esatto. Grandissimo.
0: Grandissimo. Allora, ci è piaciuta una grande notizia per un risvolto diverso da quello che sembra, perché l'11 novembre è la giornata del single, quindi il Single Day.
1: Ok, da non confondere con San Faustino,
0: che è il giorno dopo San Valentino.
1: Esatto, questa è un'altra cosa.
0: La giornata del Single Day è nata, come al solito, in Cina, perché lì nascono tutte le cose strane che ci piacciono tanto, e rappresenta la giornata dei cuori solitari, quelli che per scelta o per obbligo sono da soli.
1: Ma perché l'11 novembre? Perché l'11 nell'ideologia cinese rappresenta, anzi scusate, l'uno nell'ideologia cinese rappresenta il cuore solitario.
0: Esatto.
1: Quindi uno è il giorno del corretto.
0: Esatto,
1: è questo,
0: il giorno dei single. Ma quello che ci ha fatto ridere a noi è stata un'altra cosa: il fatto che durante l'11 novembre in realtà c'è la giornata di shopping più lucrativa in assoluta al mondo.
1: Esattamente.
0: Cioè, vuol dire che le persone single si danno allo shopping.
1: È vero, perché la tradizione prevede che l'11 novembre le persone che non sono maritate, fidanzate, comunque coniugate, eccetera, si debbano fare dei regali a vicenda.
0: Per esempio, vi faccio solo un esempio: Alibaba, che è una, diciamo, una, cos'è? Un posto dove comprare la roba su internet,
1: è un altro Amazon,
0: esatto, ha praticamente 2,32 miliardi nell'arco, ha fatto 2,32 miliardi nell'arco di 24 ore
1: di quel giorno. Sì.
0: Ma non solo, pensate che il valore delle vendite durante il Black Friday e il Cyber Monday non regge il confronto con il totale di quelle del Single Day.
1: Avete
0: cioè
1: capito,
0: si compra più roba l'11 novembre che durante il Black Friday.
1: E quindi è stata menzionata come la giornata di shopping più lucrativa in assoluto nel mondo. Cioè, guarda te,

0: guarda che Kegel sta cosa mi fa troppo ridere.
1: Ringrazio così e cos'ha per darmi sempre questi spunti fantastici. È proprio
0: bellissimo. Cioè, è bellissimo.
1: Con questa notizia stanotte dormirò benissimo.
0: Anch'io. Adesso l'11 novembre, tutti che andranno a comprare qualcosa da singolo o non da singolo.
1: È vero.

0: didn't we? Da solo non fai niente. E questo è il grande pericolo di oggi, la solitudine. La solitudine che non è essere soli, è che sei messo solo in una condizione in cui pensi che questa solitudine possa bastarti. È un effetto molto contemporaneo della solitudine.
1: È il momento delle vibrazioni positive di Così e Cos'ha. Anche oggi scelto una clip che un po' si lega ai discorsi che facevamo prima, specialmente prima abbiamo riso un po' sui single, no? Abbiamo fatto qualche battuta e guarda caso abbiamo trovato una clip di un'intervista del grande psicologo Crepé, no? Dove va a fare questa brillante analisi tra solo e solitudine.
2: Sì.
1: E diciamo che effettivamente secondo me quello che dice è importante, perché effettivamente nella nostra società di oggi si tende a cercare di stare soli e soprattutto di dire no, ma io sto benissimo così,
2: quando in realtà non è proprio così.
1: È vero che,
2: perché come lui dice all'inizio, da soli non si va da nessuna parte.
1: Esatto, e secondo me soprattutto non ci si può bastare da soli. Cioè tu puoi bastare a te stesso, però arriverà sempre un momento in cui non ti basterà più condividere solo con te. C'è bisogno di condividere le emozioni, le passioni, ci vuole qualcuno in fianco, dai.
2: È vero, io sono d'accordo con te, però sono convinta anche di una cosa, che tu sei convinto di bastare a te stesso finché una persona nella tua vita non entra e non ti fa capire che condividere con qualcuno è bello. Ma quella persona è solo la persona giusta, perché altrimenti sei convinto di poter stare solo, perché in realtà chi ha intorno non ti basta.
1: È vero, su questo hai ragione, però torno a cavalcare il fatto che comunque al giorno d'oggi si tende a stare da soli, quindi neanche tentare di aprirsi e accogliere, ok? Uno dice, ma io sto bene così, a posto così, e basta, la chiude così. Secondo me bisognerebbe ogni tanto cercare di aprirsi un po', no? Perché non è proprio vero che soli si sta bene, almeno secondo me.

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: Oggi il Toro si sente particolarmente sensuale e desideroso di coccole. Lasciati andare alle emozioni e condividi la tua voglia di dolcezza con chi ti sta vicino. Una giornata perfetta per riaccendere la passione con piccoli gesti di affetto e intimità. Un sexy consiglio? Prepara una cena speciale a casa e lascia che le scintille volino tra un bicchiere di vino e uno sguardo languido.
2: Da pesce lesso.
1: Da pesce lesso. Si dice così, sì. Oggi, Cancro, potresti sentirti un po' più emotivo del solito, ma non temere, il tuo bisogno di connessione profonda si tradurrà in momenti di dolcezza infinita. Condividi i tuoi sentimenti con il partner e lasciati avvolgere dall'amore. Un sexy consiglio? Un abbraccio stretto, stretto e lungo può trasformarsi in qualcosa di molto più intimo e seducente.
2: Oh! Beh, sono sempre consigli molto precisi,
1: sì, diciamo, perché così. Alla fine sono consigli, poi sono libere interpretazioni, nel senso che poi ognuno prende quello che è il consiglio e lo trasforma in quello che è la sua occasione.
2: Allora, questi sono i due segni più hot della settimana, però gli altri segni non è che devono stare a guardare.
1: Fate finta che sia il vostro segno
2: e prendete
1: consiglio dal consiglio,
2: finché sono gratis. Prendi e porta a casa.

0: Signore e signori, ci siamo, lasciamoci alle spalle l'oroscopo hot, perché adesso entriamo nell'argomento hot e oggi è un po' particolare, quindi aprite bene le orecchie. E se c'è l'occasione, provate anche a tirarle le orecchie al vostro partner, perché vi diremo delle cose che non sono così scontate. Vediamo.
1: Esatto.
0: Un po'.
1: Allora, innanzitutto, da dove parte l'articolo? L'articolo parte dal fatto che molto spesso in una coppia non si desidera fare sesso.
0: È vero, no? Può capitare
1: che
0: di non essere proprio in forma. Di non avere voglia. Questo è lecito.
1: Vabbè,
0: secondo te no? Secondo il mondo sì.
1: Ok, ma secondo me no. Allora, noi abbiamo trovato l'elenco delle scuse più strampalate.
0: Ecco, non il solito ho mal di testa, ma qualcosa di molto molto
1: che poi
0: più.
1: Quella del mal di testa fa ridere, perché in realtà
0: si dice che facendo sesso il mal di testa passa.
1: Invece io perché cosa prendi a fare la tachipirina? Allora, tra le scuse più utilizzate c'è cioè quella non ho energia, ho mangiato poco, oppure il contrario, ho mangiato troppo, mi sento pesante, non riesco a muovermi,
0: non ho energie perché non posso fare sesso perché ho mangiato poco. Poi se mangi troppo ho mangiato troppo, sono appesantito,
1: ho il cinghiale sullo stomaco.
0: Ma abbiamo anche quelle legate alla sfera femminile e alla sfera maschile. Ad esempio, una bella strampalata delle donne è: scusa, ho fatto la piega dal parrucchiere, non posso mica sgualcirla.
1: Bellissima. Poi una per esempio degli uomini è: non sono dell'umore giusto per fare l'amore.
0: Cioè, questa è veramente...
1: Io ne avrei una
0: questa
1: che qua...
0: Questa non lo capisco.
1: Allora, una che qua non c'è scritta, ma io so che esiste.
0: Sì.
1: C'è la partita.
0: È vero, c'è la partita. Ma di solito la partita però c'è. Io ne ho trovata un'altra.
1: Dica.
0: Che può essere bisex, cioè ambisex, insomma, la può dire sia l'uomo che la donna, che è: soffro di insonnia, se mi eccito troppo non riesco a prendere sonno. Ok.
1: Bellissima questa,
0: ragazzi,
1: bellissima.
0: Vabbè.
1: E poi ci sono quelle classiche, no? Ho mal di schiena, ho mal di testa, ho mal di, che ne so, ho mal di stomaco, ho sonno, sono stanco, devo svegliarmi presto domani.
0: Ragazzi, per 5-10 minuti potete anche perdere.
1: Ma come 5-10 minuti? Vabbè, cioè, noi che perdiamo tempo a dire che no, che bisogna far l'amore, perché l'amore è bellissimo, eccetera, eccetera. Tu arrivi a 5-10 minuti. Che ci faccio con 5-10 minuti? Vabbè, quella è una sveltina.
0: Ognuno fa quello che può. L'importante è farlo, no?
1: Sì.
0: Allora,
1: comunque fate esattamente il contrario di quello che c'è scritto qua. Se per esempio soffrite di insonnia, andatelo a cercare il partner, così poi vedi che ti addormenti bene.
0: È vero che dopo viene sonno, è vero.

0: E siamo sul finale di questa strana puntata.
1: È vero, oggi abbiamo fatto del gossip proprio gossipato
0: sulle donne, tra l'altro la maggior parte è stato sulle donne.
1: No,
0: però,
1: vabbè, dai, anche sugli uomini.
0: Sì, no, però tutta la parte centrale. Beh, erano quelle battute su che cosa dicono le donne tradotto.
1: Erano delle stranezze, dai.
0: Sì, delle stranezze, delle cose. Beh, alla fine, voi lo sapete, non ce ne vogliate. No, voi lo sapete che noi facciamo tutto in modo molto ludico.
1: E vogliamo bene a tutte le donne.
0: Certo, è chiaro, io soprattutto.
1: Anch'io.
0: Lo so, immagino.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
0: Soprattutto quelle con una sesta.
1: Salutiamo tutti e ci risentiamo.

0: Settimana, io come faccio a fare le puntate con te?
1: A settimana prossima, un bacio gigante.
0: Hai ascoltato Così e Cos'ha, radio show con Stella.
2: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
1: Teo!
3: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!

di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano a nascondersi nel silenzio.

0: sveglierò.
1: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
2: Radio Tiguglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
3: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento della nostra bella puntata. Bella, bella perché ovviamente ci siete sempre voi all'ascolto, bella perché a me piace sempre tutte le settimane stare con voi, ma bella perché finalmente abbiamo la possibilità di avere un ospite che ormai si presenta da sé, un ospite che conoscete tutti, un ospite che tanti di voi nei nostri social, nelle nostre piattaforme mi avete richiesto, e quindi adesso io gli do direttamente

0: gli passo direttamente la parola e basta, non dico altro. Ospite,
1: buonasera,
0: buongiorno, buonasera, quello che sarà. Buona puntata, per meglio dire. Allora, come si va appunto? Diteci almeno voi come si va, noi siamo abbastanza KO. Ecco, dimostrazione pratica diretta della situazione. Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
1: Allora, essendo che non ci siamo sentiti durante le vacanze estive, come sono andate le vostre vacanze estive?
0: So che è una domanda che io già vi ho posto parecchie settimane fa, però perché comunque la stagione 2023-2024 è già iniziata da un po' di tempo. Però Andrea è appena arrivato, quindi almeno ditelo a lui, ecco. Giusto? Allora, di tu agli ascoltatori, come sono andate le tue vacanze estive?
1: Non male, dai, mi sono divertito. È stato molto bello, siamo partiti e ci siamo divertiti.
0: Oh, abbiamo fatto un'estate davvero da urlo. Allora, c'è qualche canzone che ti piacerebbe che la regia trasmettesse ora, all'istante?
1: Decido, vai.
0: Decido io?
1: Sì.
0: E allora, visto che stiamo parlando d'estate, mettiamo una canzone che durante tutta l'estate è andata a ruba, va bene? Mettiamo Ci pensiamo domani, di Angelino Mango.

0: Che poi, Andrea, se tu ci fai caso, noi proprio in questa autostrada ci siamo passati.
1: Vero?
0: Sì, quando siamo andati a Milano, noi abbiamo percorso l'autostrada del sole.
1: Vero?
0: Lo sai? E quindi abbiamo percorso l'autostrada citata nel brano. Angelina, abbiamo percorso la tua autostradina.
1: Mi sa che il bello è che quel giorno in radio c'è proprio la canzone.
0: Ecco, infatti. Allora, carissimi amici e carissime amiche, noi vi aspettiamo ovviamente come sempre nei nostri social. E intanto io vi domando, che tempo fa ancora dalle vostre parti?
1: C'è estate, c'è autunno, c'è inverno.
0: Che tempo fa? Che tempo
1: c'è
0: fa?
1: C'è l'estate per ora.
0: Qui ancora sono finite le vacanze estive, ma non è finita l'estate praticamente.

Sì. Allora, ci sono i nostri, perché sicuramente i nostri ascoltatori se lo staranno domandando, ci sono i nostri tecnici regia che nel frattempo stanno facendo degli spostamenti nel nostro studio, quindi se sentite dei piccoli sottofondi non ci fate caso, ma il nostro studio è in lavorazione. Quindi, proprio perché il nostro studio è in lavorazione, noi adesso facciamo staccare i nostri tecnici regia dagli spostamenti studio e gli facciamo mettere il prossimo brano musicale. Andrea, lo vuoi scegliere tu?

0: Dai che ce la fai.
1: Non lo so.
0: I nostri tecnici sono pronti a spostare ancora un'altra sedia e noi invece li dobbiamo fare mettere la musica. Dici?
1: Non lo so.
0: Dici
1: tu. Non lo so, non mi viene.
0: Ancora un altro. E dai.
1: Non lo so.
0: Scegliene uno. Arriviamo, tecnici?
1: Non lo so. Decidi tu.
0: Va bene, allora andiamo con il nuovo brano di Laura Pausini, perché noi ovviamente sapete che trasmettiamo da musica recentissima, musica recente, musica più antica. E adesso andiamo sul recentissimo, un brano uscito davvero da pochissimi giorni. Trasmettiamo Laura Pausini con Davanti a noi.
1: Yeah.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Carissimi amici e carissime amiche, eccoci qua ritornati in onda dopo aver ascoltato la nostra amatissima musica. Chissà se ancora i nostri tecnici regia nel frattempo sposteranno qualche altra sedia o qualche altro mobiletto. Il nostro studio in questo momento stiamo facendo dei lavori perché, come abbiamo detto, fa molto caldo e quindi dobbiamo spostarci in un ambiente un pochino più fresco, perché Andrea, qua tu non vieni tutte le settimane, ma ti posso assicurare che c'è da schiattare del caldo. Anche tu lo senti, tu pensa tutte le settimane a trasmettere qua, è veramente delirante, proprio delirante e delirante. Allora, prima di passare quindi alla nostra musica e quindi trasmettere ancora qualche altra canzoncina, e speriamo che Andrea questa volta sceglierai un brano, perché veramente ok, parliamo di film e vi faccio una domanda: voi che genere di film preferite? Romantici, horror, d'avventura, d'azione? Che genere di film preferite? E poi un'altra cosa vi chiedo: preferite più i film, le serie TV o le miniserie? Le miniserie sarebbero appunto quelle piccole, quelle da pochi episodi, insomma, non quelle a stagioni, oppure quelle che, anche se hanno una sola stagione, però è insomma abbastanza lunga, ecco. Che cosa preferite? Io vi posso dire dal canto mio che sono un po' più per i film di famiglia e per i film romantici. E non ho problemi serie TV, miniserie, film, non ho problemi. E poi mi piacciono anche i film biografici dei cantanti e degli artisti. Per esempio, ultimamente nella piattaforma Netflix è uscito il film di Vasco Rossi, o meglio la miniserie di Vasco Rossi, sono, mi pare, 5 o 10 episodi, non mi vorrei sbagliare, che si chiama Vasco Rossi, il supervissuto, dove lui praticamente proprio si racconta appieno, la sua vita personale. E io non l'ho ancora visto, quindi se qualcuno di voi l'ha visto non fatemi spoiler, perché vorrò seguirlo. Per adesso mi sono fissata con una miniserie che si chiama Lapsus, ve lo dirò dopo la prossima sequenza musicale. Intanto facciamo rispondere ad Andrea, allora, che è meglio.
2: Io in questo periodo sto seguendo una serie,
1: ok,
2: che si chiama One Piece ed è un anime,
1: ok,
2: che è una, è un tipo un film a cartone,
1: sì,
2: e se non dire la verità sono più tipo da da serie tipo One Piece, che è molto lungo, come infatti ci sono tipo 600 episodi, però dura ognuno 15 minuti, quindi dura poco, e quindi mi piacciono.
1: Quindi anche se sono tanti episodi, però comunque sono corti e quindi te li guardi. Va bene, allora diamo avvio alla nostra musica, vediamo se Andrea finalmente sceglie qualcosa.
2: La dolce vita,
1: un'altra bella canzone estiva e anche bella allegra, quindi andiamo ad ascoltare La dolce vita. Io nel frattempo vado a cercare il film in questione, perché anzi la miniserie in questione, perché ma scordai come si chiama. A dopo,
2: ciao.

0: Chicua, mi è piaciuta la musica e mi è piaciuto, non ho ricordato il famoso miniserie.
1: Allora, i nostri tecnici regia non vogliono che mentre siamo in studio noi andiamo a controllare il cellulare, perché insomma vogliono che noi siamo concentrati in radio, ma loro erano concentrati a spostare mobili, a spostare cose, e io sono andata a guardare su Netflix dal telefono. Allora, la serie si chiama L'ultima volta che ci siamo innamorati. Ecco, L'ultima volta che ci siamo innamorati praticamente è una miniserie di 8 episodi. Io devo guardare il terzo, quindi sono ancora un pochino indietro. E praticamente parla di due ragazzi. Una si chiama Irene e uno si chiama Julio, e quindi è una serie spagnola. Praticamente c'è Irene che era fidanzata con un altro ragazzo che si chiamava Fer. Lei ha il sogno di diventare regista e quindi per questo decide di frequentare a Madrid l'università appunto di regia, la facoltà di regia. E durante questo percorso incontra un attore che ha fatto lo incontra durante la presentazione della prima di un film, e praticamente si innamora di questo Julio. Però succedono diversi episodi che li portano tantissime volte ad innamorarsi l'uno dell'altra, ma nello stesso tempo a lasciarsi. E quindi chissà se il loro destino alla fine sarà quello di stare insieme, oppure per quante volte si sono lasciati, cioè, si lasceranno definitivamente addio popolo, perché io sono ancora al terzo episodio. La conoscevi tu questa serie?
0: No.
1: Io l'ho scoperta ieri sera, così che non riuscivo a dormire a causa della mia grandissima e fantasiosa tosse.
0: Io devo tossire.
1: E vai, tanto abbiamo la tosse, quindi siamo qua.
0: La musica
1: è una musica bellissima. E quindi stavo dicendo che l'ho scoperta per caso ieri sera. Ho detto, ma io, visto che non riesco a dormire, voglio seguire qualcosa, però volevo seguire qualcosa di non troppo impegnativo, perché detto comunque è tardi, prima o poi dovrò addormentarmi, per cui vorrei seguire qualcosa di non impegnativo. Ho trovato questa miniserie, che tra l'altro sono 8 episodi, ho detto vabbè, piccolina, però già alla fine del secondo ho capito che mi stava venendo sonno, e quindi ho detto wow, finalmente il sonno, per cui ho spento Netflix e sono andata poi. Allora, quindi vuoi fare qualche domanda tu invece ai nostri ascoltatori?
0: Allora, essendo che prima si era parlato un po' dell'estate, dei viaggi, siete partiti? Dove siete andati? E se non siete partiti, dove siete andati nel vostro paese? Siete andati a mare?
1: Vabbè, più o meno questa però è un po' la domanda che gli hai chiesto, che cosa hanno fatto per le loro vacanze. Penso che già ti rispondano in quella.
0: Allora, no, niente in particolare.
1: Nulla in particolare? Andrea non ha niente da chiedervi.
2: E allora, visto che io ve l'ho appena fatta la domanda, passiamo direttamente alla musica. Vediamo se ha in mente qualche canzone, se no ve la dico io.

0: La dico io?
1: Sì.
0: Va bene. Allora, però, una cosa. Io dico la canzone, ma tu c'è qualcuno... Ora mi ci pure di nuovo, vedere. C'è qualcuno... c'è qualcuno a cui la vuoi dedicare?
1: Alla tua classe.
0: Alla tua classe. Bene, io invece la dedico a tutte le persone che con la musica si rilassano e in qualche modo, come si dice, si dimenticano in un certo senso, ascoltando la musica si dimenticano i problemi quotidiani, tipo la sottoscritta. Io quando ascolto musica mi perdo proprio. Infatti ci andiamo ad ascoltare musica e il resto scompare. Quindi musica e il resto scompare.
1: Via, show, show, show, show.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Allora, amici e amiche,
2: scomparsi?
1: No, speriamo di no, perché se
2: la musica il resto scomparso.
1: Ma il resto loro no, dai, perché altrimenti il resto è scomparso.
2: No, loro... il resto è scomparso.
1: Ecco. loro no, perché sennò chi ci ascolta? I tecnici regia e basta?
2: No.
1: Dai, anche no, dai. Giusto?
2: No.
1: Volevo farti una domanda. Questa la proprio la pongo a te, per gli ascoltatori poi ne faccio un'altra. Questa la voglio fare esattamente ed esclusivamente a te. Qual è il tuo piatto preferito? Non è che posso, se no i nostri ascoltatori dicono sì, Andrea è qua come ospite, ma per fa che? La musica no, quello no.
2: La pizza.
1: Oh, la pizza. Ottima la pizza, buono, buonissima direi. C'è un giorno che secondo te è considerato come giorno magico per mangiare la pizza? Oppure tutti i giorni sono uguali?
2: Tutti i giorni sono uguali.
1: Invece lo sai che praticamente la maggioranza delle persone hanno, cioè non parlo dei nostri ascoltatori, parlo delle persone in generale. La maggioranza delle persone. Sì, si facendo dei nostri ascoltatori.
2: Giorno sì.
1: Qual è?
2: Il primo giorno che l'abbiamo fatta noi a casa.
1: Sì, aspetta. Quello era per te un giorno speciale in cui l'hai mangiata. Ma io ti sto chiedendo, secondo te c'è un giorno in particolare che secondo te per mangiare la pizza può essere considerato come un giorno magico? Cioè tipo
2: sabato.
1: Vedi che c'è. Ecco. Quindi per te non
2: dobbiamo

0: Quindi per te non proprio tutti i giorni sono uguali. Il sabato secondo te è un giorno speciale per mangiare la pizza. Perché?
1: Non lo so, c'è quell'atmosfera di pizza. L'atmosfera pizzosa.
0: Ecco, ero io quella che dovevo tossire. Speravo che la tua risposta fosse più lunga per darmi il tempo di tossire meglio. Vabbè, comunque, in effetti ti stavo dicendo appunto prima che praticamente la maggior parte delle persone rendono proprio il sabato come giorno magico per mangiare la pizza, proprio perché di solito il sabato o la domenica sono giorni cosiddetti di trasgressione. Ciò significa che per esempio tutta la settimana ti mantieni, è arrivato tipo il sabato o la domenica, magari mangi qualcosa di più sfizioso. E di solito viene preferito il sabato e non la domenica, perché proprio la pizza è considerato come il classico alimento da libertà. Perché la domenica generalmente, a meno che non fai dei lavori tipo, che ne so, il medico o che ne so, l'autista delle ambulanze, talvolta anche l'autista degli autobus, che comunque lavorano anche la domenica, però tendenzialmente le persone la domenica non lavorano, quindi ritengono il connubio tra la pizza e il sabato come legame di libertà. La sapevi tu questa cosa? Adesso la sai. E tra l'altro, ascoltatori, no, aspettatori, che cosa aspettano? In sala d'attesa il medico che arriva, sì, che forse ci cura. Dai, calma, che io mi riprendo la gola.

0: proprio Golgotha.
1: Sì, la bomba e la curita.
0: Vabbè dai, non so, li ho ballati entrambi, non... Vabbè dai.
1: La bomba perché è un ballo di per sé romantico. Perché appunto dice un movimento sensuale, un movimento sexy, proprio questa cosa di doversi mettere una mano in testa, una mano sulla vita e doversi tipo ruotare, mi dà proprio di sexy. E invece la colita perché ha questo ritmo incalzante, quindi non tanto per il movimento in sé che fanno, per i passi in sé che fanno durante il ballo, ma proprio per questo ritmo incalzante che c'è durante il ballo. Poi tra l'altro c'è un punto dove è cioè, il ritmo è sempre allegro, sempre veloce, però è un po' più leggero, un po' più lento, e piano piano comincia a crescere, a crescere, a crescere, a crescere fino a esplodere nel suo ritmo originale. Quindi per questo mi piace molto.
0: Bello.
1: E quindi rispondete nei nostri social, nelle nostre piattaforme, noi aspettiamo le vostre risposte. Tra poco arriva anche la mia di domandina, eh? Intanto andiamo avanti con la nostra musica e Andrea forse ha qualcosa in mente.
0: Stavo dicendo infatti che la domanda si approcciava alla musica, volevo mettere la Macarena.
1: Ok, allora andiamo
0: in gruppo.
1: Andiamo a riunirci tutti in gruppo e andiamo a ballare la Macarena.
0: Macarena.
1: Quella che sarebbe cucaraccia, però va bene, ok. Ok, quella è un'altra cosa. Ciao, a dopo.
0: Ciao.

sto un pochino solo perché DJ Dani è andato a mettere lo spray alla gola, essendo che gli faceva un pochino la bua. Allora, avrei una domanda da porvi. Quale sarebbe il vostro posto preferito? Anzi, non un posto preferito, ma un posto da visitare che vi piacerebbe molto, che non siete mai stati. Allora, se vi devo porvere anche questa domanda, io sarebbe il Giappone e New York, perché ha molti luoghi molto belli. Il Giappone per la sua cultura e pure per i luoghi, perché sono il suo centro, queste cose qua che sono pure molto belle. E mi pongo questa domanda perché abbiamo parlato dei viaggi, di queste cose, e quindi è venuta questa domanda in mente. E rispondete nei nostri social, so parlare quando sono strano. E sono rispondete ai nostri social e rispondete alle nostre domande che abbiamo fatto finora. E come musica? Si mette Aiko Aiko. Musica. Hey, yo, big wave.

0: Ma tu tornerai, vero?
1: Sì.
0: Tornerai presto?
1: Sì, sì, dai.
0: Dai, che bello. Allora, io lo so che voi vorreste farlo, e allora lo faccio io per voi. So che tutti voi vorreste abbracciarlo e baciarlo come lo faccio io, ma lo faccio io per voi. Ecco. E allora dobbiamo salutare i nostri ascoltatori.
1: Ciao ragazzi.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Manda un bacio. Ciao.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
5: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM Alt Radio All Gode.
6: From 7VA FM Alt Radio All Gode.
7: From 7VA FM barra diagonal Alterradio, Algodei.
8: From 7VA FM Alterradio, Algodei.
9: From 7VA.FM barra Alterradio, Algodei.
10: From 7VA.FM Nautiradio, Algodei.
11: From 7VA.FM/Alterradio, Algodei. From 7va.fm/LTRadio.
12: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algodei, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ. Pronto?
13: Pronto, eccoci. Ciao Setteva, ciao Francesco, ciao a tutti.
12: Ciao, allora grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi

0: se alla reazione, no? Il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
1: Sì, sì, sì. Allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo porto antico di Genova, perché sappiate, perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera, proprio tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
0: Ah, vedi?
1: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
0: Eh sì,
1: ecco, al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai supplì, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
0: tutte queste golosità
1: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
0: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
1: Ma dimmi, certo, lo chiedono quasi, cioè me lo chiedono sempre tutti,
0: chiaro, perciò.
1: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
0: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare, lo street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
1: No, diamo... no, è a Genova.
0: Ah, no, è a Genova,
1: Porto Antico.
0: No, l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché anche,
1: sì,
0: noi, anche noi stiamo iniziando no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
1: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, ci sono le catene anche a Milano.
0: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
1: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli, comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre come ospite inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
0: Ecco, guarda che adesso arrivi tu con denaro, eccoti qua.
2: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love.

0: pochissimi direi, perché Dan Harrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix, però noi siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social, ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Harrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e le è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste o non esiste? Allora per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo, sì, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda è arrivata anche Seven Cat, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di, per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo godo da Chico Catenacci.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo, ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1984.

0: è stato il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Matt Bianco. Correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà,

senza talento mi rimane un afflato. Una voce tenue e sonica dal mio passato, che mi sfiora e mi parla di ore ed ore mancate. Tolte allo studio, al sesso, all'amore e forse al creato. Nel raggio di giorno più freddo e incauto, quasi mi sento tradito nello spirito e piango. Forse deriso dal fato, vivo lontano, ne parlo. E allora

se mai tradotto in futuro in concreto, non ho mai vissuto. Mancano pezzi fondanti di quel razzo pregiato. Devo uscire dal ghetto delle mie ansietà. C'è ben altro in ballo, una nuova realtà, quella di mondi e nazioni che purtroppo non si parlano più. Oddio, ho ancora bisogno dei tuoi occhi blu. Parco la porta del Ryan Clap, lo so, non fa per me. Non ho imparato a morire, devo ancora capire quel segmento di vita dove ho incontrato i tuoi occhi, i tuoi

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui. Ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi, ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni, e quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che avevi 17-16 anni, no?
1: Sì, assolutamente.
0: C'è stato un bel cambiamento in questi 6 anni, e in particolare la tua generazione è una di quelle che ne risente maggiormente.
1: Sì, assolutamente. Abbiamo imparato a anche comunicare tramite il web, abbiamo capito anche l'importanza di poter girare per strada, di poter interagire tra noi dal vivo. Ovviamente sto parlando del Covid, quel periodo lì, e quindi sì, diciamo che ormai non abbiamo più voglia di perdere tempo, anche perché quel periodo ci ha fatto perdere molto.
0: Infatti
1: molto
0: l'impressione
1: tempo.
0: È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre, la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
1: Certo.
0: Questo
1: Ma
0: singolo
1: anche sì. Più il tempo.
0: Certo, il tempo che è preziosissimo. Magari da giovani non ce ne si sembra, cioè sembra

0: infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però è farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo okay. È un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato, e teoricamente e anche paradossalmente è nato per gioco la samba l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata.
0: Bene, noi abbiamo raccolto il messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
1: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
0: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie mille.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva.

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: Un

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco in questa nuova canzone per l'estate 2026. È tornato anche Marco Sentieri, qualcuno lo ricorderà a Sanremo tra i giovani con Jolly Blue, brano che parlava di bullismo un po' di anni fa. Il nuovo singolo, Ho perso la testa.

0: Passo la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità di Ora Musica per l'estate 2026. Vi ricordo il modo per entrare in contatto con Ora Musica: c'è la pagina Facebook, cercatela, e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso spazio anche a Carlo Audino, in programmazione anche lui con Restami Addosso.
1: Il sole muore piano.

0: La canzone di Carlo Audino, Restami addosso, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Claudio Baglioni del 1990, mille giorni di te e di me oggi, qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, dove si viaggia nel tempo, e il prossimo viaggio lo faremo domani alla stessa ora.

Oltre Ade è il titolo della canzone che rappresenta il primo EP di Alessandra Latino. Alessandra Latino in programmazione qui a Ora Musica. Lei arriva dalla Calabria, esattamente, della provincia di Cosenza. Ora Musica adesso con Petrescu ad alta rotazione. Tra l'altro questo brano sta guadagnando posti nelle varie classifiche indipendenti. C'è anche il featuring di Thomas, si chiama Nonostante Tutto.

0: parole.
1: Nonostante tutto, la canzone di Petrescu anche oggi ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Novità per Mirk Ovega con The Door.

0: chitarra bella rock per i Den, che sono tornati con un nuovo singolo ad anticipare il nuovo progetto. Questa era 9-5.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo con l'angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo, e oggi ricordiamo Gino Paoli. Immenso è il suo repertorio, però ho scelto Quattro Amici dal 1991.

Gino Paoli, oggi ricordato qui a Ora Musica con questo brano del 1991, Quattro Amici, Gino Paoli. Domani alla stessa ora, altro classico.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di
2: giù. A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, Niente prove, il singolo di Elena Camo.

0: Niente prove, Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente...
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma da Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta e quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aymar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accelera.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Bentornati all'appuntamento con la salute e il benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macigni sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visitare?
1: Allora, i movimenti killer, caro Fitz, sono quelli che si fanno flettendo la schiena, tenendo le gambe dritte. Quindi questa cosa è una cosa assolutamente da evitare come regola generale, non soltanto in previsione dell'estate. Ma in previsione dell'estate il vero problema è che io vedo un sacco di gente che si fa male correndo, perché il cinquantenne italiano medio in sovrappeso all'arrivo dell'estate vuole fare un figurone in spiaggia e inizia a correre per prepararsi all'estate. Mai errore di tuo funesto. Perché? Perché la colonna vertebrale con questi movimenti è sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
0: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
1: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte su un materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
0: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
1: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
0: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
1: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
0: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
1: Ciao Fitz, a risentirci presto.

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago, questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto!
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento, passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no, insomma, è bello del podcast, è proprio questo, rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori, e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi cuochi. Intanto il couscous, ovviamente per comodità, prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente e si insaporisce di olio e sale, bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga, e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono, io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosa con un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla e così farò con le zucchine e con le melanzane, quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto. Bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di pollo che per voi è più comodo, anche quello spadellato in padella antiaderente, sempre la stessa, olio e aglio. 4-5 minuti, i cubetti di pollo sono pronti. Couscous, verdure, il pollo appoggiato sopra in un grande vassoio di portata e si va a tavola. Finito.
0: Semplice anche questo, insomma, per come ce l'ha raccontato Fabio, poi bisogna vedere noi in cucina.
1: No, scusami, se ti interrompo. No, hai detto bene, è elaborato il piatto, ma non è difficile. Cioè, so che ci sono tanti lavoretti da fare, ma non sono difficili, sono due cose diverse. Elaborato, ma è facile.
0: Ecco, ce l'ha detto il maestro e noi ridiciamo, va bene, ci proviamo.
1: Okay.
0: Grazie, attenzione perché ci bacchetta.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. E ci facciamo anche due risate, che d'estate ci vogliono anche quelle.
0: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
1: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

0: domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no? Per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre, aventi per motto Camminante, no hai cammino, se hace cammino all'andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado, presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo, che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: E in Veneto a Malcesine in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedicò una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens da Relire di William Shakespeare al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: E organizzati dalla Milanesiana, sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Volpatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Mino Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente che torna con noi la settimana prossima in Estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Chiudiamo questa puntata di metà settimana, dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio, potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è istatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati. Su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio Web presenta
2: You Are on WCO Radio. La trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill.

insieme a soprattutto amiche di WSN Radio e di Radio Tiguglio Web, Giallo TX vi dà il benvenuto a questa 55esima puntata di Blue Bonnet Seal, puntata che siamo andati ad aprire con una canzone di Josh Ward proveniente dal suo album del 2012 Promises, ed era Pony Town. E adesso andiamo con un po' di cose nuove. La prima è Django Walker dal suo album uscito qualche giorno fa che si chiama That Just Me. Ci andiamo a sentire Just Another Crack in

con le ultime note di Just Another Crack in a Broken Heart del figlio del grande Jerry Jeff, andiamo avanti. Lei è la sorella del regista Rodriguez, si chiama Patricia Vaughn. Dal suo ultimo album, uscito anche questo qualche giorno fa, che si chiama Top of the Mountain, questa sera noi ci andiamo ad ascoltare City is Alive.

Sasha Von, che ricorda la sorella del grande regista Robert Rodriguez. Vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i martedì alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con una canzone che arriva da un album del 2014, l'album si chiamava High Plains Alchemy, lui è John Baumer e questa è la title track.

E con I Playing Alchemy che ci sta sfilando in sottofondo, andiamo con la prossima canzone. La prossima canzone arriva da un disco ancora più vecchio, che è del 2004. L'album si chiama Lone Starry Night e lui è un amico di WSTN Radio, ovvero John Arthur Martinez. E noi questa sera ci andiamo ad ascoltare The Alma

Buonasera Manillo, sono anche il DJ Arthur Martinez che andava sempre più velocizzandoci. Andiamo avanti, facciamo un balzo di 11 anni, siamo nel 2015 quando il grande Jason Bolland faceva uscire il suo album Squelch, da cui ci andiamo ad ascoltare The First Time.

Allora, credo di aver detto una castroneriana a presentare la canzone precedente. Il titolo corretto è The First to Know. Non so cosa mi sia saltato fuori, vi chiedo scusa. Comunque andiamo avanti, andiamo nel 2012, quando i No Justice facevano uscire un album che si chiamava American Son, da cui noi questa sera siamo ad ascoltare la title track.

Villa in sottofondo. Siamo giunti all'ultima canzone di questa prima parte di questa 55esima puntata di Blue Bonnet Hill. Questa canzone mi serve da invito ad una serata che si terrà questo venerdì 30 di marzo al Country Road Parco Lonzina a Torreglia sopra Padova, dove andrà in scena l'11esimo appuntamento con il Cowboy Ride. Questa volta non ci saranno artisti dal vivo, ma ci saremo io e Madman, Mr. Madman in console, Igor Pasin con a farvi volteggiare sulla pista insegnandovi rudimenti di two step o di couple dance. E quindi la canzone che io userò questa sera per chiudere questa prima parte, per invitarvi, è una canzone nuova e lui si chiama Landry Scott Richter. L'album si chiama Taking Flight, è uscito qualche giorno fa, e questa è Left All Alone.

Bentornati, seconda parte della 55esima puntata di Blue Bonnet Hill sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web. Seconda parte che abbiamo aperto con un artista proveniente da Spokane, Washington. Lui è Miles Kennedy, all'inizio di marzo ha fatto uscire questo album che si chiama Ear of the Tiger, da cui ci siamo ascoltati Devil on the Wall. E adesso andiamo con un altro artista, questo è texano, l'album è del 2010, il suo nome è Mike Kelly, l'album si chiamava Wake the Dead, perché è stato scritto subito dopo aver fatto un'operazione al cuore, dove lui stesso dice che praticamente l'hanno preso su per i capelli, cioè lui dice di essere già stato dall'altra parte, e allora noi da quell'album lì ci andiamo a ascoltare In About Dreams Anymore.

Però Mike Kelly, andiamo con una delle candidate regine della country music. Naturalmente stiamo parlando di Cassie Musgraves, suo album del 2015 Page and Material. Questa sera ci andiamo ad ascoltare Miserable.

Ecco, l'ultima nota di Casimus Graves che ci stanno filando in sottofondo. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i martedì alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e alla pagina di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti, loro sono Mickey and the Motorcars, l'album è del 2007, si chiamava Careless, e questa è You Got Me.

Continuiamo dopo Mickey and the Motorcars, andiamo con una leggenda della country music texana, lui è il grandissimo Gary Pinan, e questa It's About to Get Western.

Pina nella sua divertente It's About to Get Western. Adesso andiamo con una canzone nuova, infatti l'album è uscito all'inizio di marzo, si chiama Good People, qualcosa vi avevo già fatto sentire da quell'album. Lui è Josh Greider e noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Tulsa.

per la penultima canzone di questa sera. Lui è un bello della country music texana, il suo nome è John Wolfe, dal suo album del 2017 Any Night in Texas. Noi questa sera

E con le ultime note di John Wolfe, il tocco di batteria di A Country Boy Life Well Lived, vi devo dire che purtroppo anche la 55esima puntata è giunta al termine. Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Hill è in onda tutti i martedì alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina di Radio Tiguglion Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso, e vi ricordo anche di controllare il sito di wsnradio.it, dove potete trovare classifiche, novità, news e anche il palinsesto delle altre trasmissioni della radio. E adesso siamo giunti all'ultima canzone. L'ultima canzone vi serve da invito, anzi intanto ve ne faccio due di inviti. Quello che abbiamo fatto della prima parte, ovvero questo venerdì 30 marzo al Country Road Parco Lonzina, dove andrà in scena l'11esima appuntamento di Cowboy Ride. In console ci sarò io, ci sarà Mr. Madman, ci sarà il grande Igor Pasin ad insegnarvi Two Step e Couple Dance, quindi vi aspettiamo tutti al Country Road Parco Lonzina questo venerdì 30 marzo, e l'evento ve l'ho già anche postato in pagina sia in Blue Bonnet Hill che in Blue Bonnet Hill Live. Ma vi sto per postare un altro evento sulle pagine di Blue Bonnet Hill e Blue Bonnet Hill Live. Eh sì, perché sabato sera al Mondelli Stable a Sant'Andrea del Cormore, stiamo nel pieno del bellissimo Friuli, avremo la 36esima Old Country Night, che sarà dedicata completamente a John Denver. Era un appuntamento che doveva andare in scena in dicembre, poi purtroppo alcuni fatti tragici hanno dovuto far spostare questo evento, quindi la vigilia di Pasqua, perché poi dopo domenica sarà Pasqua e vi faccio anche i miei auguri già in anticipo, ci sarà questo bellissimo evento dove ci sarà John Denver Project Band, ci sarà Nike DJ in console, ci sarà anche Diego in console, quindi tutti là, ci sarà anche WSN Radio in diretta con interviste, e ci sarò anch'io a fare interviste e a venirvi a trovare sotto il palco. E quindi noi che lo facciamo questa sera? Chiudiamo questa 55esima puntata di Blue Bonnet Hill con una canzone di John Denver. La canzone è Grandma Feather's Bed. Gianlu TX vi saluta e vi dà l'appuntamento a martedì prossimo su WSN Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, e adesso ci sentiamo John Denver con

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
3: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Gentili ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories, il programma condotto dal vostro Gabriele Guzzardi e i testi di Aurora Coppola, che vi tiene compagnia tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Siete pronti per cominciare una nuova storia? Prima di iniziare il nostro racconto, vi ricordo che ci potete trovare sui nostri social e scriverci a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci. Adesso però entriamo nel testo inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Questa è Radio Tiguglio.

con condanne quasi totali.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: ora in onda su Radio Tigullio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no? E voilà ragazzi, eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti che dedichiamo alla musica da discoteca più importante del momento, più importante ormai di questa estate sulla Via del Tramonto. È un po' triste dirlo, insomma, noi sappiamo bene il perché. Ci attendono poi i mesi più freddi, i mesi invernali, quelli con minor luce. Insomma, con tutto quello che ne consegue. L'estate sta finendo, cantavano tanti anni fa, almeno 40 anni fa, i Righeira, vabbè, ma noi non possiamo certamente farcene una crisi, anche perché la musica ci aiuta ad affrontare la situazione, vero? Intanto andiamo col nuovo di Prospa.
5: Prove it.

Direttamente dal regno di Sua Maestà Britannica, il Prospa con la sua Good Girl ci ha regalato un nuovo pezzo che sicuramente ci accompagnerà per tutto l'autunno 2026. Ormai questo ragionamento lo dobbiamo fare, ragazzi, perché basta guardare il calendario, eh? Andiamo con un pezzo invece che ci ricorda benissimo l'estate 2026, quando l'Umberto Balzanelli DJ da Mantova ha pensato bene di riproporre in versione attualissima un grande successo degli 883 degli anni 90, eh? Beh, il sound è il suo, non ci si sbaglia mica. Non c'è nemmeno bisogno di nominarlo l'Umberto Balzanelli.

Per il momento, ragazzi, stiamo suonando tutti i pezzi dell'estate 2026. Beh, del resto, insomma, il 21 settembre deve ancora arrivare, quindi ci stanno tutti, Tutti. Intanto siamo arrivati anche all'appuntamento con lo sguardo di quelli che saranno i temi delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno e quest'oggi, amici, parleremo di saggezza, perché ce n'è bisogno di saggezza. Non ce n'è mai abbastanza e più mi sembra che il mondo proceda e meno ce ne sia. Magari è la mia impressione, però. Quindi parleremo di saggezza nell'aforisma del giorno e verso la conclusione invece, verso la conclusione c'è dell'altro. E lasciamo tutto in sospeso? Ma sì, dai. Che c'è un po' di suspense, il che non guasta.

0: Mi sono distratto un attimo, è già finito il tempo della prima parte. Mi dispiace perché questo motivo è veramente bello e raffinato. Vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici. In Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica dance più importante del momento, più importante dell'estate 2026. Ma a questo punto voi sapete bene che dobbiamo dare spazio al primo flashback di giornata. Sono due flashback. Il primo apre la seconda parte e il secondo apre la terza parte del nostro appuntamento. Quindi noi non ci perdiamo in chiacchiere, non facciamo altro che agevolare il percorso delle canzoni. Tra 4 minuti comunque, amici, ritorneremo a parlarvi della musica più importante dell'estate 2026. Ma adesso un tuffo nel passato ed obbligo.

Dite la verità che ogni tanto è bello andare a recuperare i grandi successi del passato, eh? Che molto spesso noi mettiamo in un angolino della nostra memoria, ma poi rimangono lì e fanno le ragnatele. Noi siamo qua apposta anche per regalarvi appunto i grandi successi del passato, cioè andare a riprendere i successi che ci hanno accompagnato negli anni scorsi. Intanto noi si prosegue, amici, ora ritorniamo alla musica di questo 2026, la musica dell'estate 2026, che sebbene insomma sta per arrivare alla sua conclusione, comunque ci regala ancora tante belle soddisfazioni. Non sono tanto musicali perché ci rimangono i ricordi di quelle che sono state le nostre vacanze. Poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con l'aforisma del giorno, per non mandare il cervello all'ammazzo. Una frase che ci aiuta quest'oggi a riflettere sulla saggezza.

Getting deep in the mix.

L'estate del 2026 ci ha regalato anche la cover di un pezzo di Spiller del 1999 con la meravigliosa voce educatissima di Sofia Alice Baxter, eh? Bene ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con il primo dei due spazi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero l'aforisma del giorno, che quest'oggi ci porta a parlare di saggezza.

0: Andiamo avanti? Sì, andiamo in pausa, ragazzi.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
3: Took a pill in Ibiza to show Avicii I was.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così, ragazzi, anche quest'oggi siamo entrati nella nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, che anche in questa occasione, come sempre accade, lascia spazio per qualche minuto alla musica che si ballava in discoteca un po' di annetti fa, Quindi ci concediamo 4 minuti di distacco dal 2026, ma tra pochissimo, ragazzi, non preoccupatevi, tra poco si ritorna con la musica di questa estate quasi al tramonto.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa Follow Me, ragazzi, mamma mia, ci siamo stancati di ballarla. Questo è stato il nostro secondo flashback di oggi, secondo ed ultimo, non ce ne saranno altri. D'ora in poi, da qui alla conclusione, la nostra attenzione sarà tutta rivolta alla musica dell'estate 2026. Saturday night.

E così, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi all'appuntamento con la parte più divertente del nostro programma. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane tra amiche. Sai, mio marito questa mattina mi ha fatto recapitare 50 rose rosse. Beh, non sei contenta? Stasera mi tocca aprirgli le gambe. Scusami, e metterle in

Motivo carichissimo questo del DJ Funk Deluxe. Abbiamo ancora un paio di minuti, sfruttiamoli bene. Quindi andiamo velocemente con l'ultimo pezzo di quest'oggi.

0: La storia di questo motivo è molto particolare, ma purtroppo ho scaduto, che italiano, ho esaurito il tempo, oppure il tempo è scaduto e quindi io devo chiudere con Get Up and Dance, ma vi prometto che ve la racconterò. Marco Mario ha terminato, io vi ringrazio tutti per l'ascolto, alla prossima di Get Up and Dance, ciao!
1: Game over.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

con condanne globali.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 20 e 32 minuti.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigulio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigulio.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

tutto compreso del viaggio di un anno di noi. Le tasche, le borse, valigie, cerniere, parentesi chiuse.

sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

0: ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio Web presenta
3: Buonasera con Emanuel.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. La vista alla linea gialla. Grazie.
5: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il Buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Sì, sì, certo, certo. Grazie, quella sì, come sempre. Un attimo, attenzione, attenzione che... Ecco che passa, ovviamente. Pazienza. Ciao. Bene, bene, bene, come al solito, beh, passa sempre il mio collega, sempre stesso orario, puntuale, noi siamo veramente straordinari. Buonasera con Emanuel, eccomi qua in questa meravigliosa stazione, la stazione dove io adesso vi invito, per quelli che ancora sono, non sono in carrozza, ok, prego. Erano rimasti pochi, meno male. Allora si parte per quest'altra avventura di quest'oggi, fantastica. Avremo un altro ospite eccellente dal mondo della televisione, signori e signori, anzi signore, soprattutto è il caso di dire. Seguite la trasmissione Uomini e Donne, bene, abbiamo avuto tanti altri precedentemente, è inutile elencarvi, abbiamo avuto Giorgio Manetti, Elga, abbiamo avuto Labrasiello, abbiamo avuto Sossio e questa sera avremo Alfonso Barone, ex cavaliere appunto di Uomini e Donne. Sì, sì. Quanti cuori che all'epoca batterono, ma anche ancora oggi battono e pulsano sempre. Chissà cosa ci racconterà. Va bene, allora andiamo avanti perché tra poco avremo la squadra. La squadra che ovviamente come sempre un'anticipazione la diamo tutti insieme, un salutino a tutti quanti. Detto questo, direi quindi di partire. Regia, ci siamo? Ok, benissimo. Prego, prego, prego, prego.
6: Opla.
5: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi augura buon viaggio.
7: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 1 7 7 7
8: allontanarsi.

Beh, due pezzi di Alok che abbiamo sentito, regia. Come mai questa cosa? Stiamo facendo 30 minuti con? Ebbene sì, abbiamo ascoltato adesso Typical, poc'anzi invece con Idolites. Chissà poi perché questa decisione, normalmente non si fa, mi raccomando, non si fa. È concesso perché il buonasera con Emanuele, insomma, ok, va bene, detto questo, insomma, poi dietro le quinte ne parliamo ancora. Ma sicuramente è stato piacevole la cosa, si incomincia con un po' di allegria, un po' di, come si dice, di dance, no? Oh ragazzi, sentite questo caldo? No, io no, perché c'ho l'aria fresca da qui, quindi non lo so che aria tira di là, ma sicuramente farà caldo, vero? Allora si va al mare? A proposito, io un grande, io ho sempre amato questo grande cantautore, Luca Carboni, l'abbiamo anche avuto felicemente in un'intervista qualche annetto fa qui con noi. E beh, grazie ragazzi, come lo sentiamo? O è praticamente una persona molto semplice.

semplice perché è grande. Ascoltiamo un brano non recente a proposito di caldo, a proposito di mare, dato che insomma si era comprato anche la Vespa per andare al mare. Bellissimo brano comunque, Mare Mare.

0: Luca Carboni con Mare, Mare, Mare. Ragazzi, ancora niente mare voi, vero? Buonasera, buonasera bimbi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Come va? Io nemmeno, comunque, si può dire, io quando vado, allora, voi chi mi conosce lo sa, no? Che io quando vado al mare vado sul serio. Cioè non sono come quelli che vanno la domenica poi di nuovo ritornano, no, quando io vado devo rimanere, capito? Quindi giusto, va bene.
2: Ma tu c'hai casa al mare però.
0: Vabbè, ma anche se non ce l'ha, vabbè, se... ma no, non ha importanza, anche se... ma anche se io non ce l'avessi avrei fatto la stessa cosa, per questo preferisco non andare un giorno.
2: Io mi ricordo, sì, non so voi, ma io mi ricordo quando ero piccolina, anni 80, i medici, sì, anni 80, che si andava al mare un mese e mezzo, due mesi,
0: sì,
2: c'è vacanze, lasciavi tutto e andavi.
0: Certo.
2: Adesso
0: da noi fanno anche così.
2: Fa,
0: no, da noi normalmente fanno, almeno quelli che io vedo, quelli che vengono dal nord, fanno 15 giorni, alcuni hanno la fortuna di farne 20.
2: Però non è più la tempistica di un tempo. Io mi ricordo che magari, che ne so, il padre lavorava, no, perché non c'aveva le ferie, però la famiglia stava al mare.
0: Certo, da noi, fanno anche così. Io conosco un sacco di gente che i mariti
2: lavorano,
0: i mariti lavorano e le mogli con i figli stanno in case d'affitto, non in albergo che costerebbe molto di più. In case d'affitto,
2: sì,
0: dove nella zona mia, che è una zona povera, si affittano le case, però poi alla fine, insomma, quei soldini ci vogliono comunque perché devono fare la spesa, devono pagare tutto,
2: certo,
0: il mese,
2: certo,
0: insomma, si tratta di affitto.
1: Sì, poi
0: ovviamente
1: magari molti si adeguano, vanno, ci sono le piscine, i fiumi, i laghi.
2: Ma non è la,
0: no,
2: stessa cosa.
0: Non è la stessa
2: mare,
0: cosa.
2: Mare, mare.
1: No. Però insomma,
0: non è esattamente la stessa
1: tanti
0: cosa.
1: Modi, ecco.
0: Vabbè, chi ha la fortuna di vivere, però deve avere tanti soldi. In Calabria abbiamo il mare e abbiamo la montagna. Facciamo così: 20 minuti per andare al mare, 15 per andare sul lago in montagna.
2: Capito?
0: Pensa, insomma,
2: viva la Calabria.
0: Questo è per questo.
3: Allora, sì, Emanuele, hai annunciato che sei ricco, no?
0: No, appunto per questo dico, bisogna avere i soldi per poter fare questo genere di vita, siccome qua non ci sono.
3: Una casa in campagna,
0: no,
3: ancora.
0: No, casa in campagna no.
3: Montagna,
0: vabbè,
3: mare.
0: Casa in campagna no, in montagna ci vivo, quindi no, uno che sente in montagna nel senso no che vivo in caverna, cioè nel senso che c'ho
1: un mesetto.
0: Va bene, ragazzi, ma perché non ho capito questo, allora non ho capito questo argomento da dove, basta, va bene così. Abbiamo capito, no, allora signori che voi state ascoltando, ha incominciato la Simo perché poco fa dietro le quinte,
2: sì,
0: quando stavamo ascoltando Luca Carboni, che caldo,
2: sì,
0: africano,
2: vero,
0: sto vedendo gli indigeni che arrivano a casa e mi bussano alla porta, poi c'è anche il cocorito, quello grande, tutto colorato, che si è spostato da noi, che ne so, anche cosa stavo dicendo, come si chiama quello, Robinson Crusoe, che è venuto con Venerdì pure insieme.
3: Emanuele, stai attento che è arrivata la cosa, come si chiama quello,
0: sì, di, sì, sì, il vaiolo della scimmia.
3: Ecco, quello è arrivato con,
0: ma
3: casa.
0: Io, guarda, ti posso dire una cosa, io sono curioso di conoscere chi è stato il paziente zero. Cioè io vorrei sapere, no?
2: Hanno un sacco di battute.
0: Infatti, io vorrei sapere. Aspetta, perché aspetta, non si sa se è donna o uomo, però,
3: Ah, okay.
0: Sì. Può essere anche donna, intendiamoci. Non è che adesso gli uomini, cioè, andiamoci con calma.
2: Anche le donne, certo.
0: Comunque, come l'avevamo saputo anche riguardo al Covid, lo sapremo anche alle scimmie, no? Il vaiolo, sicuramente.
2: Mattia,
0: ma immagina, Simonetti, immagina quante botte gli daranno a questo. Perché sporcaccione, sporcaccione.
2: In realtà,
0: vabbè,
2: si dice che può venire con la saliva, mi stavo documentando un po'.
0: Sessuale, il bacio con la saliva, siamo lì.
2: Siamo solo
0: lì.
2: L'apporto sessuale,
0: certo,
2: anche la saliva.
0: E beh, è chiaro, è sempre un qualcosa di interno.
1: Però, insomma, dai.
0: Certo. Allora, sentite ragazze, prima di fare una pausa, perché ritorneremo con l'ospite, grazie ad Anna, abbiamo, l'ho già presentato prima, abbiamo Alfonso Barone, ex cavaliere di Uomini e Donne, insomma ragazzi, e mica noccioline, come diceva un amico mio. Io prima di questo, prima che mi sfugge, vogliamo salutare che ci sta ascoltando il tutti quanti del Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta, perché c'è Gianni Vendemmia lì, con le casse ad alto volume che sta ascoltando, e tutti coloro che stanno prendendo, certo,
3: tutti i cocktail,
0: tutti il giorno, che stanno lì ad ascoltare la nostra radio. Noi la salutiamo, salutiamo lui, Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Oh ragazzi, sapete,
3: un saluto grandissimo, e tutti andate, ecco, in Caserta a prendere i cocktail,
0: esatto, che poi mi pare che, ecco, fra le tante cose che troviamo lì, mi ha anche segnalato che si può anche vincere praticamente, a proposito, dato che io sono povero, posso andare lì con un bel gratta e vinci, tac, super enalotto, tac, doppio tac, esatto. Ma poi, a proposito, c'è qualcuno di voi che fuma? Una domanda. C'è qualcuno di voi che fuma? No, nessuno.
1: No.
0: Ma avete fatto?
2: Io sì, qualche volta.
0: Ah, senti, se tu vai lì, sai che sigaretta che trovi? C'è una sigaretta elettronica, è una ultima, questa novità. Usa e getta, lo sapevi? Ha 600 tiri a solo pochi spiccioli. Che poi non ho capito, 600 tiri, una sigaretta quanti tiri sono? Non ho mai contati, cioè quando fumavo. Quanti tiri potrebbero essere?
2: Dipende dal nervoso che uno ha.
0: Vabbè, ma la sigaretta finisce poi prima o poi, no? La sigaretta finisce. Ecco, comunque ritroviamo.
3: Una volta provato, poi dopo mi è venuta una gran tosse.
0: Vabbè, provare soltanto no. Comunque lì c'è questa sigaretta che veramente è una novità. Ah, ma voi, ma a proposito, io sto parlando, ma voi mi sentite, ragazzi? C'ho il microfono. C'ho il microfono.
2: È un po' guardata forse.
0: Aspetta, mi sono accorta. Adesso mi sentite meglio. Vuoi vedere? Ecco, vedi?
2: Sì, adesso mi sentite più vicino a noi.
0: Ma sapete perché? Ho lasciato un metro di distanza il microfono del collegamento. Ma me ne sono accorta adesso. Dico, ma come fate a sentirmi? Strano. Questo perché, ecco, le nostre apparecchiature sono buone, capisci? Quindi va bene. Allora, a parte questa sigaretta elettronica, usa e getta,
2: è puramente casuale.
0: Esatto, sempre 600 tiri. Devo domandare, devo vedere un qualcuno che conosco. Dico, fammi vedere quanti tiri fai. Una trentina, quindi 600 dura parecchio. 600 tiri è tanto. Va bene. Allora, presto che tardi. Allora, abbiamo salutato Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta, anche perché poi ci sarà più tardi ci sarà una bella ospitata, e noi in attesa di, ecco, esatto, poi in attesa di avere il grande ex cavaliere Alfonso Barone, ascoltiamoci un pezzo e rientreremo con lui. Siete d'accordo? Sì, certo, non avete chance. Tanto non avete altra scelta, non è che potete scegliere.

0: E voilà, eccoci qua, va anche rima, senza volerlo, senza pensarci, insomma, Gemma, Simonetta, Anna, eccolo qua. Beh, facciamo la felicità.
1: Ciao, devo Manuel, buonasera a tutti voi.
0: Sì, ciao, ciao Alfonso, infatti volevo dire appunto, facciamo questa bella sorpresa e le donne che adesso, insomma, immagino, no, i loro... E vabbè, comunque, a proposito, Alfonso, noi abbiamo avuto, allora noi abbiamo soltanto 7 milioni e 500 mila domande da farti, ma non ce la faremo. Però incominciamo così, che poi ti lancio insieme, ti lancio ad Anna, a Simonetta.
2: Non lo spaventare, Manuel.
0: No, che scherzo.
2: Non scappa.
0: Senti, una curiosità mia, parto subito così a freddo, ma come ti è venuta l'idea? Mettiamo che io e te siamo amici, tutto d'un tratto ti è venuta l'idea di andare a Uomini e Donne, come è saltata questa cosa? Cioè, curiosità mia.
1: Però sai, sì, sì, è molto particolare, perché è stato quello che dove la redazione mi hanno buttato dentro al programma in quei giorni.
0: Cioè ti hanno chiamato, cioè nel senso ti hanno chiamato, ti hanno contattato.
1: Il perché poi ti spiegherò dove nasce.
0: Ah, ecco.
1: Il giorno dopo sono andato a fare mi hanno chiamato subito per il provino e dopo due giorni ero al centro del parterre dove Maria mi presentava.
0: Ho capito.
1: Questa cosa è nata che io fino a 2 anni e mezzo fa non conoscevo proprio completamente il programma perché
0: certo.
1: Purtroppo dico oggi perché sì. La vita è stressante, un imprenditore.
0: Sì, sì.
1: E quindi non sto mai a casa.
0: Immagino.
1: E diciamo che mi occupandomi di alta moda mi ha portato a girare il mondo. Quindi stare sempre in mezzo alle donne e via discorrendo. Ecco. Era finita la mia relazione con la mamma di mio figlio da circa 3 anni e dopo 10 anni di convivenza.
0: Sì.
1: E in questi 3 anni ho trovato un mondo in cui io non mi riconoscevo più, nel senso che non era il mondo che avevo lasciato prima di mettermi con la mamma di mio figlio.
0: Ah.
1: Insomma, un po' particolare, tutte cose strane, insomma, donne strane. Io dico strane perché sì. O capitano tutte a me, ma effettivamente oggi è una situazione drastica.
0: Mm-hmm.
1: E quindi diciamo che ho passato 1 anno e mezzo, sai, cercare di dimenticare, di divertirti, no?
0: Sì,
1: ti prendevi,
0: sì.
1: Ecco, tra virgolette, siamo adulti e vaccinati,
0: certo,
1: insomma.
0: Certo, certo.
1: E
0: certo.
1: Poi di rompere scatole anche di quello.
0: Mm.
1: E allora praticamente avevo conosciuto su su Instagram o su Facebook una donna, lei un'impiegata di banca, una donna molto educata, insomma ben vestita, portamento giusto, una bambina di 9 anni, uguale all'età di mio figlio.
0: Sì.
1: Allora sai, uscendo con questa donna, tutta raffinata, tutta perbenina, insomma ho detto chissà, sarà la volta buona. E insomma, dopo 10 giorni di conoscenza con questa donna, arriva un mio amico da Toronto dopo 12 anni e mi chiama e mi invita assolutamente ad una pizza a Salerno Centro.
0: Sì.
1: E io accetto, andiamo a mangiarci questa pizza. A un certo punto lui stava sempre con sto cazzo, scusatemi, cellulare in mano.
0: Ok, beh, immagino.
1: E gli dico, ma non ci vediamo da 12 anni?
0: E tu
1: cosa sto benedetto cellulare? Non ho affatto un secondo. Passarono altri 5 minuti e questo ancora col cellulare. Stava chattando. E gli dico, Enzo, basta, se no mi alzo e me ne vado. Non stai fermo perché ho beccato una strafiga esagerata su una chat. Ma proprio buona, e questa praticamente mi vuole vedere adesso. Come adesso? Noi stiamo a Salerno, lei era in provincia di Salerno, stiamo assieme, insomma, si affogo tutto il bene che ti voglio, ma questa è troppo bella. E vieni, te la faccio vedere, no, la voglio vedere, no, vieni, te la faccio vedere, alla fine era lei. Ti dico solo che il mio amico oggi nel 2022, ti giuro, oggi il mio amico nel 2022 non sa ancora nulla di questa cosa. Comunque alla fine lo accompagno sotto a casa sua.
0: Sì.
1: E io tornando a casa, chiamo questa persona e lui doveva andare sopra a prendere le chiavi della macchina, scendere giù in garage e raggiungere questa donna con cui io sto uscendo. Nel frattempo io chiamo questa donna, mi avvio verso casa sua, credimi Manuel, a 30 metri da sotto al suo palazzo, che era ben illuminata da una tabaccheria notturna.
0: Sì.
1: Vedo già la macchina del mio amico, una mini minor nera col tetto bianco.
0: Sì, sì,
1: praticamente questo è volato per strada.
0: Mamma mia.
1: E praticamente niente, lei stava a telefono con me e a un certo punto mi fa, dice: Alfonso, scusami, era l'una di notte in tutto questo, Alfonso, scusami, devo andare perché si è svegliata mia figlia. E io gli faccio, scusami, ma tua figlia non ha detto che ha il sonno pesante? Sì, infatti non so perché. E a me mi venne spontaneo dire, mi raccomando, salvaguarda tua figlia. Poi non gli ho detto più nulla. Mi metto in macchina e ritorno a casa, a 7 km di distanza. Arrivo fuori al cancello di casa e dico no, io devo tornare indietro perché voglio vedere queste donne dove vogliono arrivare. Tornai indietro e praticamente passai pian piano, insomma, i vetri un po' così appannati e lei che sta. Vabbè, stavano in intimità, insomma. E io gli avevo mandato un messaggio, stavo ritornando a casa, mi mandai un messaggio scrivendo: salvaguarda tua figlia. Le uniche parole che mi vennero dal cuore. Per il resto non mi fregava nulla, perché io era una persona che conoscevo da 10 giorni, insomma. Però c'era l'interesse. E da premettere che questo amico mio non è che lo voglio disprezzare, ma insomma è molto più basso di me, non c'è paragone tra me e lui, ma è che sono bellissimo, voglio dire, però sai, vorrei dare una spiegazione a questa cosa, ma non riesco a darla, perché dire,
0: e ti rimarrà e ti rimarrà sempre questo dubbio. Cioè, non ti darei mai una spiegazione.
1: Mi prego.
0: Come?
1: No, finisco il finale.
0: Vediamo un attimo come guarda, vai, poi.
1: E allora cosa succede? Accade che gli mando un messaggio scrivendogli semplicemente: salvaguarda tua figlia. Lei non l'aveva ancora ricevuto, ma la cosa di tutta questa situazione che mi è capitata, più squallida e più brutta, è che lei aveva spento il cellulare e aveva lasciato la bambina di 9 anni nel suo appartamento a dormire da sola. Se quella povera bambina si fosse svegliata,
0: mamma mia,
1: e diceva, chiamava la mamma, quella era in macchina a fare la insomma. Dopo un po' accende il cellulare, evidentemente dopo aver fatto quello che dovevano fare, la domanda: ma dove sei stato, Enzo? E lui gli ha detto: sono stato col mio amico Alfonso Barone.
0: Hai capito?
1: E lei gli ha capito. Allora cosa succede? Quando va sopra, accende il cellulare, c'è il messaggio e mi scrive: sei ancora in giro? Sì. E lei scrive poi dopo: posso dire una brutta parola? Poi vietato.
0: No.
1: Diciamo di no, va. Allora, vabbè, di significato lo sapete già, con la Z. Inizia con la Z. Allora lei mi scrive: io non so più chi sono. E lì, caro Manuel, me l'aveva servito su un piatto d'argento. E gli ho detto: tu sei na, hai capito?
0: Sì.
1: E da lì tornai a casa alle 3 di notte, accesi il televisore e vidi una scena su canale 5 di un uomo che era seduto al centro e scesero 3 donne per lui, perché Maria disse: guarda Rocco, sono venute 3 donne a conoscerti, e le fece scendere. Poi alla fine, insomma, mi incuriosì questa cosa. Quando andai nella mia azienda, c'erano le mie collaboratrici, a loro chiesi: ragazzi, ma che cos'è questo uomo e donna? Le ragazze più giovani, non conoscendomi bene, cominciavano, ma quella più vecchia, che mi conosceva benissimo, si mise le mani in testa, perché disse: tu a uomini e donne no, perché lei sa che quando mi pongo un obiettivo io lo raggiungo. E quindi praticamente feci questa domanda, il giorno dopo mi chiamò la redazione, dopo 2 giorni andai a fare il provino e dopo 2 giorni ero seduto al centro dello studio, dove ho raccontato quello che ho appena detto a voi, e dissi a Maria, ho detto: sì Maria, ci sono delle bellissime donne qui, ma io sono venuto in trasmissione per capire che tipologie di donne io attraggo, perché non lo so, mi capitano solo situazioni strane. Attenzione, se il problema sono io, Maria, mi vado a ricoverare in neuropsichiatria, pago e risolvo il problema. Se il problema sono le donne, vuol dire che mi devo adeguare ai tempi. Insomma, questo è un po' tutta la...
0: Ma quindi hai raccontato, Alfonso, hai raccontato la stessa storia che hai raccontato a noi?
1: Storia identica, le stesse parole, le stesse dinamiche, e lì la gente, insomma, forse il mio, diciamo, un po' di popolarità è dovuta proprio a questo. Perché poi tante persone, milioni di persone a casa, si sono riviste in me.
0: Certo. Ma infatti la tua storia è particolare, molto particolare, però un po' alla fine ricorda varie storie che forse mi è capitato anche qualcosa di simile anche a me, comunque un po' diverso come oggettistica, come posizione, cose, ma comunque alla fine il significato siamo lì. È tremendo, direi. Comunque poi com'è che, cosa ti ha detto Maria su questo? Io non ricordo questa,
1: no, perché... Maria poi no, vabbè, poi subentrò Tina, mi voleva insomma buttare addosso Gemma, ci fu un'ora
0: come al solito. Comunque il provino, un'altra, come consiste il provino? Cos'è? Ti fanno parlare? Ti chiedono...
1: No, ma il provino consiste che tu mandi perché vuoi andare a Uomini e Donne, uh-huh. Io non ho scritto nulla, messi solo la foto, uh-huh. E poi loro ti chiamano, sì. e ti fanno una piccola intervista, sì. Perché loro già da lì cercano di capire tu chi sei,
0: sì,
1: e
0: più o meno, sì.
1: Effettivamente, certo. Loro forse avevano riscontrato in me qualcosa di... Ma c'erano tantissime persone a fare i provini, guarda, è impressionante.
0: Immagino.
1: Io stavo andando anche via, ti dico, Manuel, perché sì. Quando andai lì c'erano tanta gente, ho detto, ma che ci faccio qua? Poi andai alla reception e dissi, cancellate Barone e gli dite a Benedetta che sono venuto, ma io ho un appuntamento con un'agenzia immobiliare a Roma.
0: Uh-huh.
1: E loro praticamente videro il mio nome che era evidenziato col giallo e mi fecero subito entrare. Insomma, già dal provino che...
0: Sì.
1: Diciamo, era il preferito loro, ecco.
0: Ok, allora prima, ecco, siccome io vorrei continuare, perché anche tante domande, ti passo poi subito ad Anne. Per prima una cosa ti voglio chiedere, quanto tempo sei rimasto? Perché non mi ricordo quanto tempo sei rimasto.
1: Sono rimasto 7 mesi.
0: 7 mesi, ok, bastano per avere una risposta. Tu lo puoi dire ormai? È tutto spontaneo la trasmissione?
1: Tutto spontaneo, assolutamente sì, ragazzi.
0: Okay.
1: Non c'è, nessuno viene pagato.
0: Esatto. Bravo.
1: Non c'è, tutte cattate quelle che dicono.
0: Sì, io ho avuto, siccome abbiamo avuto anche, credo che sia anche un tuo amico, Giorgio Manetti. Ho avuto anche Elga. Abbiamo avuto Sossio, abbiamo avuto la Brasiello, insomma diversi. Quindi più o meno mi hanno detto tutti. A qualcuno che era ancora durante la trasmissione non si è tanto espresso, ma comunque hanno detto la stessa cosa. Ti passo subito ad Anna. Vai Anna, prego.
1: Grazie.
2: Eccomi, buonasera Alfonso, benvenuto nella nostra radio. Allora, io ti dico sinceramente che queste storie che abbiamo sentito ora capitano sia uomini che anche donne.
1: Assolutamente, io parlavo di me.
2: Volevo precisare che non è che devi perdere la fiducia o non devi credere a tutte donne, perché io penso che non sono tutti uguali. Io sono un po' come te, però... sono un po' sfortunata pure io, però...
1: Vuoi l'assurdità, Anna? La vuoi l'assurdità? Allora, sono stato io, Giorgio Manetti, facciamo i testimoni per un'azienda di cosmetici di Roma, a livello nazionale.
2: Io lo conosco.
1: Forse le persone guardando i miei profili di Alfonso Barone, forse vedendomi, ma dicono, vabbè, è una persona che non gli mancano le donne, perché veramente sono molto, molto, molto corteggiato, ma non perché uno è bello, perché forse è stato i miei portamenti, il mio carattere, insomma, quello che ho espresso, no? Quello che ho fatto, ho trasmesso a casa delle persone. E non uscivo con una donna da circa 6 mesi. Una donna mi ha contattato su Instagram, che io ho tutte le notifiche private disattivate, e lei mi scrive in pubblico, in commenti pubblici, no? Al che io praticamente sono stato sempre un po' restio a rispondere, però poi pian piano ho verificato che è un profilo pulito, bello e tutto quanto, insomma ci siamo sentiti per un mese con questa persona. Anna, la mamma di 3 figli, una donna per bene, insomma, allora ti spiego, Manuel, Anna,
0: sì.
1: Io per alzare il culo da Salerno e andare a Milano o a New York o a Parigi per una donna mi deve prendere di testa,
0: certo.
1: Perché la fase sessuale l'ho passata nel senso come qualcosa primaria, ecco, quindi mi deve prendere la testa, perché uno che fa da 35 anni mi occupo di alta moda, stando in mezzo alle donne, quindi a un certo punto arrivi a 49 anni che guardi altro, no?
0: Mm-hmm.
1: Si matura, si cresce, e questa persona mi aveva un po' preso di testa. Quindi andai da lei a cena e vabbè, insomma, ci siamo trovati bene. Dopodiché lei mi chiese una gentilezza se potevo un attimino ripulire un po' il suo Instagram. E anche io gli dissi: senti, ma sei sicura che posso entrare nella posta privata? Perché lei si era presentata come una donna che si lamentava, come voi ben sapete, perché oggi ormai funziona tutto tramite Facebook, Instagram, queste chat di incontri, no?
0: Sì.
1: E allora praticamente io ho detto: ma sei sicura? Sì. E lei praticamente si era sempre lamentata che riceveva tante foto da persone, no? E ripetendomelo spesso, io gli ho detto a questa persona, ho detto: guarda, ma secondo me forse ti devi riguardare anche tu, perché forse tu mandi dei messaggi, sì, che invogli a queste persone. Comunque aprì questi messaggi, lei si era un attimino allontanata, ti giuro, lei arrivò, io mi preparai le cose e dovevo rimanere lì e me ne tornai a Salerno. Cioè, non ti dico cosa trovai in una chat. L'organo maschile, lei risponde un buongiorno con un bacio. Cioè, ma stiamo scherzando, il 23 maggio, dopo che un mese, se vi credi, ti giuro, io ho detto: no, basta ragazzi.
2: No, però forse ti ripeto, cioè, non sono tutte donne così, e poi
1: ma
2: non
1: lo
2: sono
1: tutti
0: uomini. Però scusa, giustamente dici non sono donne che... tutte così, però cavolo, non è la prima, insomma.
2: Sì, no, ma guarda che Emanuele, anche uomini così, perché sì, certo. Come sapete tutti, non sono proprio una cretina, poi non sono neanche proprio brutta, però neanche io riesco a trovare nessuno, quindi e poi sono sempre mezzo gente, perché con il lavoro che faccio, che giri che sto facendo, cioè, non è che non conosco nessuno, però anche uomini, non lo so, ho un periodo così con ste chat che tutti sono invasi da questi chat, da questi, non so, da questo comportamento libero, facile, non lo so, c'è gente che impazzisce nella testa, appunto.
1: Il problema principale sono tutte queste app, incontri, e tutte queste chat di Facebook.
0: Certo, sì, è vero.
1: Se voi ci fate caso, perdonami Anna, se ci dovessimo trovare in un bar, io ti faccio un complimento, oppure magari cerco di corteggiarti, tu magari lì, non dico più come Anna, la maggior parte delle donne magari non ti pensano proprio, poi magari sulle chat rispondono a tanti coglioni che neanche conoscono.
0: Sì.
1: Capisci cosa voglio dire?
2: Io sinceramente preferisco parlare con una persona e vedere, che anche a parte che io non ho tempo di usare chat e non uso neanche, uso Facebook. Poi anche quello, come sapete tutti, anche con il nome mio.
1: Allora, io ti ripeto, ho dovuto disattivare le chat private, cioè voglio dire le messaggistiche private, perché arrivavano tanti messaggi. E ti posso anche dire che anche quello è un ottimo mezzo, non è cattivo Instagram, le chat di incontro, è tutto bello. Io penso, dico sempre, che l'arma più potente che noi poi esseri umani possediamo, in tanti non lo sanno, ma è la sincerità. È un'arma potentissima.
2: È vero.
1: Perché tu con la sincerità vivi meglio, fai vivere meglio, si vive meglio.
2: Sì, è vero. Ma non so perché tutti hanno paura di dire sincerità.
1: Se uno
2: hanno paura di dire la verità, non lo so perché.
1: Hanno paura perché vogliono apparire per ciò che non sono, tipo questa donna che ho conosciuto.
2: Tanto prima o poi arriva fuori quello che sei.
1: La bugia ha le gambe corte, no? Io me ne sono accorto in un secondo. Cioè, questa è pure cretina, ma meno male, io la devo anche ringraziare che mi ha fatto vedere Instagram. Capito? La devo anche ringraziare, ma guarda, è allucinante. Ma non ce n'era una sola, Manuel.
0: Sì, infatti.
1: Ma però mi aveva, cioè, per telefono mi aveva raggirato. Capisci? Qualcosa avevo percepito, però sai, io dico sempre, quando uno è single può fare quello che vuole.
0: Esatto.
1: Allora io dico, però, prima di un mese va benissimo tutto, perfetto, ma da un mese che ci stiamo conoscendo e ci siamo dati comunque tra virgolette un'esclusiva, ma non è un'esclusiva, per una forma di rispetto verso entrambi, no? E il 26 ci siamo visti, il 23 questo ti scrive e tu rispondi a, a quella figura foto che ti ha mandato di questo ragazzo, ad un buongiorno con un bacio tesoro. Iano, è assurdo, Daria.
2: Sì. No, vabbè, allora io intanto, come sanno tutti, anche io mi occupo un pochino della rubrica della moda, no? Ora non ho più mie attività di moda, però alla radio mi occupo della rubrica della moda e quindi diciamo racconto la storia di tutti i marchi, di tutti i brand che sono nati, come sono nati e tutto il resto. Tanto come so che anche tu, come hai detto prima, ti occupi anche te di alta moda.
1: Assolutamente sì.
2: Ecco, intanto volevo chiedere che tu racconti un pochino cosa fai, che marchi usi, un pochino ci racconti.
1: Io, ti ripeto, lavoro da quando avevo 8 anni e la mia famiglia, mio padre e i suoi fratelli hanno un'azienda di trasporti che si chiama Trasporti Barone S.p.A. è presente quasi in tutta Italia. E io ho vissuto 10 anni a Milano a gestire la filiale di Milano, però avevo mia mamma che già da quando aveva 17 anni vendeva in casa all'epoca e gli è sempre piaciuta la moto, la moda, no? E praticamente dopo 10 anni del lavoro di mio padre mi sono scocciato e ho preferito praticamente continuare il lavoro di mia madre con un atelier, e da questa atelier praticamente poi ho creato. Pronto?
0: E noi ci siamo, c'è qualche chiamata?
3: Okay. Io ci sono.
1: No,
0: sì, Gemma c'è?
3: Sì, ci sono.
0: Non so.
1: Allora, stavo dicendo, praticamente ho fatto crescere quella che è l'attività di mia madre, che oggi io produco sia abiti da donna che da uomo e faccio anche la distribuzione in tutta Italia. E poi ho un mio atelier dove, oltre alle mie linee di Barone Moda, o anche di alcuni brand a livello internazionale, che sono quelli, non sono i classici Armani o quello che sia, perché io mi occupo della cerimonia al 90% e quindi lavoro con alcune aziende europee, tutto qui, e poi faccio anche la distribuzione, attenzione, è un lavoro che amo, guadagno molto di meno ma non me ne frega, devi fare ciò che ti piace.
2: È bello così. Niente, grazie per il tuo racconto.
1: Quindi sono sempre in mezzo alle donne.
0: Già, infatti. Volere o non volere, ci deve.
2: È bello
0: insomma.
2: Così, è bello.
0: Comunque,
2: così.
0: Alla fine.
2: Ripeto, come lo sai, non sono tutte donne uguali.
0: Sì,
2: ma... Allora, io passo, perché abbiamo anche poco tempo.
0: Certo,
2: quindi
0: a
2: non
0: Gemma.
2: Posso tenermi Alfonso tutto per me a Gemma.
0: Lo so, anch'io avevo tante altre domande, ma...
2: Appunto.
0: Sì, infatti. Gemma, vai.
4: Ok, buonasera Alfonso.
1: Ciao Gemma, buonasera.
4: Ciao,
1: a te, ciao.
4: Io volevo farti una domanda. Secondo te, cioè, come rispetto, diciamo, alle donne che hai conosciuto così normalmente, quelle le donne che sono venute a corteggiarti, che hai conosciuto uomini e donne, ecco, ti sono rimaste nel cuore? Qualcuna ti è rimasta nel cuore in modo particolare? In che
1: allora,
4: modo
1: guarda,
4: diverse rispetto alle altre che hai conosciuto, ecco.
1: No, guarda, tutto ciò che voi vedete là dentro è tutto vero. Poi se esce fuori qualche bugia o qualche situazione anomala, non è la redazione o la produzione, sono stessi i partecipanti, che magari, come in tutto i settori, ci sono gli ignoranti, no? La gente che vogliono fare i furbetti, e poi si pensano chissà che diventano, ma alla fine non sono nessuno. Voglio dire, se sei qualcuno è perché hai costruito nella vita, sì. Non perché vai in quel programma,
0: certo,
1: attenzione.
0: Certo.
1: E praticamente ti dico che diciamo che io ero un po' un ago in pagliaio in quel programma, ma non perché voglio criticare, perché diciamo che in quel programma lì non è che possono andare tutti, nel senso, mi spiego meglio. Diciamo che devi dedicargli del tempo a quel programma, perché comunque si registra 2 volte a settimana, quindi un impiegato, un operaio o una commessa, quello per esso sia, non è che ha tutto sto tempo a disposizione, oppure magari viene licenziata, Quindi diciamo che la maggior parte di quelle persone che vanno in quel programma lì è perché hanno tempo a disposizione. Quindi magari o l'imprenditore che ha il personale che lo può sostituire, oppure magari chi è in cassa integrazione, o chi è disoccupato, oppure magari chi vive di rendita, no? Voglio dire.
4: Sì.
1: Però quel programma è bello, sai perché, Gemma? Perché è lì. È un'arma a doppio taglio la televisione. Sì, è vero che ti fa prendere una grande visibilità, ma è anche vero che se hai scheletri nell'armadio escono subito fuori.
0: Sì, questo sì, assolutamente. Sì, assolutamente.
1: Ok, quindi ti dico anche, sì, ti dico anche, scusate se vi interrompo, ti dico anche che con me ci hanno provato, ma se gli uomini e le donne del parterre. Ci hanno provato, ma alla fine hanno perso, perché ho avuto la forza di chiudere lo stomaco e io mi accusavano di cose che realmente, credimi, non sapevo di che cosa stessero parlando, come infatti poi è uscita fuori la verità, e era Armando e un'altra donna, Armando, no? Incarnato.
0: Sì, sì, certo.
1: E che si inventavano le cose perché praticamente avevano visto che forse io attiravo la telecamera e quindi attaccando me,
0: esatto,
1: magari capisci. Però fortunatamente Gianni Sperti si è alzato in piedi.
0: Credo che lo faccia ancora comunque, questo metodo.
1: Diciamo che lui, io lo conosco, è una brava persona, sì. Vi dico che adesso, allora, come si dice, con il passare degli anni impari, no?
0: Sì.
1: E lui si è corretto molto in questi anni, anche perché sono 4 anni che sta là dentro. Io l'ho incontrato 2 settimane fa, sì. E gli ho detto: ma insomma, puoi prendere la pensione.
0: Infatti, dal 2018.
1: Bravissimo.
0: Ma adesso mi pare che faccia l'arbitro, mi sembra a me, un arbitro.
1: Sì,
0: no?
1: Infatti lui, ripeto, ribadisco, tutto quello che dice Armando adesso, sì. Oggi, io parlo di quest'anno e anche dell'anno scorso, credetemi, è tutto vero.
0: Ah.
1: Forse i primi 2 anni no, ma adesso è tutto vero.
0: Armando,
1: quando dice le cose è perché è la verità.
0: Ne è certo. Beh, questo è anche importante.
1: Però passare il tempo a indagare nella vita degli altri, io sinceramente non ce l'ho.
0: Infatti, ecco. Vuol dire che lo può fare. Infatti mi chiedo, ma come fa? Comunque, vabbè, vuol dire che il tempo c'è, insomma, non lo so.
1: Comunque è tutto vero.
0: È tutto vero.
1: Guarda, ti dico, da quest'ultima situazione che mi è successa pochi giorni fa, io sto facendo un pensiero di
0: ritornare
1: alla redazione.
0: Di ritornare?
1: Sì, assolutamente.
0: Guarda, Alfonso, assolutamente. Fai a me il favore, anche ritorna. Ritorna.
1: No, ma sai perché? Perché almeno ma ti giuro, guarda, credimi, almeno se esci con qualcuno,
0: sì.
1: E sai che è quella che vedi, sai che se c'è qualcosa di nascosto esce fuori.
0: Certo.
4: Però
1: credimi, Manuel, oggi è difficile.
0: Sì.
4: Secondo me i cellulari sono una mina vagante. Perché il cellulare, secondo me, dà il peggio della persona. Perché molte volte ti arrivano anche delle foto così, ma anche se sei una persona normale, tranquilla, poi tu donna non fai altro che bloccare, capisci? Per cui a volte il cellulare, se spia anche il mio cellulare, ti spaventi. Però in realtà io sono una donna tranquilla, anche se mi chiamo Gemma.
1: No, guarda, allora il sistema ci sta, Gemma, il sistema c'è. Io sa come ho fatto, Gemma.
4: Sì.
1: Io semplicemente, io ho 3 Facebook, ho un Instagram e un TikTok. Che cosa ho fatto? Ho disattivato la messaggistica privata. L'ho disattivata, ci devo entrare appositamente. Quindi, ma tu pensi, arrivavano 2000 messaggi al giorno, di tutto e di più, da ragazzini di 20 anni a 50 anni a 60 anni. Non ti dico peggio di quella situazione che ti ho raccontato prima.
0: E
1: tanti uomini magari al mio posto non sarebbero felici, però io la vivo un po' come l'ansia, un po' d'ansia, ti dico la verità, perché subentra poi il mio essere educato e gentile. E quindi non mi piace assumere un atteggiamento, però l'ho dovuto assumere, ho dovuto bloccare tante persone. Quindi se tu vuoi, i tuoi profili rimangono puliti, però se tu incominci a interagire a determinati soggetti, allora poi non devi lamentarti se ti arrivano foto e via discorrendo. Io ho milioni di messaggi nei commenti, non ho mai mandato un bacio a nessuno, ho sempre messo la faccina rossa, ok?
0: Sì.
1: Quindi dipende tu come ti muovi.
0: Certo, certo.
1: Se quella lì gli è arrivata la foto nuda di quella persona e quella gli risponde buongiorno con un bacio rosso, è normale che quello esagera ancora di più.
0: Certo.
1: Ma se ti invece di mandare un buongiorno a quella foto, lo bloccavi, non ti lamentavi che ti arrivavano queste foto.
4: Ah, sì.
1: La cosa più assurda, Manuel, sai qual è?
0: Sì.
1: Che poi io cercavo di fargli capire che a me non mi interessava della sua vita, ma cercavo di aiutarla. E lei invece cercava sempre delle giustificazioni.
0: Ah, ecco.
1: E cosa alla fine, sai come se ne è uscita questa donna? Ha detto che praticamente io ho trovato la scusa perché poi volevo semplicemente andarci a letto.
0: Ah.
1: E ho detto, scusami, se volevo semplicemente andare a letto con te, non sarei andato via. Me ne sarei fregato, e sarei rimasto lì, no?
0: Infatti, è ovvio. Almeno. Va bene. Oh, Simonetta, prego. Di Gemma, passiamo a Simonetta.
5: Io ho finito, grazie. Prima.
0: Sì, sì, vai, sì. No,
5: allora, ciao, benvenuto. Allora, mi dispiace tantissimo che hai avuto queste esperienze negative, purtroppo le viviamo quotidianamente tutti i giorni, anche noi donne e anche gli uomini. Però io volevo inquadrare un attimo la situazione, soprattutto in merito a quella signora con la bambina che frequentavi da 10 giorni, giusto?
1: Sì,
5: da quello che ho capito io. Ecco, allora, il problema, secondo me, è che all'inizio c'è il corteggiamento, ok? Poi c'è la frequentazione, ma questo non significa sostanzialmente che c'è un impegno formale. Quindi entrambi i partner possono continuare a cercare in giro, a meno che non sia un colpo di fulmine, questo è il problema, cioè nel rapporto di coppia, cioè uno non si può impegnare se l'altro non si impegna, se non c'è, quindi nella fase della conoscenza, se non c'è un impegno formale, perché sono decisi entrambi, è normale che un'altra persona può frequentare altri partner, ma lo dico sia per l'uomo che per la donna, scusatemi, vado un po' controcorrente, ma io la penso così. Poi, al momento in cui ci si accorge, e qui devi essere fortunato, che c'è da ambedue le parti lo stesso sentimento, si prende un impegno formale. Cioè, è questo, il classico anello di fidanzamento che si usava tanto tempo fa, in realtà era un impegno formale. Quindi, questo per far capire un attimo come la penso io, perché è normale, io ti conosco da 10 giorni, tu Alfonso, facciamo l'esempio, tu frequenti, cioè, ci corteggiamo, no?
1: Guarda, non c'è bisogno di fare troppi esempi, io la risposta ce l'ho alla tua domanda, alla tua affermazione, al tuo modo di vedere, che io rispetto, perché io rispetto tutti, però credimi,
5: ti ha fatto male quella donna, è normale, ti sei rimasto male.
1: Guarda, non voglio essere presuntuoso, ho avuto una vita bellissima, ho stravissuto, e se ti dico stravissuto, che c'è gente che deve vivere 3 vite per fare tutto ciò che ho fatto io, però nel momento in cui a 32 anni è arrivata la mamma di mio figlio, io in 10 anni non ci siamo mai traditi, è finita perché è finita l'amore e abbiamo ancora un bellissimo rapporto inerente a quella signora di 10 giorni. No, è iniziato con... Allora, vuoi sentire la verità? All'epoca non c'era WhatsApp, io ero già scocciato di conoscere donne a 32 anni, ero arrivato proprio esausto. Lei me la trovai nel mio atelier, si presentò perché era un mese che mi invitava ad uscire, si è presentata una bellissima donna e ho detto, gli ho offerto il caffè e lei poi è andata via, cioè no, lei ha detto, Alfonso, a che ora finisci di lavorare? Ho detto, stasera ti aspetto. Ho detto, ma come mi aspetti? No, io ho prenotato una cena in Corsiera Amalfitana. Comunque alla fine mi invitò a cena e a tavola, poi lascio immaginare, arrivo al mare, nacque anche l'intrigo e lei aveva preso la camera sopra. Ma tutto questo lei non è che l'aveva organizzato in virtù del fatto che se gli fossi piaciuto e se poi fosse nato l'intrigo, lei si è fatta trovare pronta. Che dovevo dire, che era una donna cattiva? Una cattiva donna? No, è una donna determinata, si è presa quello che desiderava. Okay, e poi da lì è iniziata una conoscenza molto soft, molto leggera. Dopo 7 mesi ci siamo trovati a convivere e dopo un anno di convivenza abbiamo concepito nostro figlio.
5: Okay.
1: Ritornando a quello tuo concetto tuo di prima, e credimi che se te lo dico io è perché effettivamente un po' di esperienza ce l'ho, ti dico che non sono d'accordo, perché se vuoi avere rispetto, devi avere rispetto prima della tua persona, Quindi io, se sto ascoltando Anna, faccio un esempio, mi sto sentendo con Anna, io non sono la persona di stare con due piedi in una, come si dice, due piedi in una scarpa. Io, che può essere una settimana, 10 giorni, un mese, non lo so, intanto io dedico del mio tempo a questa persona. Ma logicamente, se io volessi fare quello che dici tu, carissima, io ho migliaia di donne che ci provano ogni giorno, io non posso vivere così. Allora io cosa faccio?
5: Sì, ma io trovo una donna che mi interessa,
1: mi dedico a lei, poi non va, e allora mi guardo oltre. Ma non è che mentre mi sto comunicando con quella donna lì, perché se io comunico con quella donna lì anche solo il buongiorno e buonasera o 20 minuti al giorno, per me è già tanto importante. Sì. Perché lei gli sto dando del mio tempo.
5: Lo so, io ti do ragione, però non funziona così, perché è uno dei motivi per cui io, Anna, tu, da quello che ho capito, siamo single. Non funziona più così. Quindi cioè, questo modo di pensare è perché nella società attuale, tu attualmente sei single?
1: Assolutamente sì. Lo so.

0: ci deve avere anche, insomma, no,
1: deve prevalere la mente,
0: sale in zucca, è questo il discorso. Ma trovamelo tu un uomo così, cioè, nel senso, non esiste, perché purtroppo i social da questo punto di vista ci hanno impoverito. Allora, quello che consiglio, io ho fatto un po' di esperienza anche con donne che erano state maltrattate, cioè Emanuele lo sa.
2: Sì,
0: allora,
2: sì, certo.
0: Il problema dei social è questo: io ho conosciuto persone che addirittura hanno dato dei soldi all'amato che aveva la macchina rotta, che non poteva andarla a trovare, e quei soldi non l'ha mai più rivisto,
2: sì,
0: e l'amato non l'ha mai incontrato.
2: C'è anche di peggio.
0: Allora, quello che dico io e te, no? Facciamo un esempio, Alfonso, ci conosciamo sulla chat, ma nel giro di una settimana io e te ci dobbiamo incontrare vis-à-vis.
1: Ma assolutamente sì.
0: Io anche oggi ho bloccato un profilo farlocco, e poi io non sono un profilo che desta, diciamo, interesse dal punto di vista sessuale, per farti capire, perché ce ne sono altri che io ho visto, mi vergogno delle volte ad essere donna, no? Perché mettiti su un'altra chat, ce ne sono tanti di siti, per carità, perché poi il mondo è bello perché è vario, ognuno fa quello che gli pare. Però ripeto, il problema rimane sempre questo: i social in realtà non ci hanno unito così tanto, ci hanno allontanato. Io conosco uno che magari
1: non ti hanno allontanato le persone vicino e ti hanno avvicinato le persone lontane.
0: Esatto, anche quello. Però dopo una settimana io ti devo incontrare, devo vedere chi ho davanti, almeno anche solo per prendere un caffè, in maniera molto tranquilla, cioè,
1: allora,
0: non è che in un luogo pubblico di giorno, possibilmente, perché comunque succedono anche tante disavventure, no? Non ci dimentichiamo la droga dello stupro, scusate, fa un po' polemica, poi la chiudo, però è la realtà, no? È la realtà. Allora, ripeto, purtroppo viviamo in una società che va troppo veloce. Quindi io non giudico quella donna che ha fatto sesso con il tuo amico, perché fondamentalmente forse non vi eravate promessi nulla.
1: No, questa è mancanza di rispetto, assolutamente, perché ti ripeto, se io sto sentendo te da 10 giorni e ci siamo visti già 3-4 volte, perdonami.
0: Uno che scrive su una chat
1: che neanche conosce, che è la metà di me, è brutto, quando non è che è brutto, insomma, io sono alto 1,87, lui è alto 1,68. Insomma, non c'è proprio paragone, perché magari, voglio dire, ci fosse
0: non
1: stato.
0: Non avevo capito stato che vi eravamo incontrati,
1: no,
0: perdonami.
1: Magari fosse stato più bello di me, cioè, ma ci sta pure, ma lì è proprio malattia. Cioè, c'è gente che proprio si eccita a fare queste cose.
0: La gente è sola, Alfonso, la gente è sola, la gente in
1: capito,
0: realtà
1: ma
0: è sola.
1: La solitudine la volete combattere con questi social. Allora io ti dico che io pubblico una foto una volta al mese. Se tu vai sul mio profilo Alfonso Barone 73 Instagram o Alfonso Barone normale, Alfonso Barone 2 su Facebook, vedi che io pubblico una foto al mese, perché ogni volta che io pubblico una foto sui Facebook e via discorrendo arrivano migliaia di commenti e mi tocca stare 10 giorni e rispondere pian piano alle persone, perché ti danno attenzione e meritano attenzione. Quindi
0: certo,
1: faccio una volta al mese,
0: giusto.
1: La pubblico una volta al mese e scappo via, perché io veramente sono terrorizzato dai social. E poi ti dico un'altra cosa, è uscito questo fenomeno di TikTok, no? Che mi fa ridere. Perché tutte le donne che fanno che prima, insomma, adesso sembrano le superstar.
2: Sì, vabbè, con questi filtri a quintali, no?
1: 100.000 filtri. Carissimo Manuel, sì. Si sono date una mazzata sui piedi, sai perché? Perché su TikTok ha talmente tanti filtri e queste talmente che si filtrano.
2: No, che non ti puoi presentare poi, come fai a presentarti?
1: Che non ti puoi presentare all'incontro,
2: no. No, cioè, dice scusa, ha visto, no, sto aspettando.
0: Ecco perché è importante subito il primo approccio.
2: Ecco,
0: una settimana, perfetto, ci si incontra vis-à-vis, vediamo chi ho davanti. Questo
1: sì, però un consiglio che do
0: ricorda di Alfonso, noi infatti io sono single, Anney è single, tu sei single, insomma anche Gemma credo, non lo so, adesso non ho indagato, però è perché noi viviamo in un'altra realtà, in un'altra dimensione.
3: Ma io volevo però dire, agganciarmi se posso fare un discorso, essendo appunto stata sposata a 37 anni, ora divorziata, secondo me abbiamo tutti dei parametri, sia uomini che donne, dove abbiamo il nostro, devono tutti corrispondere a determinati requisiti fisici, e

0: base a quelli scegliamo. E secondo me quello è vincolante, perché una persona va conosciuta, va frequentata, invece si basano solo a sei così, già
1: ti scarto. Hai capito che ti voglio dire? Frequentata. Però significa incontrarsi dal vivo, perché purtroppo con i social sì, facciamo colazione insieme col telefonino, ma che, cioè, per carità, nulla togliendo, per carità, relazioni che poi sono nate sui social e sono finite anche bene, perché io conosco persone che si sono conosciute, si sono poi sposate, hanno famiglia, cioè, per dire, no, sono stati fortunati. Però
2: non vi dimenticate una cosa, non vi dimenticate una cosa, che la cosa peggiore dei social, che possono essere anche Tinder, Badoo e tutte queste chat,
1: esatto,
2: che non fai neanche in tempo a dire c'è una persona, che ne arrivano altre 10, soprattutto quando poi dall'altra parte c'è una persona, un uomo, una donna carina, bella, diciamo, no? Quindi non fai neanche a scrivere con un'altra donna o con un uomo, che già ne arrivano altri 10, quindi ti distrai facilmente. Io ci ho provato anche lì qualche annetto fa, ma non sono durato una settimana. Sono durato una settimana, perché arrivavano, cioè io avevo buttato tutte, match, cioè praticamente non riuscivo neanche a dire buongiorno, piacere, Alfonso, che già ne arrivavano altre 10 di donne, quindi diventa tutto un casino.
0: Però allora... va fortuna, se io per esempio...
1: diciamo che il fattore C...
2: Va fortuna. Comunque dico sempre... Signore care,
1: però posso dire una cosa, Alfonso? Emanuel non lo sa nessuno. Io ho fatto lo chiamo esperimento sociale, mm-hmm, e mi ero proposta, sì, ok? E la maggior parte di quelli che mi hanno risposto erano tutte persone impegnate, alla fine, perché poi io ho il mio modo per farli parlare. E l'ho chiamato
3: tutti. Che scoperta, Simonetta.
1: Sì, no, ma io ho fatto l'esperimento, non sono uscita con nessuno, vada bene, però mi sono esposta e erano tutte persone impegnate che volevano un'avventura extra, che volevano diciamo un'occasione al volo.
2: Vabbè, meno sono, cioè, stati tutti.
1: Sì, ho capito, però non si erano presentati così. Allora,
2: no, vabbè, questi social,
1: l'incontro funzionano, ma poi bisogna sempre vedere se sei fortunata che incontri magari quello onesto oppure incontri il disonesto, che magari c'ha moglie e figli a casa, capito? E che magari si trova in crisi.
2: Allora, queste cose che tu mi stai dicendo, ragazzi, non è che bisogna fare la scoperta della mente, cioè se si vogliono
1: veramente
2: scoprire le cose si fa in fretta. Cioè ci sono i modi per capire se le persone sono impegnate oppure no, o ti stanno dicendo delle bugie. Ci sono, a volte siamo anche noi che non vogliamo accorgercene. Ah no, io no, assolutamente, perché io, insomma, voglio dire,
1: le donne diciamo si fanno un po' infatuare, perché alle donne poi magari se si fanno prendere dal soggetto.
2: Mi devi stare a sentire, fidati di me. Io proteggo le donne, anche quelle stronze, però credimi, non dico che sono diventate peggio degli uomini, ma poco ci manca, non tutte, per l'amor di Dio, ma credimi, allora mia sorella mi dice: Alfonso, ma non esci mai? Io finisco di lavorare, sto a casa, cresco mio figlio e vado in palestra, cioè io non ho voglia di uscire. Sono stato a una serata di gala 2 mesi fa, io e Giorgio Manetti. Io dopo circa 20 minuti ho detto: Giorgio, tu vai via col taxi, io me ne vado, perché insomma mi sono scocciato, perché vedo tutta gente mascherata. Il solo fatto di andare a scoprire, una donna per vedere quello che fa, io non ho tutta più questa pazienza, io l'ho bruciata. Quindi a me una cosa o capita in maniera occasionale che mi deve colpire, che capita perché magari in quel momento sto rispondendo ai commenti pubblici e arriva un commento in privato e io mi trovo lì e vado a cliccare e magari mi può piacere, ma questa è questione anche di fortuna, come avete detto voi prima, no?
1: Sì.
2: Però ripeto, io dico sempre: meglio soli che male accompagnati.
1: Sempre bello,
4: questo sì.
2: Le persone vanno viste.
4: Ok, allora
2: mi piace una persona,
1: okay, scusami che ho fatto questa scusate a tutti, però Emanuele mi conosce, sì. Io poi quello che c'è,
4: esatto,
1: dentro,
4: esatto. Beh, allora guarda ragazzi, Alfonso, è veramente davvero bellissimo stare a parlare con te. Io ci starei, purtroppo stiamo dimenticando, è una radio ai tempi, mannaggia, quindi dobbiamo stringere, anche se siamo andati oltre. È veramente piacevole comunque parlare con te, anche perché sei davvero, cioè, mi hai tenuto all'attenzione, sai cosa vuol dire? Cioè, non so il perché, o sarà l'argomento, la cosa, comunque davvero
1: è un uomo,
4: sì, so, ecco, questo,
1: è un uomo con la U,
4: bravo, però Alfonso, bravo. Sicuramente ritornerai, uomini e donne, dimmi di sì, dai.
2: Assolutamente, okay. Guarda, ormai ho deciso, perché effettivamente è l'unico modo per vedere
4: comunque
2: veramente una persona,
4: dato che ti ho conosciuto, anche se così diciamo in audio, ti fierò per te quando sarai lì. Ti fierò per te. Mi divertirò, fammi divertire, vediamo un attimino quante cose che verranno a galla. Ok, senti, allora prima di lasciarti, però ci lasci un bel saluto che rimane impronta, diciamo, la tua presenza qui da noi in radio, quindi da parte tua, nome e cognome, vedi tu un po', e saluti la radio, che rimane adesso registrato e rimarrà sempre. Ok? Quando vuoi.
2: Allora io vado, saluto a tutte le persone, io sono Alfonso Barone, ex protagonista di Uomini e Donne, e forse ritornerò di nuovo, e vi mando tantissimi saluti alla radio, l'isola che non c'è, grazie a tutti voi, siete stati gentilissimi, Emanuele e tutte le persone che ho ascoltato fino adesso, e a presto, ci risentiremo, giusto Manuel?
4: Perfetto, sei grande in tutto, davvero. Comunque dobbiamo vedere anche un po', dobbiamo vestirci da barone, questo è importante. Vestirci da barone, cioè non da barone nel senso come nobile, da barone come cognome, perché dobbiamo confonderci. Ok, bene, assolutamente. Bene, grazie Alfonso. Ok,
1: grazie Alfonso.
4: Grazie, davvero di cuore. Una buona serata a te. Ciao Alfonso.
1: Ciao.
4: Perfetto, è stato davvero bello, no? È volato così, questi quanti minuti? 40? Mamma mia, quanto tempo, ragazzi!
1: Emanuele,
4: 45 minuti.
1: Sì, lo so, sono andata fuori, dovevo fare
4: sì,
1: la domandina.
4: Ma tu sei, ma te l'ho detto, a te ti dobbiamo buttare fuori, perché altrimenti tu sei qualcosa, ma comunque non è questione tua, è questione che anche era piacevole. Era anche piacevole rimanere.
1: Molto, molto. Ma avere un personaggio di questa caratura,
4: certo.
1: Ti fa capire che Anna ci abbiamo speranze, sì, Gemma ci abbiamo speranze, certo. Perché
3: comunque capitano magari uno come Alfonso.
4: Bene,
3: sì.
4: Certo. Ok, allora grazie comunque, grazie, ecco, dice, grazie poi, ad Anna, sì, che abbiamo avuto Alfonso, perché Anna ovviamente con la moda, insomma, con tutte era facile arrivare, cioè facile nel senso, sì, che c'era più probabilità di arrivarci. Perfetto, noi ci sentiamo dopo qualche brano, ok? Ragazzi, fate pausa.
1: Ok.
4: A dopo, ciao.
5: È il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

0: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Con l'avvento di internet sono nate nuove forme di comunicazione in continua evoluzione, come Facebook, Twitter e soprattutto WhatsApp, l'applicazione che consente anche di controllare l'uso che gli altri utenti fanno del programma, vedere se sono online o quando si sono connessi per l'ultima volta e se ci stanno scrivendo. Questo canale viene usato in famiglia, al lavoro, con gli amici e naturalmente con il proprio partner. Queste caratteristiche fanno di questa applicazione lo strumento più utilizzato negli scambi interpersonali a distanza e anche la risorsa smartphone più abusata in ambito sentimentale. L'immediatezza della risposta e la vicinanza offerte diventano importante proprio all'inizio di una relazione, nella fase dell'innamoramento iniziale. Tuttavia il discorso diventa poi più complicato nel periodo successivo, quando ormai il legame tra i due ha aggiunto una fase di consolidamento. Per quanto riguarda il ruolo di WhatsApp appunto nella coppia, la dipendenza dalla doppia spunta blu, cioè per vedere se lui ha letto o meno il messaggio, può portare poi a situazioni estreme, dinamiche di controllo assoluto, argomentazioni basate su equivoci che possono persino causare rottura. Quindi attenzione all'uso dei social e all'uso anche di WhatsApp, soprattutto nei rapporti di coppia. La seconda breaking news invece riguarda una cosa proprio che è successa in una farmacia di Sesto San Giovanni nel Milanese. Pensate un po', film porno appare per errore sull'insegna luminosa di questa farmacia ed è subito uno scandalo, no? Diciamo, a segnalarlo sono stati alcuni passanti stupiti del fatto di vedere le immagini hot di fianco alla classica croce verde della farmacia. Qualcuno ha poi ripreso tutto ovviamente con il cellulare e ha pensato bene di pubblicarlo sui social. Ora si sta pensando, ma com'è stato possibile questo? Tre le ipotesi più probabili hanno accreditato che si sia trattato proprio di un attacco di hacker. I primi a essere sorpresi sono stati proprio i farmacisti, che hanno cercato di risolvere in breve tempo quello che stava capitando. I titolari della farmacia non si sanno spiegare il motivo di quanto è successo. Il display, dicono a loro dire, è gestito sempre da una società esterna. E i titolari della farmacia giustamente dicono: noi non ne sappiamo nulla. A seguito però, dopo un po', sono arrivate le segnalazioni dei nostri clienti, le telefonate ricevute ci hanno confermato che per fortuna il video è stato trasmesso solo per 5 minuti, ma alcuni clienti e cittadini hanno commentato l'accaduto dicendo: è stato esilarante, è stato divertente vedere gruppetti di persone che si fermavano per strada e ridacchiavano appunto nell'osservare le immagini. Quindi immaginate un po' cosa è successo in questa farmacia del Milanese. L'ultima breaking news riguarda invece Piero Pelù. Piero Pelù, durante un concerto all'Alta Trace di Milano, ha perso l'equilibrio, probabilmente cantava ed è caduto, diciamo, con la testa all'indietro. Nonostante questo si è ripreso, ha continuato a cantare e ha finito il concerto. Successivamente ha poi postato su Instagram il video della cosa del concerto e anche le immagini delle lastre che ha fatto, perché ha avuto dei problemi poi alle vertebre di fatto, perché poi dopo il concerto è andato subito in pronto soccorso. Quindi volevo fargli un grosso in bocca al lupo e dire che comunque è stato un grande, perché ha portato a conclusione, a termine il concerto, diciamo il concerto fino alla fine. Allora, per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking
1: news. Bring the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera a tutti. Questa sera faccio una pillolina un po' gourmet. Parliamo di tre semplici ricette da fare per condire la pasta. È un'idea che mi balenava da un po' e ho pensato che potrebbe essere utile, visto che adesso è caldo e cambiamo tutti quanti di fretta. Allora, a parte il classico sughettino, aglio, olio e peperoncino, a cui si abbinano perfettamente i spaghetti, ma anche altri tipi di pasta, tipo anche le mezze maniche, eccetera. Il procedimento è molto semplice, neanche lo sto a ridire, però per correttezza facciamo rosolare 1 o 2 spicchi d'aglio, li togliamo quando sono ben dorati, poi aggiungiamo il peperoncino, scolare la pasta e condire. C'è una ricetta molto semplice, invece, che vi consiglio di provare, che è tonno e capperi. Capperi però sotto aceto, non quelli sotto sale. E anche qui di facile preparazione, richiede pochi minuti. Mentre si fa cuocere la pasta, si scalda il tonno con l'olio, chiaramente sempre olio, e aggiungiamo alcuni capperi per dare la sapidità. Tempo 2 minuti? Sì, sono più che sufficienti. Si scola la pasta, si mischia il tutto e vi assicuro che è un sugo veramente speciale, fresco, e anche per i periodi che arriveranno. Un'altra ricetta invece che ho testato da parecchio tempo è il sugo con l'erba cipollina. La consumate voi l'erba cipollina? È fantastica, ricca di vitamina C, quindi va benissimo per tutti, non ha controindicazioni. E il procedimento per fare questo sugo? Beh, si fa anche qui in 5 minuti. Si prende la passata di pomodoro, intanto si prende l'olio e si prende il sale e l'erba cipollina, possibilmente fresca, perché ha più sapore ovviamente, e si spezza, no? Si fanno tutti, si taglia col coltello, con le forbici, con quello che volete, si mette tutto insieme questo sugo, non c'è bisogno di fare per gradi, e si copre 5 minuti al massimo e il sugo è pronto. Vi assicuro che è un modo diverso di fare il classico sugo finto, no? Che sappiamo essere basato su carota, sedano e cipolla, classico italiano, no? Lo chiamano sugo finto perché, almeno dalle mie parti, perché di solito il sugo viene concepito con la carne, o carne di maiale o carne, diciamo, di vitello, no? Macinato, o anche altre parti del, diciamo, dell'animale. Sì. Però il sugo finto è fatto con le verdure. Beh, provate questa ricetta alternativa che vi consiglio con l'erba cipollina e scoprirete un gusto, una delicatezza e soprattutto una facilità di preparazione. E quindi magari uno arriva all'ultimo minuto e prepara, ovviamente bisogna avere gli ingredienti, ma penso che tutti ce l'abbiamo, prepara un sugo di facile degustazione e consumo. E poi volevo parlarvi della giornata del 1° giugno, che è la giornata dedicata ai genitori. È una giornata importante, no? Visto che comunque chi di noi non ha avuto dei genitori o al tempo stesso è diventato genitore. Ora faccio una riflessione, perché capisco che essere genitori non è semplice, credo che sia il mestiere più faticoso e forse più difficile, no? Sì. Quello che vorrei dire ai genitori o a chi avrà la fortuna di diventarlo, o a chi ha la fortuna di ancora avere i genitori a casa come me, come tanti altri, è che i genitori non devono essere perfetti, ma devono essere affidabili. Cioè, un genitore ci deve essere sempre, anche se il figlio è a chilometri di distanza, e viceversa. Questa unità, unicità di legame è quello che poi caratterizza le famiglie, anche se attualmente la maggior parte sono separate o divorziate, ma in realtà questo legame non si cancella, e anche se molti disturbi legati alla crescita dipendono poi dalla relazione che noi abbiamo con i genitori, È molto importante tenere vivo e saldo il legame, quindi viva i genitori, viva chi ha la fortuna di averli ancora a casa, viva chi diventa genitori, e per questa sera è tutto.

0: il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Eccomi, allora, stasera noi abbiamo un grandissimo marchio, un grandissimo brand, Fendi, però la storia è nata da una signora che si chiamava Adele Casalgrande. È nata nel 1897, ha iniziato a disegnare giovane, in età di 20 anni, 21 anni, e ha aperto il suo primo laboratorio di pelletteria e pellicceria in via del Plebiscito a Roma. Ha cambiato il nome dell'azienda in Fendi dopo aver sposato Edoardo Fendi nel 1925, e da lì partita l'azienda Fendi. Poi è stata mandata, diciamo, ai figli, ai nipoti, comunque gestita sempre dai familiari. Quello che volevo aggiungere ai Fendi è stato grandissimo, diciamo, che dirigeva anche azienda Fendi, diciamo, grandissimo stilista che conoscono tutti, che purtroppo non c'è, come Karl Lagerfeld. Lui ha lavorato sia per azienda, sia per marchio che si chiama Chanel francese, che per Fendi che è italiano. E poi nel 2020 è subentrato Kim Jones e gestiva lui. Il marchio Fendi, come conoscono tutti, ora ha di tutto, cioè orologi, diciamo, bigiotteria, anche oreficeria, vestiti e pelletteria, anche arredamenti, case, tutto di più, quindi si è allargato tantissimo in questi anni, diciamo, e quindi questo sta andando a tutti. Ultimamente va gestito da un gruppo francese che si chiama LVMH, ha una sede in Palazzo della Civiltà Italiana a Roma, e diciamo che Fendi ho parlato già tutto di Fendi, quindi non lo so, da aggiungere penso che il resto conoscono già tutti.
3: Ma io ricordo le sorelle Fendi, so che...
4: sì?
3: Le sorelle Fendi, che erano poi, insomma, credo le nipoti.
2: Allora, l'azienda non è nata dalle sorelle, è nata forse dopo, no, dall'Edoardo Fendi. Edoardo Fendi, sì, avendo figli, c'erano anche, c'era Simona.
4: Ah, dopo poi,
2: altri.
4: Certo, dopo poi.
2: Sì, sì, dopo sì, sì, sì. Dopo si sì, gestivano figli, sì, sì, c'erano tanti.
4: Però,
2: loro avevano,
4: ecco,
2: 4-5 figli.
4: L'origine, diciamo, era appunto...
2: L'origine è un marchio, andato, sì.
4: È un marchio, dalle origini, ed è rimasto nato, sì, marchio di lusso, diciamo, no? Un marchio
2: di molto,
4: molto,
2: molto,
4: molto,
2: molto,
4: ecco,
2: grande, lusso, sì, è vero.
4: Beh, possiamo dire, non è di tutti, ecco, forse no.
3: E anche molto taroccato, però
4: ah,
3: devo
4: vabbè,
3: dire.
4: Vabbè, certo.
3: Quello sì, tra l'altro,
4: cos'è che
3: una
4: non è
3: curiosità,
4: taroccato?
3: No, quando andai a Sharm, non sapevo che i primi, entro le 24 ore si poteva accedere a questi negozi che vendevano marchi famosi, anche se non erano originali. E io riportai a casa un bel fazzoletto che mia madre ancora ha, con la scritta Fendi, ma non è originale. Ecco, questo lo voglio dire, però laggiù era
5: vabbè, ma sì, ci sono tutti, diciamo, in tutti i paesi ci sono persone che copiano marchi, sia Chanel che Fendi,
3: ma
5: che
3: in
5: anche
3: Italia
5: tutti
3: è reato,
5: altri.
3: In Italia è reato anche acquistare marchi,
4: certo,
3: contraffatti, in questo modo,
5: sì,
3: invece
5: però
3: all'estero è possibile.
5: Sì,
3: e infatti lo fanno tutti.
5: Sì, lo fanno tutti, comunque la vediamo, cioè non è da una cosa che scopriamo la cosa, ovunque vai lo trovi comunque, quindi ma e questo è stato da tanto tempo che copiavano tutti i marchi, quindi grandi,
4: certo,
5: lo copiano,
4: certo,
5: tutti.
4: Vabbè, adesso riescono a fare delle copie identiche. Infatti,
3: sì,
4: ecco, se non erro, anche una trasmissione nota televisiva, hanno fatto un test con un articolo taroccato al 100%, sono andati nel negozio di questa firma molto conosciuta, dove insomma abbastanza, cioè un oggetto di questi costa un sacco di soldi, tipo 3-4-5 mila euro, cioè una cosettina piccola, e infatti aveva un difetto. Dice: guarda, c'è questo difetto. Sì sì, loro l'hanno controllata, tutto bene, se la può riprendere fra un paio di giorni. Cioè infatti loro sono rimasti, hanno portato un prodotto taroccato, no? Come funziona questa cosa? Infatti anche poi allo stilista stesso hanno portato l'oggetto, infatti lo stilista ha guardato, era identico al loro originale, cioè hanno utilizzato gli stessi prodotti. Poi come fanno ovviamente al 100%, è qualcosa di... Vabbè, poi diciamo che ci sono anche le cinesate, no? Quelli che magari sì, hanno un marchio incollato con un adesivo, una cosa che poi...
3: Vabbè, ma la cinesata fa anche sorridere, certo, perché comunque vabbè, si vede. Invece ci sono proprio dei falsi molto molto simili, molto bene, uguali all'originale. Bene, certo. Io non ho mai capito perché in Italia è reato e ti sanzionano, se chiaramente con una sanzione amministrativa, e all'estero invece puoi fare di tutto e di più. Cioè, mi vado a fare un viaggio a Oxford Street, insomma a Londra, no? Ritorno con borse, cioè tutto, perché lassù si può comprare tranquillamente.
4: Esatto.
3: Vabbè. Misteri del mercato.
4: Certo, comunque
5: da una parte, scusa Emanuele che ti voglio interrompere, da una parte Simona allora Italia, facendo queste leggi qua, cerca di proteggere i brand originali,
3: assolutamente
5: che poi ti dico sinceramente che non è sbagliato, però come tutti lo sappiamo non si può evitare tutto a tutti, quindi poi anzi se più eviti più vogliono fare, quindi c'è sempre questa cosa anche, e quindi purtroppo funziona così, però secondo me cioè, no, adesso non voglio criticare Italia per questo motivo, si può criticare tutto ciò che vuoi, però di questo no, perché secondo me è giusto da una parte, perché è giusto in confronto a queste aziende che comunque ci impegnano e tutto e di più, e trovano tutte stesse cose, diciamo, per strada vendute, tutto il resto, sì, un po' disclassifica il suo marchio, no?
3: Certo. Sì, questo sì, assolutamente.
4: Va bene. Dunque, ragazzi, il tempo stringe perché oggi stiamo andati veramente oltre il limite. Sì. Allora, noi Spazio alla Musica, ritorniamo con i momenti quelli un po' paranormali. Sì.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
3: Buonasera a tutti, buonasera, come sempre siamo al momento del paranormale, caro Emanuele. Stavolta ci spostiamo in Messico, dove questi famigerati Ghost Hunter che cercano di avere la prova di questi fenomeni paranormali vanno un po' oltre anche nel rispetto. Praticamente uno di loro chiude in queste bare che trova aperte in questo cimitero per sfidare un'entità e viene attaccato praticamente da un poltergeist. Si vede un'immagine che praticamente gira su internet che viene proprio alzato e sbalzato fuori. All'inizio è stato visto anche se era uno di questi video contraffatti, invece il video risulta vero. Quando poi è andato in ospedale ci ha presente dei graffi proprio sull'addome dove è stato afferrato, e quindi si fa anche capire che a volte anche nel fare una ricerca su una cosa del genere ci vuole sempre del rispetto, perché poi stiamo parlando sempre se la cosa poi sia reale, di rispettare anche i defunti, perché poi se si arrabbiano sono cavoli amari, come si vuol dire. E sempre su questo argomento ci sposiamo sempre lì in Messico, dove un negozio tipico messicano, dove un uomo vende le pignatte famose in tutto il mondo, le pignatte messicane, dice di avere un poltergeist all'interno del suo negozio, e di notte, mentre riprende quella telecamera di sicurezza, si vede una pignatta in effetti che si muove, si sposta proprio dal posto dove è, ed è molto impotente. Se ogni giorno li ritrova o una pignatta rotta o qualcosa distrutto all'interno del negozio. Questi sono un po' di fenomeni paranormali che possono capitare e a volte possono anche spaventare per chi non riesce a concepire. Diciamo che questo è un mondo particolare, certo. E questo è un po' l'argomento. Diciamo, chissà, trovarsi davanti a questa cosa come si potrebbe reagire, mettiamola così.
4: Certo, terribile. Beh, infatti sì. Bisogna stare attenti, no? Bisogna molto, importantissimo.
3: Infatti quando si contatta con qualche entità si chiede sempre con gentilezza, perché possono, se nel caso ovviamente ci sia qualcosa, possono essere anche molto aggressivi e pericolosi.
4: Infatti. Beh, insomma, ragazzi, voi avete mai, ne avreste voglia?
5: Ti no, sinceramente no.
4: Vabbè, ho detto paura. Ecco. Immagino. No, io non lo so, forse con Luigi potremmo fare qualcosa, che ne so. Mi piacerebbe.
3: No, non ho mai sempre bello da fare.
4: Non ho mai veramente, io mi sentirei fortunato a vedere, trovare qualcosa di davvero paranormale, non lo so.
5: Dipende dall'entità, se è benevola, fosse un'entità femminile, per esempio, no? Emmanuel,
4: sì, un ex
5: si concede che
4: sì,
5: dire.
4: Vabbè, che facciamo? Beh, stasera tutto in fumo, facciamo tutto in aria. Cioè, vabbè, comunque,
5: vabbè. Perché no?
4: Anzi, è il caso di dire, magari quando rientra, niente, è andato l'appuntamento, è andato in fumo. Cioè, ormai, vabbè, allora. Grande Luigi, non l'avevamo sentito prima, appunto perché sappiamo che è nella fase, diciamo, ormai di trasferimento, perché quando si avvicina l'estate, e se non sbaglio Luigi, quest'anno un pochino prima ti sei spostato, l'impressione mia, no?
3: Vabbè, di solito prima del Covid mi spostavo ancora prima, però adesso sì, abbiamo iniziato un pochettino prima, perché i villaggi adesso apriranno normalmente.
4: Vedi. Quindi si farà tutta la stagione il nostro Luigi, perché è animatore, fra le mille cose che fa, mille uno, fa anche l'animatore, lo fa bene sicuramente, perché lo chiamano dappertutto, quindi vuol dire che insomma sa fare bene questo lavoro, oltre anche al buttafuori, anche al bodyguard, anche all'animatore, l'abbiamo detto, l'imitatore, cantante, insomma,
3: ci divertiamo.
4: Teatro, ma chi ne vuole, chi ne, insomma, come si dice, Simonetta, cavolo, insomma, fa 100.000.
5: È un uomo da sposare,
4: mamma, davvero,
5: sì,
4: guarda,
5: ti troviamo la moglie,
4: quasi quasi, Simonetta, Luigi, organizziamo qualcosa così, che ne so, tipo non lo so, Simonetta e Luigi, che dici, Anna, Gemma, starebbero bene insieme, magari dopo tanti anni nasce un qualcosa, che ne so,
5: io penso Anna e Alfonso sarebbero una bella coppia,
4: sì,
6: non esagerare, ma Alfonso è molto più grande di me, mi sa,
4: Alfonso?
5: Ah, beh, sì, è un po' più grande, però dai.
4: Vabbè, ma l'età, l'età non c'entra nulla, poi in amore ormai non è che no.
5: Sì, sì.
4: Ne vediamo tante, figuriamoci. Va bene, comunque,
6: no, non lo so.
4: Il tempo stringe molto e siamo quasi alla conclusione. Io vorrei di nuovo salutare, perché sta ascoltando, lo salutiamo. Vogliamo salutare di nuovo, non voglio essere, perché io pensavo di averlo, ma non ce la facciamo. Salutiamo il Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta, ragazzi, che sono lì ad ascoltarci ad alto volume, come abbiamo detto prima, anche perché come ricordiamo che oltre il caffè e il cocktail, perché ce lo presenta anche al Buongiorno, ci presenta anche delle cose buone, anche dei consigli, Gianni Vendemmie, che è lui appunto l'autore di tutto questo, insomma è anche DJ, quindi fa parte degli Angels of the Night, che noi salutiamo, quindi il grande amico Gianni Vendemmie, comunque,
6: anche un bel ragazzo,
4: hai visto? Ecco,
5: sì, è vero.
4: Gianni, hai sentito?
5: La vita,
4: Gianni, ti guarda,
6: ti posso, porta Caserta,
4: ti posso dire, Gianni,
5: bellissima,
4: che Anna è una bellissima donna, molto bella, quindi quasi quasi, a suon di musica, a suon di DJ,
5: sì,
4: certo.
5: È vero.
4: Comunque, Luigi, tu fumi? No, mi pare di
3: no,
4: non fumo. No, perché mi aveva detto appunto.
6: È unica Simonetta.
4: Sì, sì, Gianni Vendemmie ha.
5: Io ho ripreso.
4: È nata una sigaretta, già, Luigi, non so se tu lo sai, che si chiama usa e getta, praticamente fino a 600 tiri e poi la butta elettronica. Normalmente si scambia, mi pare, che le sigarette elettroniche, sì. No? C'è il fil, l'affare.
6: Ma sai che non ho mai sentito neanche che esiste una così.
4: La sigaretta elettronica?
6: No, infatti. No, che si tira usa getta.
4: Ah, no, tipo, infatti, no? Nemmeno io l'ho saputo oggi, perché me l'ha detto Gianni. Infatti, al Bar Tabacchi Rendezvous sono molto avanti, capite? Quindi, esatto. Quindi, là, insomma, tra un caffè, un gratta e vinci, un super analotto e una fumatina con questa sigaretta elettronica, 600 tiri, ragazzi, non so quanti.
6: Poi ti serve, poi ti tutto servito da un ragazzo come questo. Come
4: esatto,
6: questo ragazzo,
4: vedi. Secondo te, Gianni, secondo te, Luigi, quanti tiri può una sigaretta? Quanti tiri possiamo fare?
6: Ho cominciato a fumare anch'io.
4: Una trentina.
3: Sì, una ventina,
4: vero? 20, 25. 600, quindi quante sigarette sono? Come se fossero tante. Secondo me conviene. Secondo me conviene. Sì, sì, sì, sì. Va bene, va bene. Sicuramente si addormenterà con tutti questi complimenti che facciamo a Gene. Poi c'è Anna pure, che ha concluso in bellezza. Quindi chiaramente va bene. Allora, noi ci sentiamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Mi raccomando, fate i bravi se ci riuscite.
5: Ragazzi,
4: vi voglio soltanto anticipare, vi voglio anticipare che la prossima settimana avremo un altro grande, ma che dico, grandissimo ospite. Vuoi anticipare una piccola frase, Gemma? Che ti ricorda la canzone? Poco.
5: Non esistono leggi in amore, basta aprire la porta del cuore.
4: Va bene così, basta.
5: Bellissimo!
4: Ok,
5: grazie.
4: Questa è una grande anticipazione.

0: Che capolavoro, ragazzi! Francesco De Gregori, il brano originale suo, Rimmel, che poi è stato riproposto anche in tanti, tanti cantanti. Se non erro, anche Tiziano Ferro. Allora, dunque, giunge il momento di passare, a proposito di revival, agli anni Ottanta. E chi ci pensa se non il Marco, eh? Che ne dite? Vi lascio un 20 minuti con lui, mi raccomando, sempre con il Buonasera con Emanuele. Regia, c'è Marco? Come?
1: One Shot 80, benvenuto sul pianeta di One Shot 80.
2: Oltretutto è anche divertente, perché? Perché io lo so che ci sono molti di voi che hanno la possibilità, riascoltando queste canzoni, e le ascoltano magari in coppie, tre o quattro. Uno dice: ma questa te la ricordi? Te la ricordi che canzone era questa qua?
3: Lo sai che non me lo ricordo proprio? Ma che canzone era questa qua?
2: Io non lo so. Certo che però, se fosse una canzone di quelle cantate da qualcuno che conosco io, sarebbe veramente una cosa facilissima per me da indovinare. Uè, ce ne fai ascoltare ancora due? Subito, una dietro l'altra, su One Shot 80.

0: dimenticatevelo mai. La musica vive anche di ricordi. Ciao, alla prossima.
1: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
2: Certo, ritornerà la prossima il nostro Marco, ormai con questo viaggio negli anni Ottanta, tanta bella musica. Oh, che bello, anche perché quanto tempo abbiamo, pochissimo tempo, siamo vicinissimi all'arrivo della nostra stazione ferroviaria, quella di destinazione. Nel frattempo che stavo trascorrendo queste tre orette insieme a voi, è arrivata la news, che io ho anche divulgato sui social, beh, si sente che sono felice, non lo so, ma comunque questa storia con Johnny Depp e la sua ex Amber Heard, non so se pronuncia così, è andata a lieto fine. Certo, per lui Johnny Depp, pensate, dice: la giuria mi ha ridato la vita. Sì, perché la donna dovrà pagare all'ex marito, quindi a Johnny Depp, la bellezza di 15 milioni di dollari. Lui soltanto 2, quindi alla fine sono 13. Che bel numero il nostro portafortuna in Italia. Beh, sì, è andata così, quindi per diffamazione, eccetera, quindi tanto denaro, ragazzi. Finalmente ogni tanto capita qualcosa di buono, eh? Come si dice, forse questa volta la verità è venuta al galla prima del solito, sì. Non avere paura, Johnny, i soldi li avrai. Tommaso Paradiso a parte tutto, eh.

0: di me.
1: Knife con Per favore. Bellissima musica, ragazzi, qui al Buonasera con Emanuele. Gli ultimi minuti insieme, quindi li dedichiamo davvero, come si dice, in totale relax, no? Dolcemente, magari facendo anche bei pensieri, pensare al proprio amore, vicino, lontano che sia, insomma, anche vicino, perché stringersi forte, oppure se è lontano, pensarlo intensamente. Potete inviare i vostri messaggini quando volete al 331 82 8843. Emanuele Scida sarà sempre piacevolmente, come si dice, no? Piacevole, insomma, leggervi o magari anche mandare in onda un vostro vocale. Andiamo ad ascoltare un po' di musica, regia, perché non ho nient'altro da dire. No? Perché? Ah, perché tu dici gli ultimi minuti devo dedicare a parlare. No, basta, abbiamo già parlato abbastanza oggi. Abbiamo avuto davvero un grande ospite, siamo andati oltre il tempo, e quindi, per favore, metti qualcosa di bello. Che ne so, tipo dance. Esatto. Ma guarda questo regista e come gli voglio bene. Children, in una versione, diciamola, va, di J. Carlos Rivera. Una versione che mi piace molto.

Golden Shoes con On Repeat. Oh, prima di salutarci, o meglio, prima di passare quindi con il brano di chiusura come al solito e dirsi ciao, mi ricordo anche un titolo di un brano, volevo ricordarvi, mi raccomando, ma sul serio, attendo le vostre letterine, i vostri messaggi, come si diceva una volta, letterine, insomma, no, letterine nel senso di ragazze, cioè una volta c'era la carta, si scriveva, si imbucava, le poste, ecco, cioè il postino portava la lettera. Quindi no, potete inviare i vostri messaggi quando volete, mi raccomando, potete scrivere sui social, vi aspetto veramente, magari, che ne so, se avete qualche idea anche per la prossima stagione, perché siamo nel mese dove andremo a chiudere poi la stagione, poi arriva l'estate, chiaramente anche io mi fermo un attimino con la trasmissione, ok? Quindi entro fine questo mese andremo con le ultime puntate, mi raccomando. Vi voglio poi in tanti, e potete scrivere e darmi qualche consiglio, qualche idea, se avete qualche proposta, se vi va o magari non vi va quella cosa, magari la possiamo togliere, oppure dici guarda Emanuel, facciamo una cosa, togliti tu completamente perché mettiamo un'altra cosa, tipo, no? Che ne dite? Tutto questo su un diario lo dobbiamo scrivere. Non quello degli errori, perché Michele Bravi ci cantava questa canzone molto bella.

0: Il buonasera con Emanuel, è arrivato il termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.
1: Tempo di dirsi ciao e io vi aspetto alla prossima puntata, mi raccomando, il buonasera con Emanuel, immancabilmente insieme con un grande ospite, un rappresentante della musica italiana che ci ha dato veramente tanto. Diciamo che in quel periodo fu anche un teorema. Questo è tutto, ciao.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Adesso non vi muovete da lì, perché lo dico sempre che quando sentite questa base di sottofondo significa che sulla nostra radio sta per iniziare Zona Rock e parte sempre, sempre, sempre allo stesso modo, così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

5 minuti e 17 di grande musica. L'abbiamo suonata in apertura, Billy Ocean, Lover Boy 1984. Lo dico sempre che quando prendiamo un po' le vecchie abitudini, quelle di partire con una canzone del passato, e allora si fa sempre bene, no? Questo è un po' quello che succedeva in passato su Zona Rock, l'abbiamo ripreso da qualche settimana, a partire sempre e comunque con un successo anni 80 come quello di Billy Ocean che abbiamo appena ascoltato. Ben ritrovati amici, come state? Come sta andando la vostra giornata? Cosa state combinando? È partito ufficialmente un nuovo appuntamento di Zona Rock, la musica rock e pop rock, le meteore del passato ma anche i nuovi successi del momento, tutto firmato e sottoscritto dalla nostra radio, la vostra radio del cuore. Subito vi do i numeri giusti per stare con noi: 375 83 92 375, questo è il numero di Zona Rock per stare con noi anche su WhatsApp. Oggi, prima di iniziare il nostro appuntamento, sono andato un po' in giro nell'archivio della nostra radio e mi sono detto: voglio fare una playlist niente male, perché mi è capitato sotto le mani questa canzone che sto per farvi ascoltare, perché il titolo è Tainted Love, no? Che è una canzone che sicuramente gli appassionati, quando sentono questo titolo, drizzano un po' le orecchie. Però io ho trovato questa canzone rifatta proprio negli anni 80 da un grande di quel periodo che andava fortissimo negli anni 80. Vi faccio sentire la versione di Billy Idol, Tainted Love.

Non so se l'avete mai sentita questa versione di Billy Idol, perché in realtà Tender Love, che significa l'amore contaminato, è una canzone composta da Ed Cobb, ex membro del gruppo americano Four Preps, che nel 1964 compose questa canzone e la cantava insieme al virtuoso chitarrista Glenn Campbell, che suonava la chitarra da solista. Questa è la breve storia di questa canzone, che poi è stata rifatta in tante versioni, tra cui questa anche negli anni 80 di Billy Idol. Ma oltre al numeretto WhatsApp che vi serve per stare con noi, c'è anche l'Instagram di Zona Rock, dove noi postiamo le fotine delle copertine che più ci piacciono. Voi, mentre magari siete al lavoro, magari, che ne so, in palestra, no? Visto che in arrivo ormai la bella stagione, il freddo ce lo stiamo facendo fuori, è il caso anche di alzare il volume durante Zona Rock, perché con la musica rock si può anche muoversi e ballare. Io lo dico sempre, bisogna sciogliere i grassi anche con la musica rock. Vi faccio rimanere ancora nella musica anni 80, perché sembrerebbero i Simply Red, ma non sono i Simply Red in sottofondo. Loro sono un duo che ha fatto un grandissimo successo negli anni 80. Li avete riconosciuti? Ve lo dico io chi sono: Terry Hall e John Oates. I can

classico esempio quando con la musica rock si può diventare anche romantici e nostalgici. Johnny Cash 2018, Lenny Kravitz, quella volta che con questa canzone il rocker ha raccontato la storia di quando la leggenda della musica Johnny Cash lo consolò per la morte della madre. Questo è un po' il succo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Non so se è girato un po' sui social, ma ultimamente c'è un reel che va tanto riguardante Lenny Kravitz su Instagram, ma anche su TikTok, dove si vede Lenny Kravitz che si allena in palestra con pantaloni in pelle e stivali, e il video è diventato virale. Lenny Kravitz che è sempre e comunque in forma, super palestrato. Mi piace leggere il messaggio di Christian a proposito di palestra, che è arrivato al 375 863 2965. Ciao ragazzi, vi ascolto dalla palestra, le prime due canzoni mi hanno messo grande carica. Siamo noi allora contenti di, come dire, partecipare attivamente a quello che è la costruzione dei tuoi muscoli. Io invece ribalto tutto, perché se abbiamo utilizzato fino adesso la macchina del tempo per andare al passato, la utilizziamo invece per andare al futuro o al presente, perché è uscita la nuova canzone dei Negramaro che è una bomba. Luna piena.

0: il nuovo singolo della band salentina dei Negravaro dal titolo Luna Piena. Dite la verità, la pensate come me che questo nuovo singolo è una bomba, no? Piace tanto a noi di Zona Rock, spero piaccia tanto anche voi, lo volete anche, se volete lo potete esprimere anche sui social di Zona Rock, perché proprio questa è la copertina che oggi pubblicheremo subito dopo il Zona Rock di quest'oggi, perché a questo nuovo progetto della band salentina Luna Piena, che è il nuovo singolo, sta per arrivare anche il nuovo album e anche il nuovo tour, perché sta per partire un nuovo tour quest'estate che toccherà un po' tutte le città da nord a sud, tutte le città più importanti. Ovviamente è impossibile poterle toccare tutte, comunque faranno tappa a Napoli, Udine, Milano, Messina e Bari. Nuovo progetto per i Negramaro, che negli anni scorsi sono andati veramente forte, continuano ad andare forte, sono tanti i singoli di successo che possiamo ricordare. Questo, che fa parte di questo nuovo progetto, l'abbiamo ascoltato quest'oggi all'interno di Zona Rock. Vi continuo a dare le coordinate giuste, perché oltre al 375-863-2965 c'è anche l'indirizzo di posta elettronica, perché quello è aperto H24. Lo sapete, ve lo dico sempre, no? Che l'indirizzo di posta elettronica freezonarock@gmail.com è molto utile, perché serve a sfogare i vostri pruriti musicali. Se avete voglia di ascoltare determinate canzoni all'interno di Zona Rock, allora quale miglior metodo se non l'indirizzo di posta elettronica? Una volta c'erano le telefonate, quando ho iniziato a fare radio c'erano le telefonate, c'erano proprio i programmi dedicati un po' alle richieste, no? Erano una figata bellissima. Si potrebbe rifare anche all'interno della nostra radio, chissà se funziona ancora. Bisognava scappare da un armadietto all'altro per cercare CD, musicassette, dischi, per accontentare un po' quelli che ascoltavano la radio, però adesso molto più semplice con i PC. Quindi freezonarock@gmail.com, questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Ma se siamo andati nel presente con la nuova canzone dei Negramaro, io voglio continuare a farvi rimanere nel presente, perché negli scorsi giorni è uscita anche la nuova degli Imagine Dragons, che è anche questa una bomba.
1: Zona Rock, la storia continua.

0: closed.
1: Ci siamo fatti fuori la prima mezz'ora insieme, parte la seconda parte di Zona Rock che come al solito è dedicata alle tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando era un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

La Three Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda parte di Zona Rock. Come al solito non ci siamo fatti mancare niente, no? Tre decenni diversi. Siamo partiti con il classic rock degli America, Ventura Highway 1972, per andare poi a ciò che stiamo vivendo due anni fa, gli X Ambassadors con Zen, per chiudere poi con quella che abbiamo appena ascoltato, un classico degli anni 90, 1999, Blink 182, All the Small Things, che chiude

0: Three Sequence.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
2: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
3: Zona Rock. Zona Rock.

era da un po' di tempo che non suonavamo i Coldplay all'interno di Zona Rock. Il singolo che ho scelto per voi ha un titolo semplice ed è stato negli scorsi decenni di grande successo, si intitola Ink. Coldplay che escono con una ristampa di Brothers and Sisters per i 25 anni dall'uscita di questo disco, quindi se siete amanti dei Coldplay vi invito ad andare un po' ad acquistare, no? Quando uscirà, perché l'uscita di questa ristampa, pensate che per novembre, per fine anno, vi potete fare un po' gli auguri di Natale, il regalo di Natale.

0: voluto chiudere in maniera soft, no? Con i Red Hot Chili Peppers, Road Tripping, che ci hanno portato alla fine di questa passeggiatina nella musica rock e pop rock, perché il tempo a nostra disposizione è sempre, come dire, tiranno. Quando ascoltiamo la musica di Zona Rock è sempre tiranno e corre sempre sempre veloce. Chissà se in futuro non riusciamo a fare 2 ore anziché 1 ora. Possiamo anche lavorare su. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, appuntamento rinnovato alla prossima come al solito. Voi venite a visitare anche il sito di internet di Zona Rock, www.zonarock.net, lì ci trovate anche la replica di questo appuntamento. Voi rimanete sulla nostra radio, come dico sempre io, perché è un posto dove la storia continua. Ciao, alla prossima.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock, ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Allora, fedeli seguaci, la fine è vicina. Vi diamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma, beh, contro il potere nulla si può. E quindi, fate i bravi. Ascoltate musica che fa sempre bene. 3, 2, 1. E il resto è silenzio.
4: Zona Rock. Zona Rock.
5: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
6: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.